State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

the spirit of Australia.

Io non sono poi tanto sveglio, povero sciocco, sporco di arroganza. Spandierò stento la mia stolta presenza in questa casa malata di bellezza, di dolci amori che fieri fa.

sono poi tanto ardito, ricco di niente, lido di fiacchezza, avvezzo ai torti che computo in stanchezza. In questo borgo melenso e capriccioso vado a carossa con uomini penosi, che son le facce di tutte le monete che ho nelle borse degli occhi e della sete. E mi ritrovo feroce in questo fosso come un cane senza l'osso. Io non sono competulante, sono intristito da non essere felice, ad usa tutto tranne che un po' di pace sotto una vena.

spero che molti riconoscano questa sigla inconfondibile che contraddistingue ogni settimana per due ore l'inizio della mia trasmissione radiofonica che si chiama Tracce. Ugo Buizza con voi per farvi compagnia, per cercare di darvi il meglio di quelle che sono le mie scelte musicali e il meglio della musica in generale, perché questo è il tentativo, poi non so, non sempre può riuscire. Bene, care signore e cari signori, puntata particolare oggi con una tematica particolare per buona parte della trasmissione. Infatti si parlerà, ahimè, ai noi, della guerra. E il pretesto per parlarne è una bellissima mostra che vi invito ad andare a visitare in quel di San Felice del Benaco, sul lago di Garda, posto meraviglioso. Una mostra che si chiama perentoriamente, drasticamente, Fuck War, una esibizione di arte contemporanea con 28 artisti di che dicono, come dire, no alla guerra. Ci sono poche parole per definirla. Una mostra che è stata inaugurata sabato 26 settembre e che durerà fino al 24 ottobre, ma ne parliamo dopo diffusamente. Detto ciò, direi di cominciare subito, perché la protagonista assoluta sempre del programma è la musica. Allora, ultimo lavoro per solista, per un artista che molti conoscono, faceva parte degli America, era un trio poi un duo. Ora Jerry Buckley fa da solo, nuovo album che si chiama Mercyful e che contiene un duetto particolare, sembra quasi che il discepolo sia andato dal maestro. Graham Nash insieme a Jerry Buckley in una cover dei Beatles di Norwegian Wood.

Nash che cosa poteva fare se non la specialità, la sua specialità sono le armonie vocali, oltre ad avere una bella voce, qua in compagnia di Jerry Buckley, protagonista di un album che si chiama Mercyful. Era Norwegian Wood, non c'era bisogno poi di presentarla, credo che tutti la conoscano, fortunatamente. Bene, da un inizio dolce e nostalgico di Norwegian Wood, un album invece che è uscito nel 2018, se non sbaglio, 2017. È l'ultimo album pubblicato da un grande artista di Detroit, un grande rocker che si chiama Bob Seger, e che vede nuova luce, viene ripubblicato infatti oggi. Face the Promise, questo lavoro di Seger, speriamo che ce ne sia un altro tra poco. Una nuova versione, come si usa adesso, una deluxe edition con brani in più e aggiunti, una di queste canzoni. Questa The Long Goodbye, Bob Seger.

si sa fare anche con le ballad, anzi a me sinceramente le ballad interpretate da Bob Seger sono sempre piaciute, mi hanno sempre fatto impazzire, non so, Against the Wind per esempio è un brano che è nella mia come dire, nel mio cuore, nella mia memoria. E da questa nuova pubblicazione di un album pubblicato oltre 10 anni fa con questa The Long Goodbye, proseguiamo invece con una band giovane all'attivo, 3 album, vengono da Brooklyn, New York City. Cosa ha a che fare, cosa hanno a che fare i Geese con Bob Seger? Niente, ma il brano che vi faccio ascoltare è un live registrato nella città di origine di Bob Seger. Questo è il trucchetto che ho fatto per presentarvi questo brano dei Geese. Si chiama Highland of Man, è tratto dalla versione giapponese, quindi vi regalo qualcosa di inusitato dell'album, dell'ultimo lavoro, il terzo ultimo lavoro dei Geese. L'album si chiamava Getting Killed, questa è la versione live di Highland of Man.

0: Ma che brave sono le oche! Erano infatti le Geese, questo quartetto che viene da Brooklyn, il gruppo amatissimo da Nick Cave che lo ha sponsorizzato. Solo 3 album in 5 anni, sperando che ci sia a breve una continuazione a questo Getting Killed. A me piacciono assai e li trovo davvero molto interessanti tra le nuove o recenti proposte, uno dei gruppi più interessanti. E da Geese invece un nuovo album per una vecchia gloria inglese, Kevin Rowlands, ovvero Dexy Midnight Runners, che sono ritornati con Love, questo nuovo lavoro, e questa è la traccia che apre e chiude questo album, si chiama My Life in England.
1: They said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before, wore the hat button.

My Life in England l'ha ripetuto più volte Kevin Rowland, Dexy Mineral Runners, da Amore, Love, il loro ultimo lavoro, molto molto carino. E siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, sono Ugo Buizza, fra poco avremo al microfono anche Michele Serini, il curatore di quella mostra che accennavo, di cui accennavo in apertura, Fuck War, e parleremo della mostra e di tante altre cose. E nel frattempo vi regalo un'anteprima, il nuovo album si chiamerà Hippies, Thugs and Heroes, gli hippie, teppisti e gli eroi, il nuovo album di Richard Thompson, e io vi regalo in anteprima un brano. Vi anticipo che l'album appare davvero molto molto interessante, tra i migliori dell'ex Fairport Convention, l'ex tante cose. Richard Thompson, The Soul in Me.

Richard Thompson, The Soul in Me, tratta da questo album nuovo che uscirà tra pochi giorni e che si preannuncia davvero notevole. Questa è una ballata folk tipica del repertorio di Thompson, ma manca tanto, lui è davvero bravissimo. Nuovo album anche per la band di Liverpool, Echo and the Bunnymen, scusate, la band di Ian McCulloch. Ritorna con questo album Apple for Isaacs. Non è un album secondo me riuscitissimo, ma il meglio ovviamente l'hanno dato in passato, come tante altre band di quegli anni. Però è un album molto interessante, soprattutto è un album molto duro, molto pesante, ed è un ritratto dell'America di Trump, e quindi ci sta che loro facciano un album di denuncia, ci sta, ed è molto molto interessante. La metafora è quella di un hotel in rovina, che è questo Apple in Isaac, con dei testi molto duri, molto intensi. Uno di questi è questa canzone che vi faccio ascoltare e che si chiama Can't Be Sold, Icon the Bunnymen.

notevole, un'interpretazione soul, non poteva essere diversamente, di Charles Bradley, di questa Heart of Gold, originariamente, lo dico, anche se banale, da Harvest, il fortunato album del 1972, il suo album più venduto. E dopodiché negli anni Neil Young ha pubblicato forse centinaia di lavori, e solo quest'anno ne conto tre con i Chrome Hearts, uno dal vivo in due studio, e l'ultimo dei quali è questo Second Song. Sono sette brani che parlano del passato, parlano di ricordi, sono in qualche modo un po' malinconici, nostalgici, ma non è che Neil Young faccia i conti col passato da reduce, assolutamente, però lo suo uno sguardo più poetico e intenso comunque del tempo. Allora vi regalo questo brano lungo da Second Song, questa è Day After Day, giorno dopo giorno.

0: Day After Day, era la voce inconfondibile del canadese di Neil Young, da Second Song, che diventerà un classico secondo me, perché è veramente un ottimo lavoro. E come già annunciato, ho con me Michele Serini, che è il curatore di questa fantastica mostra che consiglio a tutti di andare a vedere a San Felice del Benaco, che si chiama perentoriamente, nome è Michele, Fuck War. Allora, cosa ci dici? Io già.
1: Intanto saluto tutti i tuoi radiospettatori. E Fuck War è un titolo eloquente, è un urlo, un grido di rabbia. E, molti di noi vorrebbero fare qualcosa contro la guerra, ma non siamo nella stanza dei bottoni. Invece io sono convinto che attraverso l'arte ci sia invece la possibilità di veicolare un messaggio, ma soprattutto combattere l'indifferenza. Questa mostra non è che vuole dare una lezione e vuole alzarsi e ergersi come baluardo, ma vuole provocare una reazione, vuole fare pensare, costringersi a fermarsi davanti a qualcosa. Questa mostra è stata possibile grazie alla partecipazione sentita di 28 artisti, direi importanti, alcuni di caratura internazionale. Addirittura abbiamo il pregio di ospitare Fidia, che è un artista, uno dei più importanti della New Pop Art americana. È venuto apposta da Los Angeles anche al Vernissage, ha partecipato quindi anche fisicamente all'inaugurazione. E vanta una varietà eterogenea di linguaggi, quindi ci sono opere pittoriche, figurative, astratte, installazioni, sculture e anche fotografie. È proprio anche attraverso questa diversità che si propone di arrivare non solo ai cultori dell'arte, ma vuole arrivare, diciamo, anche alle persone comuni, perché vuole essere un invito di riflessione rivolto a tutti.
0: E lo sarà sicuramente, anche perché il tema che affrontate l'hai già anticipato tu. Allora, di guerre il mondo è pieno, in questo momento stiamo attraversando veramente una crisi pazzesca, ma sembra quasi che metaforicamente sia polvere nascosta sotto il tappeto. Cioè, sappiamo che c'è, ma c'è un'indifferenza, secondo me, esagerata.
1: Credo. È proprio questo che mi ha mosso quando mi è stato chiesto di organizzare una mostra d'arte a San Felice del Benaco, in questo palazzo, in Palazzo Cominelli, che è una cornice veramente molto bella. Io non ho avuto dubbi nel proporre subito un tema così importante. Se pensiamo a tutte anche le immagini che oggi attraverso i nuovi mezzi arrivano in maniera così veloce e ovattata, c'era bisogno di fermarsi davanti a qualcosa. Io credo che l'arte sia molto importante in questo, cioè ci costringe a fermarsi, a guardare, e probabilmente potrebbe scuoterci in una maniera completamente diversa.
0: Certamente, ecco, ho ricordato che la mostra è assolutamente imperativo, visitatela. Comunque è fino al 24 ottobre a questa Fondazione Cominelli, che è un posto meraviglioso che io conosco, è bellissimo. Anche là, come
1: tutti sabato e domenica, tendo a precisarlo, certo. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
0: Ecco, poi sono felice che tu abbia avuto questa idea insieme a, comunque con la collaborazione importante ovviamente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cominelli.
1: Assolutamente.
0: Che è Anna Dolci, la citiamo, e poi la Proloco di San Felice.
1: Certo. E la Proloco che mi ha sostenuto proprio anche finanziariamente e che ha creduto molto in questa iniziativa e mi sta accompagnando in tutto questo, in questo percorso. Avremo anche delle visite guidate, mano a mano adesso stanno crescendo queste richieste da parte di scolaresche, perché credo che arrivare ai giovani sia un altro obiettivo che mi voglio porre. perché la memoria, Ugo, è molto importante. Cioè, noi che siamo di un'altra generazione, la memoria ce l'abbiamo ben impressa, perché avevamo madri, padri, nonni che ci raccontavano delle loro esperienze dirette della guerra.
0: Certo.
1: E immagino che i giovani di oggi non abbiano questo tipo di memoria, e quindi credo che sia assolutamente necessario far arrivare anche a loro quello che la guerra anche da noi è stata, e quindi credo che sia molto importante farlo.
0: Assolutamente. Poi la cosa curiosa, forse non lo sai, e te lo dico proprio qua in diretta, è che io insieme a un mio pard che si chiama Piero abbiamo organizzato innanzitutto già due volte, se non sbaglio, in una galleria d'arte e anche per il comune di Colle Beato, una mostra di copertine di dischi con copertine a tema la guerra, contro la guerra. Si chiamava Canzoni Ribelli. E nello stesso tempo abbiamo fatto anche chiamo spettacoli, perché in effetti c'era anche musica suonata, dove noi parlavamo di questo argomento. Quindi chiaramente le immagini delle copertine sono opere d'arte, come le opere d'arte dei 28 grandi artisti che ospiterai, perché devono colpire l'occhio anche e entrare poi dentro il cuore e scuotere. Questa è l'idea.
1: È proprio questo il senso di una mostra d'arte: devono colpire, ci devono invitare a fermarci, a riflettere. Ci sono opere molto molto significative. Chiaramente la mostra non rappresenta solo immagini crude di guerra che ci sono, diciamo così, ma anche altre opere che poi ci invitano un po' ad aprirci anche alla resistenza, alla speranza anche che qualcosa possa cambiare, ovviamente.
0: Eh sì, riflettere sul momento, perché sembra che la memoria non esista più. Per alcuni non c'è più memoria, si vive un presente, ma così come, in maniera egoistica, ovviamente. Non si pensa all'altro e non si pensa a ciò che sta accadendo anche ora, in questo momento mentre parliamo, a tutta la gente che sta soffrendo e morendo, purtroppo. E l'opera d'arte è sicuramente l'espressione di artisti che dedicano il loro tempo per loro stessi, ma per noi soprattutto, proprio a dare questa scossa, a illuminarci. E questa è la parola,
1: assolutamente.
0: Ecco, quindi io
1: volevo anche raccontarti, se vuoi, questo piccolo aneddoto che è interessante, perché spesso mi chiedono: ma come hai fatto a raccogliere così tanti artisti in così poco tempo e così anche da lontano? E io ho sempre risposto: non è stato difficile, perché probabilmente gli artisti più di tutti hanno quella sensibilità rivolta a lanciare dei messaggi forti. Ecco, quando il comune denominatore di questa mostra era talmente chiaro che ho avuto una partecipazione immediata da parte di artisti, ripeto, alcuni anche molto importanti, e addirittura altri che si sono messi in coda a mostra ormai matura, dove non avevo più modo e tempo di inserirne altri, e quindi questo lo racconto con grande soddisfazione, perché vuol dire che il tema è veramente molto molto sentito.
0: E questo è bellissimo, una cosa bellissima, e spero che la gente lo apprezzerà di sicuro, perché comunque è doveroso, è davvero doveroso, oltre al fatto che comunque sono anche opere belle, la bellezza, e la bellezza serve anche quella, è balsamica, e quindi l'arte è quello, l'arte è un balsamo, deve esserlo, assolutamente. Io sono molto contento che tu abbia, quando mi ha parlato di questa iniziativa, io l'ho abbracciato subito, fantastico, cioè è una bella idea, bisognerebbe farne tante. E poi soprattutto il numero di artisti, 28 sono tanti, sono proprio tanti, e tutti importanti. Questo ma al di là dell'importanza e la loro capacità di essersi messi al servizio di un messaggio.
1: Sì, al servizio, bravo, hai detto bene, sono messi a servizio proprio.
0: Sì, ed è bellissimo. Io ti ringrazio, Michele, della chiacchierata.
1: Grazie
0: e
1: a te,
0: invito, ripeto,
1: lo spazio che mi hai dedicato.
0: Ma assolutamente, anche troppo poco, e assolutamente. E io invito tutti, lo ripeto, fino al 24 ottobre, sabato e domenica, Palazzo Cominelli, San Felice del Benaco, dovete andare, perché così vedete cosa c'è sotto il tappeto. Ecco.
1: Bene,
0: ciao
1: ti
0: Michele.
1: auguro a tutti una buona giornata. Ciao,
0: grazie,
1: grazie,
0: grazie, ciao.

Chi vuole morire? Guerra. A cosa serve? Assolutamente a niente. Ditelo ancora. A cosa serve? Assolutamente a niente. La guerra ha mandato a morire generazioni. War. Questo cantava nel 1969 Edwin Starr e questo dovrebbe essere gridato sempre.

vero e proprio inno contro la guerra, war, adottata anche da altri interpreti che hanno, in cui hanno fatto delle cover, tra cui Bruce Springsteen, che spesso dal vivo l'ha interpretata. Era la versione originale di Idiot Star. Ancora canzoni contro la guerra, questo invece è un altro inno degli anni 60, in particolare la guerra del Vietnam, Fortunate Son di John Fogerty, con i Creedence Clearwater Revival ovviamente. È stato un brano epocale, un brano adottato dai soldati del Vietnam, che parlano di questi figli fortunati che sono quelli imboscati, che riuscivano a non andare in guerra, un po' i Trump della situazione, che parla e poi invece è solo un inetto e un vigliacco. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, che rimane secondo me davvero una testimonianza pazzesca di quegli anni.

tempesta sta minacciando la mia vita oggi. Se non trovo un riparo, scomparirò. La guerra, bambini, è lontana solo uno sparo. È lontana solo uno sparo. Vedo il fuoco che sta spazzando la nostra stessa strada oggi. Brucia come un tappeto di carbone rosso. Un toro folle ha perso la strada. Stupro, omicidio, sono lontani solo uno sparo. Ti dico che l'amore, sorella, è lontano solo un bacio. Questo è il testo, parte del testo di una fantastica canzone dei Rolling Stones, anche questa nel 1969, che era Gimme Shelter, tratta da quel fantastico lavoro che era Let It Bleed. E mi rendo conto che la scelta che ho fatto di canzoni contro la guerra sono brani antichi, brani di un passato anche lontano, e vorrei che gli artisti di oggi, in Italia in particolare, ma non fanno veramente un tubo, per non dire altro, e sembrano quasi disinteressarsi del gran enorme problema che secondo me tocca da vicino tantissimo anche noi, non secondo me, scusa, non dovevo neanche dire secondo me, tocca da vicino anche noi direttamente, ma questo è il tempo di oggi, un tempo malato, e quindi diamo rifugio, Gimme Shelter.

I generali si radurarono nei loro riti, proprio come le streghe alle messe nere, menti malvagie che tramano la distruzione, stregoni che costruiscono la morte. Nei campi i corpi che bruciano mentre la macchina da guerra continua a girare. Morte e odio verso l'umanità. Avvelenando le menti a cui è stato fatto il lavaggio del cervello, oh signore, sì, i politici si nascondono, hanno solo iniziato la guerra, perché dovrebbero uscire a combattere? Lasciano quel ruolo ai poveri. Il tempo dirà qualcosa sulle loro menti potenti, fanno la guerra per puro divertimento, trattano le persone solo come pedine degli scacchi. Aspetta che arrivi il giorno del loro giudizio. Ora, nel buio, il mondo smette di girare. Ceneri dove bruciano i loro corpi. Nessun maiale da guerra ha più il potere. La mano di Dio ha fatto scoccare l'ora. Giorno del giudizio, Dio sta chiamando. In ginocchio i maiali da guerra strisciano, implorando misericordia per i loro peccati. Satana ride, spiega le ali. Questo è il testo pazzesco di War Pigs e loro sono i Black Sabbath.

Ma quanto è bella Warpix ancora oggi, a distanza di 56 anni, da Paranoid, questo inno contro la guerra, i maiali della guerra che tuttora vanno, che razzolano. E da Warpix un'ultima canzone contro la guerra, chiudiamo questa parentesi con un brano più recente, 1979, l'album era London Calling e sono i Clash. Il testo parla praticamente della guerra civile spagnola, ma allude ovviamente a tante altre guerre, compresa quella dell'Ira in Irlanda o quella dell'Eta nei Paesi Baschi. Il testo è un tanto ridicolo perché i Clash cantano in uno spagnolo che è uno spagnolo un po' fasullo e proprio poco proponibile, ma ci sta. E comunque vengono citate l'Andalusia e il grande poeta repubblicano Federico García Lorca, che era considerato il poeta della guerra, era stato ucciso durante la ribellione e dalla polizia sotto il controllo del ministro degli esteri spagnolo. Quindi un doppio ricordo. Spanish Bomb, sono i Clash.

Crash, questa era Spanish Bomb. A proposito di Spagna, sottolineiamo che Joe Strummer, il povero Joe Strummer che manca tantissimo, era innamorato della Spagna, aveva anche una casa in Spagna e quindi lo spagnolo avrebbe dovuto parlare un po' meglio, non importa, era Spanish Bomb 1979 per questa rassegna di brani contro la guerra, perché abbiamo parlato di questa fantastica mostra di 28 artisti a San Felice del Benaco che si chiama Fuck the War. Con questo passiamo invece a una novità. Il nuovo album di un giovane 75enne californiano, lui è Sissick Steve, l'album si chiama proprio come questa canzone, chiaramente a sfondo politico, e si chiama L'ultima stagione dell'America. Guarda caso. The Last Season of America.

The Last Season of America, una ballata bellissima secondo me, da questo album di Sissy Steve appena pubblicato. Non è tutto l'album all'altezza di questo brano, ma è un album che si fa ascoltare davvero molto volentieri a chi ama il cantautorato classico. E da Sissy Steve invece ascoltiamo un brano importante, anche qua in qualche modo a che fare con la guerra, a che fare con la polizia, a che fare con la politica. Si festeggia il 60° anniversario quest'anno dalla pubblicazione di Freak Out, l'album d'esordio di Friends Up and the Brothers of Invention. E per questo 60° anniversario c'è un bel box di 5 CD con un Blu-ray, con un sacco di cose, non proprio del tutto inedito, perché già era uscito un quadruplo anni fa, mofo, che conteneva più o meno le stesse cose, ma è una pubblicazione molto interessante. Io però vi faccio ascoltare quella che è la versione originale di questo classico ormai di Zappa del 1966. Trouble Every Day è un brano che è stato ispirato a Zappa durante una trasmissione televisiva che Zappa stava guardando sulle manifestazioni e sulla guerriglia urbana in California in quegli anni. E allora lui, ispirato da questa cosa, di getto, questa instant song, possiamo definirla, pubblica questa Trouble Every Day. Friends Up, dal capolavoro che è Freak Out.

guardava alla televisione i servizi sui fatti di Watts, famosi fatti di Watts che procurarono morti nel ghetto della città californiana. Era un ghetto interamente popolato da afroamericani indigenti e un poliziotto bianco aveva cercato di arrestare un uomo di colore in stato di ubriachezza. Un fratello di questi poi aveva cercato di portarlo via e di sottrarlo alla cattura. Ne era quindi derivata una zuffa che ben presto è degenerata, creando fortissime tensioni razziali. Ma purtroppo gli scontri fra gli abitanti di questo sobborgo ghetto e la polizia durarono ben 5 giorni, con un bilancio di 34 morti, più di 1000 feriti e quasi 4000 arresti. Il titolo originale del brano doveva essere The Watts Riot Song, ma nel 66 fu inciso solo come singolo con il titolo cambiato di Trouble Every Day. Ma sul lato B del singolo, e questa è una bella curiosità, tra l'altro io non ce l'ho questo singolo, mannaggia, perché penso che sia anche molto raro, il singolo si chiama Who Are the Brain Police? Frank Zappa è un grande, era un grande, e vi invito tutti a Chiari il 24 ottobre per ascoltare la musica di Zappa interpretata magnificamente dalla band di Dan Martinazzi. La tortura non si ferma mai, the torture never stops. XTC invece dal vivo nel New Jersey nel 1981. Grande brano è questo, no? Bellissimo. Questa si chiama Making Plan for Nigel.

Quanto mi piacevano gli XTC, bella questa ripubblicazione che fa parte di una sorta di bootleg series degli XTC dal vivo a Emerald City, New Jersey del 1981, anni gloriosi per il gruppo. E da questo brano fantastico invece tutt'altro genere, un nuovo album jazzy pubblicato in questi giorni per la prestigiosa etichetta della Blue Note. L'album vede Branford Marsalis insieme alla grande cantante Diane Reeves. L'album è pieno di standard bellissimi e siccome il tempo è questo e ci sta, allora vi dedico questa. Questa serenata d'autunno. Autumn Serenade.

Dedicate to You, dove loro sono i grandissimi John Coltrane e Johnny Hartman, ai quali il grande quartetto di Brian Paul Marsalis insieme alla voce splendida di Diane Reeves paga pegno, è un tributo praticamente a questo album del 1963. E oltre a tutti i brani che erano nell'album originale, quello del 63 di Coltrane e Hartman, ci sono anche dei brani aggiunti strumentali del grande John Coltrane. Un album consigliatissimo a tutti quelli come me che hanno a cuore questi standard jazz, questa musica che scalda sempre il cuore, come questa del resto. Il nuovo album di Ezra Collective, che tra l'altro ho visto è al primo posto in classifica degli album più venduti in Inghilterra, e mi fa molto piacere perché sicuramente è una musica diversa dalla solita. Se poi la confrontiamo con la schifezza che c'è in Italia, beh, allora non c'è paragone. Ezra Collective, All I Need.

I Need, Ezra Collective, ben felice di vederli proiettati anche in alto nelle classifiche di vendita per questo tipo di musica, ed è davvero una cosa positiva secondo me. Ezra Collective, da questo loro nuovo lavoro invece vi faccio ascoltare il nuovo album pubblicato proprio in questi giorni da un cantante texano molto bravo secondo me, Leon Bridges, al suo quinto lavoro, è giovanissimo, comunque ha poco più di 30 anni, e il nuovo album si chiama Anytime Happiness, quindi qualcosa di positivo e di ottimistico, dovunque felicità, anytime e come sempre, spero sia davvero così, che ci sia sempre la felicità, non credo proprio, spero sia un invito, mi auguro anzi che sia un invito per tutti. Da questo nuovo album un duetto con Lydia Kitto, All Day All Night, per Leon Bridges.

All Night con la partecipazione insieme a Leon Bridges di Lydia Kitto, membro dei Jungles, gruppo che a me piace moltissimo, inglese, che ha pubblicato tra l'altro da poco il suo nuovo lavoro. Siamo in chiusura di Tracce, Ugo Buizza vi sta salutando, care signore, cari signori, vi lascia con un album che mi lascia, scusate il bisticcio di parole, mi lascia perplesso. È il nuovo lavoro di Warren Haynes, Dreams and Songs, con questa orchestra sinfonica, infatti il sottotitolo dell'album è Un viaggio sinfonico con la Asheville Symphony Orchestra. Interpreta 16 brani, sono cover, e tra Allman Brothers Band, Grateful Dead e scelte particolari, a me ha lasciato perplesso, lo ripeto, questo connubio tra la sua chitarra, la sua musica e l'orchestra sinfonica, non so, non mi finisce di piacere. Vi faccio ascoltare però un brano magnifico della band, il brano è It Makes No Difference, interpretato appunto da Warren Haynes con l'orchestra sinfonica. Con questo Tracce chiude il programma di oggi, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e l'appuntamento è per la prossima settimana, non mancate. Ciao.

0: Le matin.
1: Benvenute e benvenuti alla nuova puntata di 50 minuti di Valle Camonica, qui su Radio Onda d'Urto. Questo mese partiamo da un festival che, lo confessiamo, ci ha spezzato. Il Micocosmo Festival, dicevo. Un festival dedicato ai funghi, sì, ma non solo. Si è parlato di micologia antifascista, di transfemminismo, di veganesimo, di Palestina, di ambiente e di molto altro ancora. Eravamo titubanti. Cosa importa di micologia ai nostri ascoltatori, ci siamo chiesti, ma l'intervista raccolta a Chiara ci ha dato torto. Entusiasmo, competenza, una visione del mondo che parte dai funghi e arriva ovunque. Restiamo sul territorio ma cambiamo strada letteralmente, con la Via Decia. Ne parliamo con Alessandro Romelli, che non si è fermato al turismo lento. La Via Decia collega le miniere di ferro alla diga del Gleno, la più grande tragedia industriale del secolo scorso in questa valle, ma diventa anche luogo di incontro, di socializzazione, persino cura, non solo dell'ambiente, anche delle persone, a partire dal tema dell'invecchiamento. Chiudiamo gli approfondimenti con uno sguardo alle Alpi che si sciolgono. La carovana dei ghiacciai di Legambiente, la cui anteprima si è tenuta il 1 agosto sul Tonale. Ne parliamo con Banda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente. E infine un tema che tornerà anche nelle prossime settimane, i data center. Con Claudia, del collettivo resistente Alta Valle Camonica, affrontiamo la questione in generale, in vista dell'assemblea del 16 ottobre, convocata dopo due richieste arrivate a Terna per l'installazione di data centers sul nostro territorio. Il tutto accompagnato, come sempre a settembre, da una selezione musicale che accompagna i temi di questa puntata. Restate con noi. Il Micocosmo Festival non è nato quest'anno, siamo alla terza edizione e viene presentato come il primo grande festival di micologia in Italia. Si è tenuto dal 2 al 6 settembre a Cevo, in Val Saviore, allo Spazio Feste, in località Pineta, 1200 metri di quota, immersi nel bosco. 5 giorni che vanno ben oltre la raccolta e riconoscimento delle specie. Passeggiate micologiche ogni mattina, ma anche laboratori di coltivazione, tavole rotonde, mostre fotografiche, cinema, serigrafia, forest bathing, persino le micolimpiadi. E poi incontri che escono decisamente dal seminato botanico. Si è parlato di come si coltivano funghi in Palestina, con l'esperienza di Masters Mushroom di Jenin, e di comunità umane e micelio, con un linguaggio che richiama più la sociologia che le scienze naturali. Noi purtroppo non c'eravamo, ma un amico sì, ed è tornato con un entusiasmo tale da convincerci a fare questa intervista nonostante la nostra iniziale titubanza. Ci ha raccontato soprattutto di chi c'era, un pubblico eterogeneo tra micologhi e micologi esperti, curiosi, persone che i funghi li coltivano per mestiere o per passione e altre ancora più interessate a quello che il festival raccontava attorno ai funghi, piuttosto che ai funghi stessi. Su oltre 600 presenze nei 5 giorni, i comuni erano poche decine, mentre molti da fuori regione e persino dall'estero sono arrivate una ventina di persone. Una sproporzione che ci dice qualcosa. Chi viene da lontano si ferma, segue tutto il programma, chiede il posto, passa spesso 2 ore e se ne va. Con questo in testa abbiamo preparato 3 domande per Chiara di Micocosmo Festival, l'associazione che promuove il festival. Le abbiamo chiesto innanzitutto cosa significhi concretamente, al di là delle parole del manifesto, decolonizzare il pensiero dal solo positivismo scientifico, se questo approccio si traduca in scelte organizzative precise, penso alla scelta di rendere i laboratori accessibili a soli 5 euro o gratuiti per chi partecipa senza materiali, o se resti più un orizzonte culturale che una pratica già compiuta.
2: Ciao, grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie per la domanda, direi piuttosto complessa. Per noi la questione decoloniale è una questione fondante e un approccio che portiamo avanti in diversi aspetti della nostra attività. Sicuramente per noi utilizzare un approccio decoloniale all'interno del mondo scientifico significa uscire da quel pretestuoso discorso in cui la scienza è apolitica e oggettiva e in cui la scienza e ricercatori e ricercatrici non hanno un ruolo sociale fondante. Questo ci porta quindi ad approcciare la realtà in maniera più olistica, cercando di evitare quel riduzionismo per cui si cerca di trovare soluzioni semplici, facili, lineari, a una realtà che è complessa e ha bisogno di soluzioni e interpretazioni complesse e olistiche. All'interno del nostro festival abbiamo quindi cercato di portare questi concetti attraverso una programmazione molto variegata. Abbiamo quindi chiesto a docenti, ricercatori e ricercatrici delle accademie di portare il loro sapere. Abbiamo invitato micologhe e micologi appartenenti ai circoli micologici, cioè coloro che vivono quotidianamente il bosco e che ne possono raccontare i diversi aspetti. Abbiamo invitato anche coltivatrici e coltivatori di funghi che portano la tematica della micologia all'interno della loro pratica quotidiana di vita e di produzione di reddito, ma non ci siamo neanche dimenticati di quello che è tutto un aspetto artistico legato al mondo della micologia. La visione artistica, infatti, in Micocosmo non si definisce come un mero strumento comunicativo o divulgativo, ma emerge nella sua piena autonomia interpretativa e di pensiero. Le diverse anime che hanno quindi popolato il nostro festival hanno trovato uno spazio di espressione paritario, convivendo anche quando si trovavano in contraddizione. Un esempio in cui hanno convissuto queste diverse anime è stato quello della tavola rotonda organizzata sui biomateriali, in cui design, arte, ricerca scientifica, biologica e ingegneristica si sono messi a confronto tra loro. La decolonizzazione del pensiero però per noi ha anche un significato estremamente attuale e politico e per questo abbiamo voluto invitare, non senza poche peripezie, un coltivatore di funghi palestinese da Jenin che è venuto a portare la sua esperienza all'interno di una conferenza che era veramente gremita e che veramente esprimeva quello che Micocosmo vuole essere. Infine, su questo tema ci tengo a sottolineare come per noi decolonizzare il pensiero non sia un dato di fatto, una cosa già data, ma sia un processo che costantemente cerchiamo di mettere a critica e di portare avanti e che ci pone di fronte a delle domande, delle questioni che cerchiamo sempre di risolvere in diverso modo. Oltre infatti alla tematica legata alla decolonizzazione, portiamo avanti diverse tematiche per noi appunto in divenire, come quella del transfemminismo, anche a livello di comunicazione nostra, come vogliamo comunicare nei confronti dell'esterno e che processo individuale collettivo dobbiamo fare per arrivarci. La questione economica e di accessibilità al festival è stata per noi sempre una questione dirimente. Il nostro festival è un festival gratuito, pochissime attività richiedono un contributo, ma perché neanche con il nostro lavoro gratuito riusciremmo a coprire i costi. Tutte le persone che vengono a Micocosmo, come artisti, relatori, relatrici, coltivatori, coltivatrici, hanno sempre portato il loro sapere gratuitamente e noi di questo li dobbiamo ringraziare perché è anche grazie a loro se il nostro festival non ha mai avuto delle barriere economiche e anche grazie ai posti che ci ospitavano, mi riferisco in particolar modo al campeggio che ha fatto comunque dei prezzi veramente popolari e ci è venuto molto incontro. Anche la questione ecologica per noi è sempre stata importantissima. Nelle prime due edizioni del festival non c'è stato un oggetto usa e getta in tutto il festival. Quest'anno, per questioni logistiche, non avevamo i piatti che avevamo gli altri anni, abbiamo dovuto prendere dei piatti di carta. Ci tengo a sottolineare di sola carta e non dei poliaccoppiati, che sono stati l'inizio di un progetto che abbiamo chiamato Mash for Dish, che sostanzialmente prevede che i funghi stessi funghi alimentari e si nutrano degli scarti dei piatti usati durante il festival. Non esistono bicchieri e bottigliette di plastica usa e getta al nostro festival. Per poter prendere da bere devi per forza acquistare un bicchiere di plastica dura. L'acqua viene offerta gratuitamente grazie alle fontane del paese e anche la scelta degli ingredienti che facciamo ha un suo peso. Abbiamo deciso di non comprare alcun tipo di bevanda inserita nelle liste di prodotti da boicottare, sia riguardante la Palestina, ma anche tutto un boicottaggio che sono decenni che va avanti. E per quanto riguarda gli ingredienti della nostra cucina, abbiamo optato per una nostra cucina vegana con ingredienti locali e biologici, anche per supportare un'economia locale.
1: Le abbiamo poi chiesto perché si sia scelto di dichiarare esplicitamente una micologia antifascista, visto che il festival coinvolge anche realtà più istituzionali come l'Associazione Micologica Bresciana e il Circolo Carini. Se questa convivenza tra approccio militante e mondo scientifico istituzionale abbia creato tensioni o se si sia invece rivelata una collaborazione naturale.
0: Ma guarda, seguendo i ragionamenti fatti prima, non ci poteva essere nulla di più naturale che dichiarare una micologia antifascista. Tra l'altro, questo non ha mai portato problemi all'interno del gruppo, né in fase di costituzione né in fase di avvicinamento di nuove persone. Questa è stata presa anche molto positivamente, a volte anche con un sorriso da parte di chi frequentava il festival, sia come visitatore, visitatrice, sia come relatore o relatrice. Ho visto docenti anche appendere fuori dalla propria porta d'ufficio dell'università lo sticker di micologia antifascista, e quindi per noi, come dire, fa parte del nostro approccio e di come ci poniamo all'interno del nostro mondo. E anche se sembra, come dire, banale o superfluo ribadire questa cosa, visti i tempi che corrono, in realtà riteniamo sempre più importante portare avanti questo discorso.
1: Infine le abbiamo chiesto cosa abbia portato il festival a scegliere Cevo, in Val Saviora, come sede. Se ci sia un legame con le realtà locali che da anni lavorano su modelli di sviluppo alternativi in queste terre alte e cosa il festival lascia al territorio una volta spenti i riflettori.
0: In realtà per noi questa scelta è stata molto naturale. Le prime due edizioni le abbiamo svolte a Capo di Ponte, dove ci eravamo trovati benissimo, e durante un evento organizzato tramite un bando Cariplo a gennaio dell'anno scorso siamo andati a Cevo. E qui ci siamo innamorate e innamorati di questo spazio, che è veramente stato incredibilmente accogliente, a partire dal sindaco, dall'amministrazione, dalla promo Cevo, dal camping pian della Regina, dagli assessori, da persone che semplicemente abitano il luogo, dal Museo della Resistenza che abbiamo già citato prima, dallo Sport Cevo, da tutti i volontari e le volontarie che ci hanno aiutato anche da parte del paese a guidare, per esempio, la navetta da Cevo a Cedegolo. E quindi quella che è stata una scelta presa abbastanza su due piedi durante quella giornata di fine gennaio 2026 si è rivelata veramente una scelta ottima, che porteremo sicuramente avanti anche nei prossimi anni, nelle prossime edizioni, perché ci siamo trovate molto bene, e anche poter unire queste diverse anime della micologia in un territorio a 1200 metri di quota per noi significa valorizzarlo e portare attività in un periodo in cui il paese va verso lo svuotamento invernale. Abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi da parte delle persone del luogo, ma anche dagli albergatori, che hanno proprio sottolineato come le persone che hanno partecipato al nostro festival avessero apprezzato il territorio e ne avessero goduto in tutte le sue forme. Quindi diciamo che è stata un'edizione super positiva che confidiamo di poter riproporre. Grazie, grazie mille a tutti voi per aver ascoltato, grazie a Radio Onda d'Urto, e alla prossima. Ciao!

0: restiamo tra le valli, ma spostiamoci di pochi chilometri. Dalla Valle Camonica alla Val di Scalve, provincia di Bergamo, due valli che il disastro del Gleno ha legato per sempre. La diga crollò 100 anni fa, uccidendo persone di entrambi i territori e che condividono la stessa storia di estrazione mineraria, la stessa esperienza di spopolamento delle terre alte. Non a caso, la Via Decia, di cui parleremo tra poco, è un anello che unisce fisicamente, parte e torna ad Arfo attraversando entrambe. Qui, a fine agosto, in una di quelle giornate di pioggia che spesso scombinano i programmi all'aperto, siamo finiti al teatro dell'oratorio di Vilminore di Scalve. Era in programma La Terra degli Ulivi, lo spettacolo di Pino Petruzzelli portato in scena nell'ambito di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna delle Acli di Bergamo, con un'introduzione che apriva lo sguardo sulla fatica del lavoro e sulla cura della terra. Proprio in quell'occasione, nel dopo spettacolo, abbiamo avuto modo di conoscere e scambiare due chiacchiere con Alessandro Romelli. Originario della Val di Scalve e residente a Roma, già docente di scuola secondaria, operatore sociale e attivista territoriale, nella capitale ricopre il ruolo di responsabile dell'archivio storico della Fondazione Internazionale Don Luigi di Liegro, realtà del terzo settore impegnata su salute mentale, supporto psicosociale e inclusione dei soggetti fragili. Ma il legame con la sua terra d'origine resta forte. È socio attivo della sottosezione CAI della Val di Scalve, tra i principali ideatori e promotori proprio della Via Decia, che porta il nome latino della valle, la Vallis Decia, già nota ai romani. Non stupisce forse che sia proprio un operatore sociale a leggerla anche come strumento di coesione comunitaria, oltre che di memoria e di sviluppo turistico. Da quella chiacchierata è nata questa intervista, che parte proprio dal principio. Abbiamo chiesto infatti ad Alessandro come sia nata l'idea della Via Decia, promossa dalla sottosezione CAI di Val di Scalve, e perché si sia scelto di completarla nel 2023, a 100 anni dal disastro del Gleno.
1: Alla decisione di dare vita ad un progetto di cammino che poi è diventato la Via Decia è stata presa all'interno della sottosezione CAI Valle di Scalve nel gennaio del 2022. Siamo stati, come dire, incoraggiati a promuovere questa iniziativa e quindi ad avviare i lavori non pochi che ci hanno portato a poterla inaugurare nel 2023 da una serie di circostanze sicuramente significative. La prima era il fatto che ci trovassimo nel 2022 all'interno dell'anno che le Nazioni Unite avevano dedicato al tema dello sviluppo sostenibile della montagna, e poi dal fatto che nel 2023 sarebbero accadute una serie anche lì di circostanze interessanti e favorevoli. La prima sarebbe stato l'anno di Bergamo, Brescia, capitale della cultura, e noi ci eravamo resi conto abbastanza in fretta che l'itinerario più logico da seguire per creare la Via Decia ci avrebbe legati alla Valle Camonica, e poi i 150 anni dalla fondazione del CAI di Bergamo, sempre nel 2023, e ovviamente noi siamo una sottosezione del CAI di Bergamo, e soprattutto, come dicevate voi, i 100 anni del disastro del Gleno, che sono stati un'occasione interessante e significativa per il territorio, non solo perché ovviamente si è fatta memoria dell'evento più tragico del nostro Novecento, almeno sul territorio, ma perché è stato effettivamente quell'anno un tempo di grande impegno da parte di tante realtà presenti sia sul territorio scalvino che su quello camuno. Parlo delle amministrazioni, parlo delle scuole, parlo delle associazioni culturali, eccetera. Tante cose si sono fatte per ricordare il Gleno, e quindi abbiamo pensato che creando la Via Decia e facendo del passaggio alla diga del Gleno, ma non solo, un punto fermo dell'itinerario, sarebbe potuto essere il nostro contributo a questo anniversario. Il legame con il Gleno è evidente non solo per il passaggio alla diga, ma per il fatto che abbiamo deciso di far partire e poi terminare il percorso proprio alla chiesetta del Sacro Cuore di Darfo, che oggi è il memoriale delle vittime.
0: Quindi abbiamo chiesto cosa si prefigga concretamente il progetto, un turismo lento e destagionalizzato che non gravi sul territorio, e se il boom di presenze registrato la scorsa estate, con gruppi arrivati anche dall'estero, confermi che questa visione di sviluppo sostenibile delle aree montane stia effettivamente funzionando.
1: Quando abbiamo cominciato a lavorare alla Via Decia non ci è stato chiaro da subito solo che cosa avremmo voluto realizzare, ma anche un come e i valori che volevamo fossero un po' alla base del progetto. Rimandano da una parte alla cura, alla salvaguardia del territorio, per cui per esempio abbiamo scelto di utilizzare solo e soltanto sentieri che fossero già esistenti, individuando le possibili connessioni fra di loro, ma senza scavare nulla di nuovo, quindi la questione diciamo ambientale, ma anche la questione culturale, per esempio, cioè l'idea che per rendere attrattivo un territorio non serva necessariamente uniformarlo a modelli precostituiti di turismo di massa. Partiamo invece dal territorio, partiamo da chi siamo, da quello che abbiamo, dalla ricchezza del patrimonio naturalistico, dalla ricchezza delle storie, da tutto quello che sul territorio già c'è. Parlavamo della vicenda del Gleno, ma pensiamo per esempio a tutta la narrazione di tutta la storia millenaria legata alle miniere, pensiamo al patrimonio di arte e fede, una figura come Giuseppe Piccini oppure come il cardinale Angelo Mai, pensiamo ai musei che già sono sul territorio e che magari talvolta soffrono del fatto che non vi sia un filo rosso che in qualche modo li unisca fra loro e li renda una narrazione unitaria, no? Coerente da proporre a chi arriva da fuori. E poi un ultimo valore che mi piace sottolineare, che è quello della socialità, della relazione, della comunità, in una duplice direzione. Da una parte fare di questo cammino in qualche modo uno strumento per connettere fra di loro le comunità che sono sul territorio. Volutamente abbiamo scelto un percorso, un itinerario che comprende tutti e quattro i comuni della Valle di Scalve e che fa di ciascun comune il punto di arrivo di una tappa. E quindi l'idea di coinvolgere tutti e quindi l'idea di dire che anche nella riflessione sul futuro dei nostri territori sia importante la condivisione, il lavoro comune, pensarci come una comunità. E dall'altra parte, sempre sul fronte della relazione, la scelta di una modalità di fruizione consapevole del territorio come quella del cammino, perché il cammino, grazie alla lentezza per esempio, consente di fare incontrare fra loro le persone, chi arriva e chi accoglie, chi ospita, e di dare loro il tempo perché ci possa essere uno scambio anche qui di storia, di cultura, eccetera, e questo diventa ricchezza. Ecco, questi sono un po' i principi attorno ai quali abbiamo costruito la nostra proposta, con l'idea che ovviamente la Via Decia non fosse la soluzione di tutti i problemi dei nostri territori, ma che potesse però indicarci una strada, questo sì, o un metodo che poi può essere ovviamente riferito, declinato anche rispetto ad altre iniziative, altre proposte o altre questioni. Aggiungo che deve essere chiaro a noi per primi che il successo di questo tipo di proposte non può essere misurato solo in termini di quantità di presenze di persone. Perché se il criterio in base al quale noi valutiamo la bontà dei nostri progetti e delle nostre iniziative rimane esclusivamente quello quantitativo, è chiaro che un cammino non porta sul territorio la stessa quantità di persone che portano altro tipo di proposte. Però si tratta a questo punto di interrogarci su quale sia il modello di sviluppo, o meglio ancora che cosa intendiamo per sviluppo di un territorio. Se sviluppo di un territorio, appunto, ripeto, significa soltanto quante persone e quindi quanto denaro portiamo sul territorio, ok, allora si possono desumere una serie di ragionamenti e una serie di progettualità. Se invece per sviluppo di territorio intendiamo dire rafforzare il senso di comunità, custodire e tramandare il patrimonio culturale, rafforzare i legami innanzitutto fra le persone che abitano il territorio e poi aprirle anche alle persone che arrivano creando delle dinamiche di scambio, eccetera, eccetera, allora chiaramente il discorso cambia. Quindi si tratta di dire a quale modello ci vogliamo ispirare. ispirare e a quale modello vogliamo in qualche modo fare riferimento. Senza esplicitare questa questione, è chiaro che allora tutte le soluzioni sono possibili. E invece noi riteniamo che, soprattutto in questo momento storico, sia fondamentale porci questa domanda. Non basta dire turismo se non affrontiamo per davvero che cosa intendiamo dire per turismo e non svisceriamo la questione in tutti i suoi aspetti.
0: Abbiamo chiesto ad Alessandro se, dopo aver assistito allo spettacolo di Pino Petruzzelli, portato in scena a Bilminore a fine agosto, veda un filo che lega quel racconto al senso stesso della montagna, un cammino che prova a restituire dignità e memoria a chi in montagna ci lavora e la vive quotidianamente.
1: Spettacolo di Petruzzelli che abbiamo proposto a Bilminore insieme agli amici delle Acri di Bergamo, che danno vita ormai da diversi anni alla rassegna Molte Fedi, inserisce perfettamente nella linea di questa riflessione, per la quale nessuno di noi ha una risposta certa. Su questo voglio essere chiaro: noi non ci sentiamo i maestri di nessuno, però siamo convinti che sia a questo punto doveroso riflettere. Dobbiamo chiederci dove vogliamo andare e dobbiamo farlo in relazione al momento storico che stiamo vivendo. Ecco, da questo punto di vista lo spettacolo di Petruzzelli è stato interessantissimo. Il punto di connessione fra questo racconto e tutto quello che ci stiamo dicendo e tutto ciò che stiamo cercando di pensare rispetto al tema del futuro, delle terre alte, il destino della montagna, eccetera eccetera, secondo me il punto di connessione è nella parola che voi avete utilizzato nella domanda, cioè la parola cura. Noi stiamo vivendo un momento storico in cui è inevitabile, sarà sempre di più inevitabile che noi ricominciamo a pensare in termini di cura tutto ciò che progettiamo, tutto ciò che proviamo a mettere a terra sui territori. Faccio due esempi. Il primo, quello che riguarda le nostre comunità, quindi le persone. Pensiamo al tema del calo demografico, a ciò che comporta in termini, per esempio, di riduzione dei servizi. Pensiamo per esempio al tema dell'aumento dell'età media delle persone e quindi al fatto che non solo le comunità si restringono, ma al tempo stesso che la presenza per esempio degli anziani sarà sempre più preponderante, mentre ovviamente si contrae quella dei giovani. E cosa pensiamo di fare rispetto a tutto questo, no? È chiaro che dobbiamo pensare tutto ciò in termini di cura, cioè capire come possiamo prenderci cura di questa trasformazione, no? E di come sta cambiando, no? Di come stanno cambiando i nostri paesi, le nostre comunità. L'altro fronte è quello ambientale, che non è una questione di oggi. Chi in qualche modo si interessa di queste cose sa che sono almeno 40 anni che ciò che stiamo osservando adesso ci viene anticipato dalla scienza, dagli studi, dagli esperti e via discorrendo. Però fino ad oggi è sempre sembrata una questione, come dire, che appassiona pochi o addirittura una questione del tutto ideologica, eccetera. Invece noi veniamo dai mesi di questa estate in cui la questione si è palesata in tutta la sua forza e drammaticità, non solo sulle rive del Mediterraneo, ma anche alle nostre altitudini. Tutto ciò che abbiamo osservato, per esempio, sulle Alpi in termini di scioglimento dei ghiacciai, in termini di, come dire, contrazione delle piogge, e quindi tutto ciò che riguarderà domani la questione dell'approvvigionamento idrico anche per le nostre comunità, poi ovviamente non solo. E la questione del cambiamento climatico, contrariamente a quanto pensano ancora alcuni, non è soltanto una questione ambientale, è una questione anche sociale, è una questione che ha delle ricadute, per esempio, sul tema dell'uguaglianze e delle disuguaglianze sociali, perché evidentemente le persone meno attrezzate saranno le persone che soffriranno di più per tutto questo. E allora, ecco, il tema di Petruzzelli, della cura della terra e anche della cura delle persone, perché il racconto parla anche della cura delle persone, deve diventare la chiave di volta di un modo diverso con cui dobbiamo guardare al nostro presente e al nostro futuro. La Via Decia, da questo punto di vista, pensiamo che vada nella direzione giusta per queste ragioni.
0: Prima di chiudere, e con ancora tanto da raccontare, abbiamo lasciato ad Alessandro l'ultima parola. Gli abbiamo chiesto se ci fosse qualcos'altro che desidererebbe aggiungere per chi ci ascolta.
1: Approfitto anche della vostra ospitalità per segnalare ai vostri ascoltatori che alla fine di settembre, per la precisione dal 25 al 27 settembre, daremo vita anche quest'anno a una sorta di Festival della Via Decia, che più che un insieme di eventi di grande richiamo eccetera eccetera, vuole essere soprattutto un'occasione per far incontrare le persone, sia le persone del territorio ma anche le persone che vorranno venirci a trovare, per parlare insieme anche dei temi che abbiamo affrontato durante questa nostra chiacchierata. Saranno tutta una serie di iniziative che troverete sul sito www.laviadecia.it. Mi piace segnalare soprattutto la serata di venerdì 25 settembre ore 20:30 al cinema di Schilpario, quando presenteremo in anteprima il bellissimo documentario dedicato alla Via Decia, che è stato realizzato in questi mesi dai ragazzi dei Cammini d'Italia, che hanno percorso la Via Decia in primavera e adesso hanno composto un racconto davvero bellissimo di quell'esperienza che presenteremo a Schilpario.

0: agosto al Tonale, a cavallo tra la Valle Camonica e il Trentino, e in particolare sul Presena, si è tenuta l'anteprima della carovana dei ghiacciai di Legambiente, un antipasto prima che la campagna partisse ufficialmente il 17 agosto per il suo giro lungo l'arco alpino. La carovana è arrivata quest'anno alla 7ª edizione, una campagna internazionale realizzata da Legambiente con la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana e la collaborazione di Cipra Italia. Da metà agosto a inizio settembre ha toccato 5 ghiacciai simbolo dell'arco alpino: la Val Noise in Francia, il Monte Bianco in Val d'Aosta, il ghiacciaio dei Forni in Lombardia, il Montasio in Friuli Venezia Giulia e il Monviso in Piemonte. Ovunque gli stessi segnali, crolli, arretramenti, instabilità dei versanti. Ma è da qui, dall'Adamello, che tutto è partito. Il ghiacciaio più esteso d'Italia e anche più profondo, che nel solo 2025 ha perso in media un metro di spessore, circa 12 milioni di metri cubi d'acqua. Un numero che si aggiunge a una tendenza che dura da decenni e che la comunità scientifica osserva con misurazioni costanti stagione dopo stagione. Filo rosso di tutta l'edizione 2026 è il manifesto europeo per una governance dei ghiacciai, un documento promosso da Legambiente insieme a CAI, Cipra Italia e Fondazione Glaciologica Italiana, e sottoscritto ormai da oltre 80 realtà tra enti di ricerca, associazioni e organizzazioni internazionali. Un testo che chiede regole comuni per la gestione dei ghiacciai e delle risorse idriche che ne dipendono, proprio nel momento in cui quelle risorse cominciano a scarseggiare. A qualche settimana da quella tappa sull'Adamello abbiamo raggiunto Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, e le abbiamo posto alcune domande, partendo proprio da quel manifesto, per capire cosa cambia davvero sul terreno quando un documento come questo viene firmato. Le abbiamo chiesto come il manifesto per una governance europea dei ghiacciai, sottoscritto da oltre 80 realtà, abbia sensibilizzato o mobilitato governi e amministratori locali, portando a cambiare realmente una decisione su una pista, su un impianto o una concessione idroelettrica a causa di quel manifesto. Un esempio concreto e non un semplice principio. Sentiamo la risposta di Wanda Bornato, responsabile nazionale Alpi di Legambiente.
1: Se mi chiedi se oggi possiamo indicare un impianto, una pista o una concessione bloccati direttamente grazie al manifesto,

0: La risposta è no. Anzi, devo ricordare come quando siamo stati sull'Adamello il 1 agosto, noi abbiamo cercato di coinvolgere le amministrazioni sia lombarde che trentine, ma purtroppo tutti erano impegnati e nessuno è venuto al nostro incontro. Comunque, il manifesto è nato proprio perché vediamo un ritardo della politica, non solo nella zona dell'Adamello, ovunque nel paese, se non in tutta quanta l'Europa. Questo rispetto alla velocità con cui stanno cambiando i territori glaciali. E quindi oltre 80 adesioni sono un punto di partenza, non sono un risultato. In effetti, ora la sfida è trasformare quei principi in decisioni concrete, nella pianificazione, nella gestione dell'acqua, nelle valutazioni di nuovi impianti e infrastrutture, nel monitoraggio dei rischi, nella governance dei territori liberati dai ghiacci. Quindi la domanda è giusta. Però ora posso solo dire che tra qualche anno vorremmo essere in grado di rispondere indicando non solo quante firme abbiamo raccolto, ma quali decisioni pubbliche siamo riusciti a cambiare. E voglio essere speranzosa.
1: E partendo proprio da questo, le abbiamo chiesto come si possa parlare di beni comuni per i territori lasciati liberi dai ghiacciai, se poi per salire fin lassù servono 30 euro di cabinovia. Una tariffa commerciale pensata solo per il turismo e non per i residenti, chiedendole chi stia davvero occupando questi spazi ad alta quota e quale sia il reale ritorno economico per chi in montagna ci vive tutto l'anno.
0: La domanda coglie il problema. In effetti, quando parliamo di nuovi territori e di beni comuni, non stiamo dicendo che debbano essere sempre assolutamente spazi intoccabili, né che il turismo e le infrastrutture debbano scomparire tutte quante. Stiamo dicendo invece che non possiamo lasciare che il ritiro dei ghiacciai apra semplicemente nuovi spazi da occupare secondo la logica di chi arriva prima, o anche secondo quella logica novecentesca per cui tutto il territorio deve essere consumato, poiché solo così si produce sviluppo e lavoro. Questi sono territori fragili che avranno un ruolo sempre più importante per l'acqua, gli ecosistemi, la sicurezza e il paesaggio, la fruibilità di una montagna che è sempre più attraente considerata l'impossibilità di vivere in pianura e in città d'estate, così come è accaduto quest'anno. Per questo la prima domanda non dovrebbe essere che cosa possiamo costruirci, ma chi decide, con quali regole, negli interessi di chi e quale destinazione devono avere i luoghi. Ed è qui che le comunità che abitano la montagna devono avere un ruolo centrale, però un ruolo consapevole, un ruolo di chi agisce non facendosi cogliere dalla prima allettante proposta di speculazione da parte di chi arriva da fuori, ma con un'attenzione al reale benessere e al futuro delle comunità, che non sempre coincide col guadagno nell'immediato. Anche il turismo può produrre reddito e lavoro, ma ci sono diverse forme di turismo, più o meno impattanti. E forse bisognerebbe sempre di più lavorare per quelle forme di turismo esperienziale che sono meno dannose per l'ambiente e conservano anche un futuro per le comunità locali. E in effetti, comunque, il vero criterio è capire quanto quel valore rimane poi sul territorio in termini di servizi, di occupazione stabile, non stagionale, qualità della vita e opportunità per chi sceglie di viverci tutto l'anno, non solo a Natale o a Ferragosto. Il tema dei 30 euro della cabinovia allora non è marginale, ci ricorda che l'accessibilità, la gestione, la distribuzione dei benefici fanno parte della stessa questione. Un bene comune non è un territorio senza economia. È un territorio nel quale l'economia deve essere compatibile con l'interesse collettivo e non di pochi, l'interesse dell'ambiente e con il futuro di chi lo abita 365 giorni l'anno.
1: Da anni la carovana denuncia l'arretramento dei ghiacciai con dati precisi. Eppure le scelte politiche, come la proposta di ridurre il parco dell'Adamello, i progetti di centralina in Val Adamè, vanno spesso in direzione opposta. Abbiamo quindi voluto porre la domanda senza giri di parole, se non c'è il rischio che questa mobilitazione resti più mediatica che incisiva sulle decisioni reali.
0: Credo che il primo risultato che dobbiamo ottenere sia un cambiamento culturale, e i cambiamenti culturali non avvengono nel giro di poco tempo. Quando noi abbiamo iniziato la carovana 7 anni fa, i ghiacciai erano percepiti soprattutto come un tema per glaciologi e alpinisti. Praticamente pochissimi se ne occupavano. Oggi sono entrati nel dibattito pubblico come una questione che riguarda l'acqua, la sicurezza, il turismo e il futuro delle comunità alpine. È chiaro che questo non è sufficiente. Sappiamo bene che ci sono decisioni che vanno nella direzione opposta, come le discussioni sul Parco dell'Adamello o alcuni progetti di nuove centraline. Ma proprio per questo noi continuiamo a esserci, perché i dati da soli non cambiano le politiche, ma senza dati, senza la presenza sul territorio, senza coinvolgere cittadini e amministrazioni, senza la discussione, senza la proposta di sperimentare, di fare dei progetti assieme, le politiche cambiano ancora meno. La carovana non sostituisce le decisioni delle istituzioni, crea le condizioni perché quelle decisioni diventino più difficili da prendere nell'indifferenza. Se oggi si discute pubblicamente di governance, di territori liberati dal ghiaccio e del loro valore come beni comuni, significa che quel cambiamento culturale è iniziato. La sfida adesso è trasformarlo in regole e scelte concrete. Purtroppo non abbiamo molto tempo e questo forse è il grande problema, perché i cambiamenti climatici vanno così veloci che è difficile stare al passo con quanto accade in natura. Però non abbiamo altre strade, quindi solo insistendo e solo cercando di far cambiare il punto di vista a coloro che ancora negano l'evidenza, pensano di fare come si è sempre fatto in passato, ecco, solo spingendo, solo discutendo, sperimentando, proponendo progetti, ecco, solo così noi crediamo che sia possibile modificare qualcosa, altrimenti non c'è speranza.

0: chiudiamo la puntata restando su un tema che è già tornato più volte sulle nostre frequenze e che promette di tornare ancora: i data center. Sono arrivate due richieste di connessione a Terna per possibili data center in Bassa Valle Camonica e in Alto Sebino, una a Piancamuno e una a Costa Volpino. Richieste che, va detto, non significano automaticamente che quei data center verranno costruiti. Ne parliamo con Claudia del collettivo resistente Alta Valle Camonica, che ci accompagna a capire cosa c'è dietro l'opposizione del collettivo e ci anticipa l'assemblea pubblica in programma il 16 ottobre in Alta Valle Camonica.
1: I data center sono enormi capannoni che ospitano i computer e i server che conservano ed elaborano tutti i nostri dati. Fanno funzionare tantissimi servizi quotidiani, dalle banche alla sanità fino all'intelligenza artificiale, che consuma però moltissimo. I complessi più grandi possono occupare anche ettari e ettari di territorio, con migliaia di server che funzionano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Per ogni attività digitale quindi dobbiamo immaginare tutto questo: edifici, cavi, acqua, energia e calore. Il tema quindi è che l'espansione dei data center sta attirando investimenti enormi, con richieste di connessione alla rete elettrica molto superiori rispetto alle prospettive concrete di crescita del settore. Si inizia a parlare di rischi speculativi, insomma. Quelle richieste non sono consumi già esistenti e non tutti i progetti verranno realizzati, ma mostrano una corsa che richiede una pianificazione pubblica che ad oggi purtroppo manca completamente. Non possiamo lasciare che il futuro dei territori venga deciso dalla competizione tra operatori per assicurarsi aree e disponibilità elettrica. Ma quali sono i principali impatti ambientali? Perché parliamo di data center? Il primo è innanzitutto la domanda di energia elettrica, e non solo, perché possono richiedere nuove stazioni e linee elettriche, quindi l'impatto è poi anche la costruzione di queste infrastrutture che sono accessorie ma necessarie ai data center. Poi c'è il consumo di suolo, e sappiamo in un territorio a rischio di dissesto idrogeologico come il nostro.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa nazionale di domenica 4 ottobre 2026. In questa mezz'ora che precede poi la rassegna stampa di carattere locale e la trasmissione per le più piccole e i più piccoli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, siamo Gatti, che va in onda alle 9.30. Esploreremo due argomenti principali, due macro temi principali sui quotidiani nazionali di questa domenica mattina. Da un lato si parla delle mobilitazioni in Spagna per il diritto all'abitare, mobilitazioni di massa, 50 piazze nello Stato spagnolo ieri, un po' in tutto il paese, insomma, con centinaia di migliaia di persone nelle strade spagnole, in particolare nella capitale Madrid, ma come dicevo anche in altre decine e decine di città. E insieme alle mobilitazioni nello Stato spagnolo, che peraltro sono arrivate insieme a delle grandi mobilitazioni studentesche in Francia, anche in quel caso molto combattive e conflittuali, ci si interroga su alcuni quotidiani, in particolare quelli che guardano alla sinistra, al centro-sinistra, su lo stato di salute delle sinistre istituzionali e dei movimenti in un'Europa che, come sappiamo, va verso il riarmo, la guerra e l'emergere, l'avanzata di partiti, movimenti e ideologie reazionarie di estrema destra e anche a livello di stati, di una svolta autoritaria finalizzata sempre di più a uno stato di guerra e corsa alle armi. Quindi ci sono alcune riflessioni, in particolare tra il Manifesto Repubblica e il Domani, che si interrogano questo. E l'altro argomento, che sicuramente si tiene con quanto stiamo dicendo, perché un tema è sicuramente quello appunto del welfare, delle condizioni materiali, delle condizioni di vita delle persone, anzi è soprattutto questo a fare da sfondo alle mobilitazioni di massa in Spagna e in Francia. E quindi dall'altra parte parliamo di manovra, della manovra economica del governo Meloni, che guadagna le prime pagine su tutti i quotidiani, anche questa, e peraltro, appunto, come dicevo, un argomento che sicuramente si tiene con quanto stavamo dicendo relativamente alle mobilitazioni, allo stato delle sinistre davanti a questa fase dell'Europa e aggiungerei del mondo, e anche appunto per quanto riguarda l'Italia. Soprattutto questo è un tema sulle pagine del Domani questa mattina, soprattutto anche la questione delle elezioni politiche in Italia il prossimo anno. Andiamo con ordine, partiamo dalla prima pagina del Manifesto. L'apertura è: tutti a casa. A Madrid e in altre 50 piazze spagnole, in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna, questo è un virgolettato attribuito ai manifestanti e ai loro portavoce. La fotografia scelta dal Manifesto raffigura infatti una dei gesti simbolo di questo movimento di quest'ultima settimana in Spagna, cioè agitare delle mani che agitano in un corteo le chiavi di casa, un gesto che sta a richiamare ovviamente il diritto ad avere un tetto sopra la propria testa. Sanchez, continuiamo col titolo del Manifesto, va verso le elezioni. Sul Manifesto di questa mattina c'è un'intervista al leader e fondatore di Podemos, Pablo Iglesias. Cambiare l'agenda può evitare un governo di destra, cioè se Sanchez e il governo, le forze politiche che lo sostengono, quindi la sinistra istituzionale di cui fa parte anche Podemos, se riescono a cambiare nettamente l'agenda, possono riuscire a scongiurare che alle elezioni anticipate o alle elezioni regolari possa vincere una forza come Vox o semplicemente il Partito Popolare, oppure il Partito Popolare insieme a Vox, insomma la destra. Questo titolo di apertura, che guarda alla cronaca e anticipa l'intervista di Pablo Iglesias sul Manifesto, è accompagnato anche dal commento di Filippo Barbera, che fa un parallelo con l'Italia. Quattro mura Questo è un altro gioco di parole, però Filippo Barbera dice anche in Italia c'è la stessa sofferenza, ma resta privata, in qualche modo resta in quelle quattro mura, che però sono anche ovviamente le quattro mura che circondano la casa e che sorreggono il tetto sopra la testa. Andiamo su Repubblica. Su Repubblica il titolo è Sinistre europee al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, Mélenchon incita la France Insoumise e tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti. Così su Repubblica, il tutto accompagnato dall'intervento di Ezio Mauro dal titolo Se a ribellarsi è la società senza welfare. Poi Stefano Menichini su Repubblica richiama anche quella che definisce, guardando all'Inghilterra, la lezione di Burnham, che proprio quando Nigel Farage sembrava sulla soglia di Downing Street, dice Stefano Menichini, Nigel Farage è l'esponente dell'ultradestra inglese, britannica, proprio quando sembrava sicuro che si dovesse andare a elezioni e Nigel Farage le avrebbe vinte, Burnham sostanzialmente con grande consenso dentro il Labour Party ha preso il posto del premier laburista, ma blairiano, che lo ha preceduto, cioè Keir Starmer. Quindi Stefano Menichini si rifà a questa vicenda che definisce la lezione di Burnham, quindi può essere una lezione per le sinistre. Ovviamente stiamo parlando delle sinistre che concorrono alle elezioni. Sul Domani il titolo riguarda sì la manovra, infatti sulle Domani parleremo della manovra, però c'è dice meno sanità, ancora più tasse, i segreti della manovra Meloni. Però c'è anche l'intervento di Marco da Milano, che invece riguarda il centro-sinistra, il cosiddetto campo largo, e quindi i partiti del centro-sinistra che vogliono concorrere alle elezioni e superare le forze di destra. E Marco da Milano sul Domani scrive: duelli nel centro-sinistra, io ballo da solo, chi usa Conte contro il Partito Democratico. E quindi andremo a vedere un po' cosa si dice anche a quelle latitudini, quelle del campo largo. E quindi questa è l'apertura del Domani. E noi iniziamo a parlare di questi temi. Tra l'altro sul Domani, proprio dopo, lo segnaliamo, c'è un intervento di Francesco Saraceno su quello che accade più che in Spagna in Francia, ma che riguarda proprio appunto le condizioni materiali di vita e le mobilitazioni che stanno nascendo proprio da questa situazione di crisi. Dire vero, una situazione di crisi economica e di crisi del capitalismo che prosegue dal 2008 ininterrottamente, che appunto sta entrando nella sua fase più pericolosa di svolte reazionarie, corsa alle armi, alle guerre imperialiste e appunto l'avanzata reazionaria delle destre in tutta Europa. Vediamo però appunto cosa si muove a livello di movimenti di piazza e quali sono le prospettive invece per le sinistre più istituzionali. Ci dividiamo un po' tra Manifesto, Repubblica e Domani con questo tema. E andiamo sul Manifesto, ovviamente la cronaca rispetto alle manifestazioni in Spagna non la leggiamo per intero, però citiamo alcuni articoli. Da Madrid, Giuliana Zeppegno: la piazza per la vivienda chiama lo sciopero generale in centinaia di migliaia alle mobilitazioni in oltre 50 città spagnole. Madrid fa il pieno. La fotografia è quella della Fuente de Cibeles con centinaia di migliaia di manifestanti nel cuore della capitale dello Stato spagnolo. I manifestanti agitano le chiavi e scandiscono in coro: i veri invasori sono gli investitori. A Valencia, cito questo episodio di cronaca, a Valencia, proprio per contestare, proprio mentre il corteo, uno di questi 50 cortei, quello della città di Valencia, si è diretto verso e ha contestato un convegno di investitori di immobiliari, un convegno tra appunto tra fondi immobiliari, tra fondi di investimento e proprio in questa situazione di conclamata crisi ed emergenza abitativa durante queste grandi mobilitazioni per il diritto alla casa. Allora il corteo a Valencia, anche lì con migliaia di persone che hanno partecipato, si è diretto verso questo convegno per contestarlo, e qui a Valencia ci sono stati scontri con la polizia, ci sono stati anche degli arresti, sono stati usati lacrimogeni e le flashball, le pallottole di gomma contro i manifestanti, decine e decine di migliaia, anche in tutte le altre principali città dello Stato spagnolo, le persone in piazza. Ma al di là della cronaca, noi leggiamo l'intervento sul Manifesto di Filippo Barbera, che parte in prima pagina e dice: la casa è il perno dell'economia fondamentale, l'insieme dei beni e dei servizi, acqua, energia, cibo, sanità, cura, trasporti, che permettono una vita dignitosa. Senza un alloggio accessibile, scuola, lavoro e cura per il loro punto d'appoggio. Secondo Istat, nel 2021 il quinto più povero delle famiglie italiane destinava all'abitare quasi un terzo del reddito, il 32%, il quinto più ricco il 6%, un rapporto di 5-1. Secondo Eurostat, nel 2025 le famiglie a rischio di povertà spendono per la casa il 28,6% del reddito, quelle non povere il 10,8%. Con i redditi al palo e l'inflazione che morde, il costo dell'abitare divora una quota crescente di ciò che resta dopo le spese essenziali, e con esso la libertà di scegliere dove e come vivere. In Spagna questa infrastruttura si è incrinata in pubblico, ha smesso di essere un fatto privato. Il 23 settembre le immagini dello sfratto di Mari Carmen Abascal, 87 anni, dopo che il suo canone era salito da 500 a 2650 euro al mese, quasi il doppio della sua pensione, sono passate in televisione e hanno acceso le piazze. Il filosofo John Dewey osservava che un pubblico nasce quando gli effetti di accordi privati travalicano chi li ha stipulati e colpiscono altri, fino a rendere necessario occuparsene in modo collettivo. Lo sfratto di Mari Carmen ha generato questa trasformazione. Un contratto privato è diventato un oggetto politico dotato di una sorta di potere di convocazione. Una campada a Puerta del Sol, un presidio davanti al Congresso, manifestazioni annunciate in oltre 50 città. La società proprietaria ha fatto marcia indietro, ma ormai il problema pubblico aveva un nome: l'abitare. Pedro Sanchez ha portato in aula due decreti, il Congresso li ha respinti, la sconfitta parlamentare però anche un successo di posizionamento tattico. Sanchez ha costretto gli avversari a votare di fronte al paese contro la risposta al caso Mari Carmen. Li ha poi avvertiti che la storia li giudicherà prima di quanto credano, e ha legato l'ipotesi di elezioni anticipate alle dinamiche della piazza. La casa è diventata così la linea di frattura su cui ridisegnare il campo politico, creando alleanze non scontate tra politica e società. In Italia non succede nulla di simile, gli sfratti colpiscono ogni anno decine di migliaia di famiglie, ma restano cronaca gestita caso per caso dai tribunali, dalle prefetture, dai servizi sociali. Nel 2024, l'ultimo anno con dati ufficiali, i tribunali hanno emesso oltre 40.000 provvedimenti di sfratto, quasi 8 su 10 per morosità, e oltre 21.000 sono state eseguite alla presenza dell'ufficiale giudiziario. Il fondo per il sostegno agli affitti è stato azzerato nel 2023, quello per la morosità incolpevole cancellato anch'esso, è stato riattivato con cifre simboliche, pochi milioni l'anno a fronte dei 50 stanziati annualmente dal 2021. Dai tempi dell'INA Casa di Amintore Fanfani, l'Italia non ha più avuto un piano per la casa di quella scala. Nessuno sfratto però ha riempito le piazze come in Spagna, o è diventato un oggetto politico mobilitante. La casa compare nei programmi dei partiti di opposizione senza assumere alcun potere di convocazione. Ripoliticizzare l'economia della vita quotidiana, cioè riportare all'interno del conflitto democratico beni che sono stati spoliticizzati, consegnati alla logica della rendita immobiliare o ridotti a questione privata, dovrebbe essere una priorità per l'opposizione. La casa deve tornare a essere una questione pubblica. Il caso spagnolo mostra come ciò possa concretizzarsi in presenza di un ecosistema in cui i movimenti costruiscono i problemi pubblici, l'analisi critica ne mostra i meccanismi di funzionamento e le possibili soluzioni, e i partiti che mirano alla rappresentanza popolare tornano a fare ciò che hanno smesso di fare da troppo tempo: dare voce ai bisogni dei soggetti più deboli. Così Filippo Barbera sulle pagine del Manifesto di questa mattina. A pagina 3, la pagina di fianco a questo intervento di Filippo Barbera, sempre sul Manifesto, abbiamo come dicevamo prima leggendo le prime pagine, l'intervista all'ex leader di Podemos ed ex vice premier Pablo Iglesias. Se i lavoratori si fermano sarà vittoria. In Spagna è accaduto qualcosa di estremamente significativo che non si vedeva da molti anni, è emerso un evento politico determinante, un movimento sociale scaturito dalla resistenza agli sfratti, non da questioni internazionali o governative, e passato all'occupazione delle piazze. Se l'obiettivo è evitare un governo di destra o di estrema destra, bisogna cambiare i temi del dibattito sociale, ponendo la questione abitativa al centro dell'agenda. È una lotta di classe, lei lo dice spesso, lo incalza Luca Tancredi Barone, il giornalista del Manifesto che ha realizzato l'intervista. Iglesias risponde: la posizione di ciascuno è definita dal possesso meno di un immobile, il percettore di rendita possiede beni essenziali, case, che generano reddito senza richiedere alcuna attività lavorativa da parte sua. Gli inquilini invece devono lavorare per pagare l'affitto al proprietario. In altre parole, è in atto un massiccio trasferimento di reddito da chi lavora per vivere a chi vive di rendite immobiliari, redditi che continuano a crescere a scapito dei lavoratori. È la definizione di conflitto di classe, dice Iglesias in questa intervista che trovate sulle pagine del Manifesto. L'ha realizzata Luca Tancredi Barone. In taglio basso di questa pagina 3 del Manifesto c'è spazio anche per un punto della situazione sulla mobilitazione degli studenti e delle studentesse in Francia. Se ne occupa Filippo Ortona. Martedì mobilitazione, sindacati francesi al fianco degli studenti. Appello di CFDT, CGT e Solidaire contro la violenza delle forze dell'ordine, sostegno anche da molti professori che proteggono i ragazzi dalle cariche. Scrive Filippo Ortona da Parigi: con le scuole chiuse sabato e domenica le strade delle città francesi sono provvisoriamente tornate tranquille, un weekend di calma prima della tempesta che si annuncia nei prossimi giorni. La perturbazione inizierà già martedì 6 in occasione di una data di mobilitazione nazionale indetta dagli studenti medi, alla quale nelle ultime 48 ore hanno aderito i più importanti sindacati francesi. Uniamoci alle loro manifestazioni ovunque in Francia, organizzando la mobilitazione con tutti i mezzi a nostra disposizione, compreso lo sciopero, ha scritto la CGT in un comunicato pubblicato venerdì, accusando il governo di aver fatto la scelta della repressione alimentando la collera dei lavoratori. Il sindacato Solidaire anch'esso ha segnalato la ghiacciante violenza scatenata contro la gioventù e ha invitato a unirsi alla giornata del 6. Persino il sindacato, tra virgolette, riformista CFDT, il più moderato tra le grandi centrali sindacali e il più grande del paese, alla pari con la CGT, sostiene le mobilitazioni dei liceali del 6 ottobre. Si legge in un comunicato nel quale viene definito inaccettabile il comportamento delle forze dell'ordine, che va al di là di quello che richiederebbe il semplice controllo della piazza. I sindacati francesi tendono a lasciare ampio margine di scelta alle singole federazioni, quindi non è ancora chiaro quali faranno effettivamente sciopero il 6 ottobre. Gli insegnanti, i lavoratori dell'energia, quelli dei servizi pubblici, alcuni settori dei trasporti hanno già annunciato che sciopereranno e hanno invitato i lavoratori a partecipare ai blocchi insieme agli studenti. È un fatto forse senza precedenti nella storia dei movimenti sociali francesi. I sindacati accettano di mettersi al traino della mobilitazione giovanile. Nelle basi sindacali popolate dagli, tra virgolette, adulti, la collera sembra aver raggiunto il punto di rottura fomentata dalla manu militari col quale il governo ha gestito finora la ribellione dei ragazzi. Andiamo poi a un'altra valutazione alla fine dell'articolo di Filippo Ortona, siamo a pagina 3 del Manifesto, lo ricordo. La novità di questa fase è riconoscibile nei numeri: più di 200 feriti in una settimana, tra i quali un ragazzo di 16 anni mutilato da un occhio dopo essere stato colpito con una flashball da un agente, e un altro di 14 con la mascella ridotta a poltiglia da un lacrimogeno sparato a bruciapelo. Più di 5.000 giovani sono stati arrestati in meno di 7 giorni. Secondo la prefettura di Parigi, l'85% degli arrestati nella regione parigina sono minorenni, una reazione fuori misura che ha avuto un ruolo cruciale nello spingere le centrali sindacali ad appoggiare senza troppe riserve il movimento, il quale arriva d'altronde a un momento provvidenziale, quando si gioca cioè la partita per la manovra finanziaria nella quale il governo vorrebbe operare più di 50 miliardi di tagli senza introdurre alcuna imposta sui patrimoni o sui profitti delle grandi aziende. E noi poi parleremo, come dicevamo, anche della manovra finanziaria che riguarda l'Italia e che certo, anche se il governo ha un altro segno politico rispetto a quello liberale centrista del governo le cornue del presidente francese Macron, anche se in Italia c'è la destra reazionaria guidata dalla Meloni al governo, la manovra, diciamo come linea di principio, ovviamente come al solito non è di segno opposto, segue l'agenda del capitale, segue l'agenda neoliberista. Ne parleremo dopo, prima andiamo su Repubblica, che tematizza così tutto, tutto ciò di cui stiamo parlando, tra Spagna, Francia e di cui parleremo, manovra economica, elezioni politiche in Italia come in altri paesi dell'Europa centrale e occidentale nel prossimo periodo. Come dicevamo, tematizza così: sinistre europee al bivio, questo è l'incipit, il primo piano di Repubblica, che poi propone alcune riflessioni su questo. Innanzitutto propone alcuni articoli di cronaca a partire da pagina 8, con la protesta al popolo delle chiavi nelle piazze di Spagna, siamo tutti sfrattati, con l'intervento dell'economista Mariana Mazzucato, l'abitazione è un diritto fondamentale, stop a fondi e speculatori, ci vuole un approccio basato sul bene comune, rivolto alle persone, al diritto di restare nel proprio quartiere, basta con il modello per cui ci limitiamo a correggere gli errori del passato, al posto della redistribuzione è necessario passare alla predistribuzione, così dice l'economista Mariana Mazzucato su Repubblica. Abbiamo poi il silenzio di Sanchez e l'incognita elezioni, domani sarà un giorno decisivo, questa è la cronaca da Madrid di Benedetta Perilli per quanto riguarda la cronaca politica dello Stato spagnolo. Se il Premier si dimette in Spagna si andrà al voto il 29 novembre, Junts per Catalunya in difficoltà chiede di trattare ancora sui decreti sulla casa, ricordiamo infatti che sono stati gli indipendentisti catalani conservatori di centrodestra, quelli di Puigdemont per intenderci, a impedire i numeri perché i decreti proposti dal governo Sanchez, obbligato, spinto dalle mobilitazioni di massa e di piazza, passassero al Parlamento spagnolo. Come dicevamo, poi su Repubblica ci sono delle riflessioni più ampie, e in particolare quella un po' l'analisi di Repubblica, quella principale, affidata a Ezio Mauro, la rivolta della società senza welfare, questa è l'analisi di Ezio Mauro, noi vediamo solo la conclusione. Politicamente tocca alla sinistra andarsi a riprendere questi cittadini declassati, si parla in particolare della classe lavoratrice e del ceto medio in via di proletarizzazione, il ceto medio impoverito, ma nella società intanto, dice Ezio Mauro, non tocca al ceto più fortunato, più innovatore, più dotato di risorse, riannodare il filo che lega l'elite al resto del paese, ristabilendo il vincolo perduto e l'equilibrio sociale. Quindi anche Ezio Mauro, a dire la verità pure Filippo Barbera sul Manifesto in fin dei conti faceva questa operazione, si rivolge praticamente ai politici della sinistra e centrosinistra. Capace di accelerazioni straordinarie e immaginifiche, il tecnocapitalismo rischia di non accorgersi che la prova più importante che ha davanti a sé è proprio questa: ricostruire una democrazia sociale che tenga insieme il paese mentre la democrazia politica è in crisi. Ma il capitalismo sente una responsabilità nei confronti della democrazia? Si chiede Ezio Mauro, e la risposta la conosciamo, è no. Essere classe dominante è più facile che essere classe dirigente. Ovviamente noi, a differenza di Ezio Mauro, pensiamo che nel capitalismo classe dominante e classe dirigente combacino, perché in fin dei conti ovviamente lo Stato liberale, lo Stato, la democrazia rappresentativa sono sicuramente meglio della dittatura fascista, ma in fin dei conti rappresentano comunque il governo di chi ha in mano le leve economiche e il dominio sociale economico della società. Comunque proseguiamo nella nostra rassegna stampa andando sulle pagine del Domani. Come dicevamo, il Domani con Marco da Milano si rivolge proprio a quello che sta, diciamo, combinando il cosiddetto campo largo in Italia verso le elezioni politiche del 2027, e il Domani lo utilizziamo un po' come ponte anche per l'altro tema, quello della manovra economica proposta dal governo Meloni, che è l'apertura sul Domani. Però appunto in prima pagina abbiamo l'incipit di questa analisi di Marco da Milano: io ballo da solo, chi usa Conte contro il Partito Democratico, duelli nel centro-sinistra. e questo editoriale inizia a pagina 1, in prima pagina, ma prosegue a pagina 6, sul Domani, e dice: ieri era la giornata della memoria e dell'accoglienza e il ricordo del 3 ottobre 2013, quando al largo di Lampedusa affondò una barca carica di eritrei. Morirono almeno 368 migranti. Per questa giornata 2026 ero a Civitavecchia con il giornalista Vincenzo Montalcini, che ha fatto vedere alle ragazze e ai ragazzi dei licei il documentario sulla strage di Cutro, quando morirono in almeno 94. Era in quel caso il 26 febbraio 2023. Vincenzo ha consegnato ai ragazzi qualche frammento della barca affondata, il Summer Love, per trasformare la barca della morte in un grido di vita, un segno di speranza. Una studentessa, Alessandra, ha raccontato che il 26 febbraio è il suo compleanno. Ha detto che non si può vivere da individui isolati, come vorrebbero farci credere in tanti, che il cambiamento è possibile solo con l'empatia verso gli altri. L'empatia che porta insegnanti, studenti e genitori in questi giorni a scrivere sugli striscioni: a scuola nessuno è straniero. L'empatia che ha spinto la famiglia Geni a chiedere per 10 anni verità e giustizia per il figlio Giulio, immaginando che la sua morte per tortura in Egitto, nel buio degli apparati di Al-Sisi, non fosse una loro questione privata, ma di tutti. La stessa spinta interiore che sostiene da 46 anni l'Associazione Familiari delle Vittime di Ustica. L'empatia anima le associazioni, la cooperazione, le parrocchie, le biblioteche, i circoli culturali, i movimenti. Ma chi rappresenta politicamente questa Italia? Nella relazione di fronte alla direzione del Partito Democratico, Elly Schlein ha parlato di come restituire protezione e speranza a un paese stressato, arrabbiato, impaurito dopo 4 anni di governo della destra. Le destre non risolvono i problemi delle persone, li alimentano, producono caos e instabilità. Noi dobbiamo parlare di quello che le persone cercano davvero: la tranquillità di poterti curare se stai male, di mandare un figlio a scuola senza indebitarti, di costruire una famiglia, di vivere in pace. Sarebbe un programma di governo se non fosse che un minuto dopo nel centro-sinistra si è tornati a parlare di altro, commenta Marco da Milano. Schlein pone la questione della coalizione e del suo programma prima della leadership. È il punto non negoziabile della segretaria del PD, che ha ragione, ritiene suo compito storico non ripetere il tragico errore del 2022, cioè la spaccatura in tre che consegnò l'Italia alle destre minoritarie nel paese. Nel centro-sinistra l'unità della coalizione sembra interessare solo a lei, eppure da 30 anni, dal 1994 in poi, vince le elezioni chi tiene unita la sua coalizione. Vinse Silvio Berlusconi nel 1994, nel 2001 e nel 2008 con il centro-sinistra diviso. Vinse Romano Prodi nel 1996 con la Lega, che era uscita dal polo berlusconiano. Ha vinto Giorgia Meloni nel 2022 con il centro-sinistra in frantumi. Per seguire il suo disegno di unità, Elly Schlein ha ricucito lo strappo con Giuseppe Conte, ma anche con Matteo Renzi. La novità dell'ultima direzione del PD è che a Schlein non basta rivendicare il suo ruolo, non è una questione personale ma politica. Guida la coalizione chi si assume la responsabilità di rappresentarla in tutte le sue anime, non soltanto un pezzo. In questa c'è la principale differenza tra la segretaria del PD e il leader dei 5 Stelle. Schlein si candida a guidare l'intera coalizione, Conte si direbbe vorrebbe essere il segretario del PD, portandolo per mano dall'esterno. Per fare questo deve infilarsi con spregiudicatezza nel dibattito interno al PD, come se fosse un capocorrente, porsi come un punto di riferimento di una fazione. La sua corsa passa per la spaccatura del primo partito, non per l'unità della coalizione. Alcuni stagionati commentatori tifano per Conte come negli anni 80 tifavano per Craxi, che con meno della metà dei voti del PC metteva in difficoltà i segretari comunisti, a partire da Berlinguer. Si gasano quando vedono la possibilità di perpetuare l'anomalia italiana. Mai il leader del principale partito della sinistra italiana può candidarsi alla guida del governo. Il corollario è che il PD può servire solo se fa da massa di manovra di operazioni altrui, governi tecnici, governi di larghe intese. Perfino il Conte 2 nacque non da un progetto progressista ma da una manovra di palazzo originata dal suicidio di Salvini al Papete, molto distante dal centro-sinistra di Moro Nenni degli anni 60 o dai governi dell'Ulivo lungamente preparati nel paese. La differenza è che il PD di Schlein non è un pachiderma immobile, un corpaccione paralizzato. È dentro il tempo, il lavoro, la sanità pubblica, i diritti, la scuola, la questione casa che riempie le piazze spagnole. Forse questo dà fastidio, la lentezza, ma il ritrovato protagonismo in settori del paese abbandonati. Non la nostalgia del passato, ma la contemporaneità. Nella nebbia di un dibattito tutto politicistico emerge una proposta politica che dia una risposta alla domanda di partenza. Come si rappresenta l'empatia, fattore di cambiamento nell'Italia 2026, con una coalizione nella società molto di più di un incontro tra partiti in quei luoghi del paese che hanno necessità di protezione ma anche ansia di speranza. Così Marco da Milano sulla situazione, suo punto di vista chiaramente, sulla situazione nel centrosinistra. Questo commento lo troviamo sul Domani, il Domani che titola così, e qui passiamo all'altro tema che è diciamo maggioritario, tema principale sui quotidiani in edicola questa domenica mattina, quello della manovra del governo Meloni e tutto quello che ci gira intorno, il caro vita, il caro energia, la spesa militare, che ovviamente è il centro di questa manovra proposta dalla destra al governo in Italia. Meno sanità, ancora più tasse, i segreti della manovra Meloni. Meno investimenti sulla salute, la spesa pensionistica aumenta con l'inflazione, la pressione fiscale vola al 43%, tutto il contrario di quanto promesso dal governo. E gli approfondimenti sono a pagina 6 e 7 del Domani di questa mattina. Tra l'altro dimenticavo, lo cito adesso, scusate la parentesi, avevo citato a pagina 9 c'è un'analisi di Francesco Saraceno sul Domani, interessante, diario europeo, pagano i poveri, salvi i più abbienti, Parigi brucia ma i suoi conti tira dritto, una politica inefficace che rischia di consegnare il paese a Marine Le Pen. Torniamo agli affari di casa nostra, che comunque ci parlano sempre di questo, paesi sempre più indebitati, ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri, è una spesa sociale completamente ormai disintegrata da decenni di neoliberismo e turbocapitalismo. Torniamo alle pagine che parlano della manovra economica e dei provvedimenti del governo Meloni. A pagina 6 scrive Stefano Iannaccone, siamo sul Domani, il governo taglia la sanità, ecco i segreti della manovra, in discesa gli investimenti sulla salute, la spesa pensionistica aumenta con l'inflazione, la pressione fiscale vola al 43% in barba alle promesse dell'esecutivo, il documento programmatico di finanza pubblica dice questo, secondo Stefano Iannaccone. Poi abbiamo anche un intervento sul Domani, lo segnalo, pagina 7, Chiara Sgreccia, riguarda sempre le promesse non mantenute del governo Meloni e gli effetti delle politiche, in questo caso ultrasecuritarie e repressive nei confronti della società del governo Meloni. L'inchiesta di Chiara Sgreccia, pagina 7 del Domani, interessante, riporta dati tra gli altri di Antigone, dell'associazione Antigone Onlus, più detenuti, meno sicurezza. Il paradosso delle carceri di Meloni. La rivolta di Pisa ha riportato l'attenzione su un sistema in crisi. Quasi 66.000 persone recluse per 46.000 posti disponibili. Dalle leggi dei primi anni 2000 ad oggi, l'inasprimento delle pene produce sovraffollamento, ma non protegge la collettività. Secondo l'associazione Antigone Onlus, non si sono mai visti così tanti decreti uno dietro l'altro, ma l'effetto è opposto a quello teoricamente desiderato quando si annunciano questi decreti da parte di governi come quello italiano. Andiamo ora sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera in apertura ha la manovra, come si diceva, poi c'è anche l'argomento di cui parlavamo prima, Spagna scossa dalle proteste, la crisi di Sanchez, la rabbia nel paese, i manifestanti invocano lo sciopero generale, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti, agenti feriti. Ma tornando agli affari di casa nostra, abbiamo come titolo del Corriere della Sera anche manovra, piano per portare il deficit sotto il 3%, il vertice su un super impianto per l'intelligenza artificiale in Italia, mette insieme questi due affari che riguardano il governo, il Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano ci parla di economia, ma ci parla principalmente degli aiuti economici dell'Unione Europea all'Ucraina nella guerra con la Russia, ma tutto ciò comunque si riferisce alla dimensione anche poi delle manovre economiche dei singoli paesi, all'obiettivo del contiguo aumento delle spese militari e del riarmo, che ovviamente è connesso anche a continuare a fornire armi e aiuti militari ed economici all'Ucraina nel sostenere il conflitto con la Russia di Putin. E quindi l'apertura del Fatto Quotidiano è questo: Kiev, rispetto a una notizia che è trapelata nella giornata di ieri, Kiev, buco di 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv, il disastro sul fronte est e su quello finanziario nel 2027, fronte allargato dal Donetsk, l'attacco russo sale e stritola la seconda città del paese, i nuovi 90 miliardi dell'Unione Europea non bastano e il Fondo Monetario Internazionale ne stimava 50 in meno. L'articolo sul piano economico è di Marco Palombi a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Nuovo buco di guerra per il 2027 all'Ucraina, mancano 70 miliardi per il Fondo Monetario Internazionale, l'ammanco non avrebbe dovuto superare i 30. Le dichiarazioni a favore dell'Ucraina a Bruxelles sono spesso stentoree, eppure sui prestiti le trattative non sono affatto gentili. Kiev ha bisogno di soldi, molti più di quelli messi a bilancio finora, e senza gli americani il primo portafoglio a doversi aprire è quello degli europei. A ottobre il Consiglio europeo dovrà capire come coprire il buco per il 2027, che il ministro delle finanze ucraino Marchenko calcola in quasi 70 miliardi di euro, 29 per il bilancio statale, 40 per la guerra. Questo al netto del prestito da 90 miliardi già approvato dall'Unione Europea, metà da pagare nel 2026, il resto nel 2027, soldi che peraltro si aggiungono ai 50 miliardi già stanziati nel bilancio settennale in corso e ai contributi diretti dei singoli stati. Così la sintesi di Marco Palombi di quella che è l'apertura questa mattina del Fatto Quotidiano. Chiudiamo la rassegna stampa nazionale di questa domenica mattina, ci dedicheremo poi alla stampa locale, alla rassegna stampa di carattere locale, con l'edizione della domenica del Sole 24 Ore, che apre con la possibile operazione di acquisizione di Monte dei Paschi di Siena da parte di Intesa San Paolo, prendere o lasciare, risico bancario, la banca guidata da Messina aumenta di 25 centesimi la parte cash dell'Opas, ma l'intera offerta salterà se gli azionisti di Monte dei Paschi di Siena danno l'ok al piano Lovaglio. Poi anche sul Sole 24 Ore abbiamo però in secondo piano la manovra per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit, alle nuove misure servono coperture integrali per non sforare i tetti di spesa. E poi abbiamo titoli a picco in borsa e conti in affanno, l'auto cinese è sotto stress, la guerra dei prezzi pesa sui margini. E abbiamo poi un intervento che riguarda il tema di cui si torna a parlare su iniziativa del governo britannico, cioè quello di un possibile processo di reintegro e di reingresso dell'Inghilterra, di Londra nell'Unione Europea. Il commento è quello di Sergio Fabbrini: se Burnham smaschera tutte le bugie della Brexit, Londra e l'Unione Europea. Questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale della domenica mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Torneremo tra poco con la rassegna stampa di carattere locale di questa domenica mattina. A tra poco.

Torneremo tra poco dunque con la rassegna stampa locale, un breve stacco musicale che ci porta nello Stato spagnolo e nelle mobilitazioni per il diritto all'abitare. Andiamo in particolare a Valencia, dove ieri migliaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia perché hanno contestato un convegno di speculatori immobiliari ed immobiliaristi proprio nel mezzo delle mobilitazioni per la casa, proprio nel mezzo della crisi e dell'emergenza abitativa. Questi sono gli Obrin Pass, direttamente dal paese valenciano.

0: Ciao Davide.
1: Ciao Beppe.
0: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
1: Ah sì? Tutte le domeniche?
0: Sì.
1: Alle 4?
0: Dove?
1: Radio d'adulto.
0: Dove?
1: Ci sentiamo, Radio d'adulto.

Buddy che Ignari del Garage. Well, well, well, very good my friend. Sta per ritornare il programma che parla di musica emergente, proprio con gli ospiti che vengono a proporci la loro musica in studio. Tutte le domeniche dalle 17 alle 18 in onda su Radio Onda d'Urto. Praticamente l'orario aperitivo, asino! Ci saranno le invettive

0: @rudy_basso. Noi ci sentiamo lì, vi aspetto per diventare eruditi tutti insieme.
1: Le 9 e 15 minuti di domenica 4 ottobre, torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per la rassegna stampa locale. Questa mattina partiamo da un articolo che è anche l'apertura dell'edizione odierna sul Corriere della Sera di Brescia, che racconta della manifestazione del Coordinamento Palestina di Brescia ieri in centro città, nel centro della città dalla quale trasmettiamo, contro la conferenza organizzata dall'Associazione Italia-Israele di Brescia, tenuta praticamente in segreto fino all'ultimo, con la partecipazione di Lion Udler, ex membro delle forze speciali dell'esercito di occupazione israeliano, quindi un'iniziativa di chiara matrice sionista e a sostegno del genocidio e dell'occupazione della Palestina da parte dello Stato sionista israeliano. E la mobilitazione ha guadagnato la prima pagina sull'edizione bresciana del Corriere della Sera, ne scrive Mara Rodella, e non ha invece catturato l'interesse degli altri due quotidiani locali bresciani, Giornale di Brescia e Brescia Oggi, sui quali vedremo, quindi affronteremo altri temi attraverso gli articoli che propongono questa mattina. Partiamo subito però dal Corriere della Sera di Brescia, come vi dicevo. I Propal contestano l'ex militare dell'IDF con un presidio in Piazza Repubblica, scrive Mara Rodella. Dalle 17.45 in presidio in Piazzale Repubblica, un centinaio, erano oltre 200, ci hanno riferito ieri i nostri corrispondenti, in particolare Marco della nostra redazione. Trovate le sue due corrispondenze da questa iniziativa sul nostro sito www.radioondadurto.org. Comunque Mara Rodella sul Corriere dice: un centinaio di attivisti Propal per dire no alla presenza in città di Lion Udler, ex membro delle forze speciali dell'esercito israeliano e dell'intelligence, in contemporanea ospite relatore a un incontro di commemorazione dedicato al 7 ottobre al conflitto in Medio Oriente, su iniziativa dell'Associazione Italia-Israele di Brescia a Palazzo Averoldi, a meno di 200 metri di distanza dal presidio. L'ingresso è blindato dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Fuori i sionisti da Brescia, Palestina libera, si legge sul grande striscione in testa al gruppo, partono i cori contro Israele che si ripeteranno fino a oltre le ore 19, così in prima pagina. Poi in realtà

l'articolo si sviluppa a pagina 5 del Corriere di Brescia. Ci provano più volte ad avvicinarsi al primo cordone delle forze dell'ordine per imboccare via Moretto da Corso Martiri della Libertà. Lo sfiorano con le bandiere, alzano il volume del megafono, ma i toni restano contenuti, nessuna tensione se non accennata dopo quasi due ore alla fine con un passante che li insulta. Dalle 17.45 in presidio, di nuovo un centinaio di propal per dire no alla presenza in città di Lion Adler, abbiamo già letto questa parte nella prima pagina. Fuori i sionisti da Brescia, Palestina libera, si legge sul grande striscione in testa al gruppo, partono i cori contro Israele che si ripeteranno fino a oltre le 19. I popoli in rivolta scrivono la storia, stop al genocidio, Palestina libera, assassini, giù le mani dai bambini. Oggi, con il pretesto di commemorare i morti del 7 ottobre, qui c'è uno degli esponenti di quell'esercito che si sta macchiando di crimini di guerra e contro l'umanità, dice Umberto Gobbi del Coordinamento Palestina di Brescia. Siamo qui per dire che Brescia antisionista, antifascista, antirazzista rifiuta la presenza della propria città di un esponente dell'esercito israeliano. Apologia del genocidio, la definisce. No ad ogni forma di complicità con l'entità sionista. Ci sembra assurdo che venga invitato un appartenente all'IDF che addirittura ha avuto incarichi nell'intelligence. Sotto il profilo istituzionale, a nostro avviso, è impresentabile, perché è quantomeno plausibile che ai crimini commessi da Israele abbia partecipato, lo aggiunge Sara Girelli, referente del presidio permanente per la Palestina, quello di Largo Formentone Piazza Rovetta. Donatella Albini, ginecologa bresciana che fa parte anche di Palmed Italia, ricorda poi quanto sia difficile entrare a Gaza per curare le persone. Le donne esposte a violenze di ogni genere partoriscono per strada, non ci sono più ospedali e soprattutto non hanno cibo. Gli aborti sono aumentati del 300%, c'è in atto anche un genocidio riproduttivo. E a Gaza, aggiunge Albini, non si riesce a far entrare nulla a partire dai medicinali. Sono qui, dice Donatella Albini, perché la gente sappia cosa sta succedendo lì e in Cisgiordania, non ci si può girare dall'altra parte. Brescia sa da che parte stare, la Palestina ha diritto al ritorno e all'autodeterminazione o non ci sarà mai la pace, continuano i cori e gli interventi del presidio, che quindi ha avuto buon risalto sul Corriere della Sera di Brescia questa mattina, ed è proprio in apertura, in prima pagina, poi l'articolo è a pagina 5, mentre l'apertura sia come altra apertura, insomma, condivide la prima pagina con questa notizia e si prende le prime pagine, pagina 2, pagina 3 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano di stamattina, è il piano di governo del territorio. PGT, più case a prezzo calmierato. Urbanistica, in 10 anni si è realizzato solo il 50% della capacità, ora premialità ai costruttori se fanno edilizia convenzionata. Tiboni spiega la variante, a Buffalora nessun regalo a Pasini ma funzioni sportive per 350 ragazzi. Pietro Gorlani la riassume così: più case a prezzo calmierato e più edificabilità solo se i costruttori le fanno davvero. È la leva con cui l'assessora all'urbanistica Michela Tiboni presenta la quinta variante al PGT, il piano di governo del territorio. Non un via libera al mattone selvaggio, così dicono dal comune, ma un tentativo di sbloccare trasformazioni ferme da anni. Dei 47 interventi previsti nel piano di governo del territorio del 2016 ne sono partiti 15. La variante riduce il consumo di suolo agricolo puntando sulle aree dismesse e vieta la costruzione di nuovi centri commerciali. Quanta convenzionata si farà dipende dai prezzi che stabiliremo, assicura Tiboni, ricordando che chi non farà case a prezzo calmierato dovrà versare monetizzazioni nel fondo dell'abitare da usare per sistemare le case del comune. C'è anche il fondo della sostenibilità che punta anche a ridurre le isole di calore, coperture bianche sui parcheggi, come vuole la sindaca, dice Tiboni, accogliendo la proposta lanciata dal professor Boschetti. Così in prima pagina sul Corriere della Sera di Brescia questa mattina. Bisognerà anche vedere poi i prezzi di queste case convenzionate, cosa significa prezzi calmierati, perché è molto probabile purtroppo che il modello cui si fa riferimento in questo articolo, cui fa riferimento il Comune, l'assessora Tiboni insieme ai costruttori, sia quello del cosiddetto housing sociale, che però ha dei prezzi che sono molto simili
ovviamente leggermente inferiori a quelli di mercato, quindi non si parla certo di edilizia sociale o di edilizia residenziale pubblica, edilizia popolare per lavoratori e lavoratrici che non possono permettersi un affitto in città, soprattutto viste le cifre che hanno raggiunto gli affitti anche per insomma, appartamenti, case normali. E quindi insomma non per cercare il lusso o chissà che metrature, ma si sa che ormai anche a Brescia gli affitti, anche per non so, monolocali, bilocali, sono decisamente proibitivi, se pensiamo a quali sono i redditi e gli stipendi medi in Italia e anche a Brescia di lavoratori e lavoratrici. Andiamo ora sul Brescia Oggi. L'apertura riguarda la sanità. Poi c'è anche un articolo che è interessante andare a leggere, che riguarda l'escalation militare bellica dei nostri tempi e il nostro territorio. Quindi riguarda la base di Ghedi, sostanzialmente la base dell'aeronautica militare di Ghedi. Partiamo però dall'apertura del Brescia Oggi. Liste d'attesa, più tutele per 3.000 pazienti al mese. Sanità, nuovo servizio dell'ospedale civile. È utile andare a vedere di cosa si tratta. Andiamo quindi alle pagine 14 e 15, in questo caso pagina 14 del Brescia Oggi. Se ne occupa Irene Panighetti. Liste d'attesa, più tutele per 3.000 casi al mese. Nuovo servizio degli ospedali civili dedicato a chi richiede una prima visita, un esame con le priorità U, B e D. Gli sportelli fisici o telefonici hanno mandato di riservare un posto, se disponibile, nelle agende consultabili, oppure di proporre al cittadino l'inserimento nell'elenco di presa in carico su un portale regionale. Da oltre un mese è entrato in vigore il Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2026-2028, che stabilisce nuove regole, tutte o quasi ancora da declinare nei fatti. Il piano, in gran parte, riprende e rende operative disposizioni già previste da normative precedenti, la cui applicazione è risultata disomogenea tra le regioni e spesso è rimasta solo sulla carta. Vengono inoltre introdotti strumenti e modalità organizzative più precise. Le regioni devono organizzare i propri sistemi di centro unico di prenotazione CUP e creare un'agenda unica che include strutture pubbliche e privato accreditato, oltre alle agende della libera professione intramuraria. L'obiettivo è sollevare la singola persona dal cercare autonomamente tra strutture diverse. Bene anche, citando diverse realtà di tutela dell'utenza, è un libro dei sogni da trasformare in diritti. Tuttavia, alcune realtà sanitarie si stanno impegnando. È il caso di SST Spedali Civili, che ha attivato un servizio nuovo, quasi in silenzio, che facilita chi deve prenotare esclusivamente una prima visita ed esclusivamente con le priorità U, urgente, B, breve, o D, differibile. Quindi, esclusa la P, programmabile, ed esclusi i controlli, e questo rimane un enorme problema, soprattutto perché viene meno la tanto decantata prevenzione. A SST Spedali Civili dunque ha messo a disposizione un servizio che solleva chi deve prenotare dalla fatica della ricerca di un posto o, in caso di insuccesso, di attivazione del percorso di tutela e di ricorsi. Gli sportelli fisici e telefonici hanno il mandato di o prenotare, se disponibile, uno slot nelle agende consultabili, o proporre al cittadino l'inserimento in lista di presa in carico LPC su un portale regionale, così fa sapere la SST. La presa in carico è gestita da un apposito ufficio costituito nel 2026, diretto dal dottor Giovanni Poggialini. Ha un responsabile sanitario, Valentina Nervi, e quattro operatori che gestiscono ogni mese circa 3.000 posizioni su 150.000 prenotazioni totali. A ogni operatore, quattro in tutto, sono assegnati alcuni reparti e ogni operatore ha mandato di dare risposta a tutte le posizioni in lista in ordine di priorità. Quindi vengono prima le U, urgente, poi le B e infine le D, B di breve, D, ricordiamolo, differibili. Ad oggi stiamo garantendo a tutte le richieste una risposta in soglia, 98% dei casi, per un volume di circa 3.000 casi al mese. Tale attività automatica non richiede ulteriori richieste all'utenza e si differenzia dal percorso di tutela, che permette, per chi vuole, ricorrere, anche se oramai è molto ridotto e soprattutto utilizzato per le priorità
PP, cioè programmabili. ASST Spedali Civili, come riportato sulla pagina web dedicata, gestisce un percorso similtutela anche tutte le richieste che arrivano per follow up e controlli. ASST Spedali Civili ha sicuramente intrapreso un percorso virtuoso, commenta Donatella Albini, ginecologa e responsabile salute di Sinistra Italiana. Ma restano alcune domande: come mai alla prima telefonata dell'utente non si trova posto e dopo qualche giorno il posto magicamente compare? Rinunce? Uso delle intramenia? L'agenda unica e inclusiva di tutte le strutture private accreditate aiuterebbe molto, ma ancora non c'è, nonostante i proclami della regione. E poi tutto ciò esclude il tema dei controlli, per quelli i tempi di attesa restano talmente lunghi da inficiare ogni discorso sulla prevenzione. Servirebbe una presa in carico diretta del paziente, che dovrebbe uscire dalla visita specialistica già con il controllo prenotato dalla struttura stessa. A pagina 15, poi, sempre Irene Panighetti sottolinea un'altra emergenza: medici lombardi in fuga, le dimissioni volontarie più dei pensionamenti. Siamo sempre sul Brescia Oggi, pagina 15. Emerge dallo studio del sindacato ANAO nel 2025: in 484 hanno scelto di lasciare l'attività nel settore pubblico e sono più di quelli che sono andati in pensione, sottolinea questo articolo. Per ridurre le liste d'attesa, tra le altre misure, c'è bisogno di più personale, ma per averne di più servono investimenti massicci, lo ripetono da tempo tutte le associazioni dei medici, sia ospedalieri sia di famiglia, infermieri, sindacati, ma anche alcuni partiti e realtà organizzate della società civile. Altrimenti non ci si stupisca se lo scenario è quello fotografato da uno studio di ANAO, sindacato dei medici ospedalieri e dirigenti, che propone un'analisi decennale sul personale medico ospedaliero del sistema sanitario nazionale, con focus su assunzioni e cessazioni dal 2015 al 2025. A livello nazionale quasi 4.000 medici se ne sono andati nel 2025, anno in cui le dimissioni volontarie superano i pensionamenti, e un boom storico. Il fenomeno attraversa il paese, in 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Situazioni particolarmente marcate in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Quindi, insomma, alla luce dei dati, il sindacato di settore ANAO chiede a governo, Parlamento e regioni di passare dalle parole ai fatti con un piano straordinario in 10 punti, tra cui superare definitivamente il tetto di spesa per il personale, vincolo anacronistico che soffoca le assunzioni, garantire retribuzioni europee e rinnovi contrattuali tempestivi, tempo di vita e welfare, tutelando i riposi, la genitorialità e i servizi, ospedali sicuri, sicurezza sul lavoro intesa non solo come tutela fisica dagli infortuni, ma garanzia di sostenibilità psicofisica, fisica, stabilità contrattuale, valorizzazione della carriera. Altrimenti, appunto, l'alternativa è la carenza cronica, scusate, di personale. Questo è il tema, di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè nella sanità pubblica. Andiamo a pagina 8 ora del Brescia Oggi, l'articolo che vi anticipavo prima, che è comunque interessante andare a vedere almeno in breve, scrive Valentino Rodolfi. Siamo sia in prima pagina: i tornado di Ghedi alle manovre NATO di deterrenza nucleare, attività nei cieli della Nord Europa. E poi a pagina 8 è così: i tornado di Ghedi alle grandi manovre deterrenza nucleare dei cieli d'Europa, quindi il titolo è uguale. Poi abbiamo la riassunto: saranno impegnati 71 aerei dei paesi alleati con capacità di impiego delle atomiche B61-12 anche a Brescia, la protesta pacifista. Brutto clima registrato dalle associazioni pacifiste italiane, con un appello a una maggior consideratezza rispetto a queste esercitazioni, con anche i tornado di Ghedi, appunto, tra gli aerei che possono sganciare bombe atomiche. Con questo appello congiunto esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per l'imminente avvio dell'esercitazione militare nucleare della NATO denominata Steadfast Nun, che prevede voli e scenari di attacco con impiego simulato di bombe atomiche B61. Riteniamo inaccettabile che l'Italia partecipi inviando i propri cacciabombardieri nucleari Tornado in partenza dalla base aerea bresciana di Ghedi senza alcun dibattito parlamentare. Decisioni di tale portata politica, etica e strategica non possono essere sottratte al controllo democratico di istituzioni e opinione pubblica.
Così il Brescia Oggi. Noi chiudiamo la rassegna stampa locale segnalandovi l'apertura di carattere ambientale questa mattina del Giornale di Brescia. A dire il vero, la prima pagina è tutta dedicata ai 70 anni del vescovo Tremolada, anche in prima pagina. Poi però le prime pagine di cronaca di Brescia e provincia del Giornale di Brescia sottopongono una serie di questioni ambientali tra città, che riguarda la città fondamentalmente. Ex gasometro, siamo a Brescia 2, un dossier dimenticato per 19 anni, l'area è ancora inquinata, in corso nuove analisi, doveva essere bonificato nel 2007 dalla vecchia SM, oggi è della Loggia, ma il risanamento è ancora un caso da risolvere, scrive Nuri Fatolazzadè. Le analisi hanno confermato la presenza di idrocarburi, in corso nuove indagini. L'ARPA ha posizionato 3 piezometri per monitorare anche lo stato delle acque. Siamo al gasometro di Brescia 2, accanto al parco Tarello. Poi abbiamo Finchimica, chiuse le indagini su 3 dirigenti a Manerbio, dai rilievi ARPA sulle sostanze cancerogene alla bonifica, dai controlli dell'ARPA del 2023 emersi pesticidi e solventi fuori norma nelle acque superficiali, scrive Umberto Scotuzzi. E infine la Metalli Capra di Capriano, quindi abbiamo un tema che riguarda la città e 2 la provincia. L'ex discarica Metalli Capra, bonifica quasi completa, l'operazione dovrebbe concludersi entro fine anno, intanto mercoledì verrà fatto il punto in prefettura, realizzato un diaframma perimetrale per isolare il sito in profondità. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto di questa domenica 4 ottobre. Passiamo alla linea ora alla trasmissione dedicata agli ascoltatori e alle ascoltatrici più piccoli e più piccole di Radio Onda d'Urto, cioè Siamo Gatti.

Buongiorno, buongiorno bambine e bambine, buongiorno e ben ritrovati anche questa domenica, domenica 4 ottobre, sì, il mese di ottobre è iniziato, settembre è già finito, è volato, sono finite le vacanze, è iniziata la scuola e trac, settembre è già andato. Ciao a tutti e a tutte, io sono Elena e questa è Siamo Gatti è la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30, ovviamente sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. E cos'è Siamo Gatti? È una trasmissione in cui si ascoltano storie, fiabe, racconti, ci sono approfondimenti scientifici oppure rubrica sugli animali, la rubrica dei libri consigliati, un sacco di cose, musica, canzoni, gli indovinelli della Pantera Rosa a cui voi potete rispondere in diretta allo 030 456 70 e stamattina però non siamo in diretta. Lo so che domenica scorsa vi avevo detto che questa domenica sarei tornata definitivamente in diretta come ogni anno, ma anche questa domenica non ho potuto, quindi non potrete telefonare in diretta e voi non immaginate quanto a me spiace non sentire le vostre voci. Voi siete la parte fondamentale, più bella della trasmissione. Spero comunque di tenervi compagnia e stamattina l'argomento di stamattina è Robin Hood, eccetera, eccetera. Io direi di iniziare con una canzone molto carina, Il mattino di Zucchero.

0: veramente vi auguro, auguro a tutti quanti e a tutte quante che questa mattina sia una mattina di zucchero, un po' come la canzone. Bambine e bambine, ciao! Per chi si fosse sintonizzato adesso, sono Elena e queste Siamo Gatti. E stamattina parliamo di un personaggio famoso che sicuramente ne avrete già sentito parlare, ed è Robin Hood, questa figura un po' leggendaria. Robin Hood è un personaggio che molti conoscono, e anche e soprattutto direi grazie a film, cartoni animati, ma tuttora è avvolto dal mistero. Era chiamato anche il principe dei ladri. Adesso vi racconto la sua storia. Questa pare che sia la sua storia, così tramandata. Nell'Inghilterra, in cui governava in quel momento Giovanni, il re senza terra, fratello del più noto re Riccardo Cuor di Leone, un certo Robin di Locksley decide con degli amici di diventare un fuorilegge, cioè una persona che fa cose contro la legge, ma non era una persona cattiva, e quindi si nasconde nella foresta di Sherwood, che è una foresta davvero esistente in Inghilterra. Lui era un arciere formidabile, cioè sapeva usare benissimo l'arco e le frecce, aveva una mira pazzesca e fu ribattezzato Robin Hood. Hood, Robin è il nome, Hood, scritto H-O-O-D, in inglese significa in genere cappuccio, quindi forse aveva un maglione o un mantello con un cappuccio, forse per non farsi riconoscere. E Robin comincia a rubare. A rubare a chi? A tutti? No, alle persone nobili, ai ricchi, ma non per tenersi i gioielli e i soldi tutti per sé, ma la re furtiva poi la condivideva con il popolo più povero. E il suo bersaglio preferito, cioè la persona che preferiva derubare, era lo sceriffo di Nottingham, questa cittadina, che il quale era anche un grande amico del famoso re Giovanni senza terra che vi dicevo prima. Ed era quello, lo sceriffo, che chiedeva i soldi ai poveri e ai lavoratori, cioè l'esattore di tasse. Ma non chiedeva il giusto, chiedeva tanto, tanto, tanto. E la popolazione era veramente poverissima, viveva di stenti, non aveva neanche di che mangiare. Gli inseparabili amici di Robin erano Little John, il frate Tuck e la fidanzata Lady Marion, che poi vivevano tutti nascosti nella foresta. Pare che avessero costruito delle case sugli alberi ed erano nascosti tra i rami. Questa è la storia che è stata tramandata. Ma sarà la verità o è solo una leggenda? Forse questa storia ha preso origine, pare così da diversi studi, da davvero un fuorilegge che è esistito nel 1225 circa in Inghilterra, proprio in quelle zone, che era riuscito a sfuggire più volte alla legge e si chiamava Robert Hood. Quindi Robert Hood, Robin Hood, è un attimo che poi le storie cambiano di bocca in bocca. Oppure la storia parla anche, la storia reale, di Robin di Huntingdon, che era un conte morto nel 1247. Comunque, in ogni caso, quella di Robin Hood è una storia antica tramandata da generazione a generazione. Nella letteratura fa la sua comparsa la prima volta nel 1377, dove un poeta, un certo William Langland, l'ha citato in una poesia. E dopo, nel 1400, un tipo che assomiglia molto a Robin Hood è stato citato nel libro I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, nel suo libro, proprio nella parte iniziale, che è un libro tra l'altro molto importante in Inghilterra, e quando sarete più grandi è molto facile che lo leggerete. Nel libro c'è proprio questo personaggio con arco e frecce, con questo cappuccio e questo mantello verde, e molti lo ricollegano a Robin Hood. Poi nel 1510 uno scrittore gli dedica proprio un intero libro, Le gesta di Robin Hood. poi ne hanno scritto in tantissimi, soprattutto poi e negli ultimi 100-150 anni, perché è una storia avvincente, avventurosa. Ma sarà tutto vero? Probabilmente, come dicevo prima, è una figura leggendaria che è nata dalla fusione di vari racconti tramandati oralmente dal Medioevo fino ad oggi, e quindi vari racconti si sono mescolati e poi hanno creato questa figura, che magari qualcosa di vero all'inizio c'era. E poi ci hanno fatto film, cartoni animati, e per chi non l'avesse visto consiglio tanto il film d'animazione o cartone animato, chiamatelo come volete, della Walt Disney, Robin Hood, uscito nel 1973, dove Robin è rappresentato da una volpe. Generalmente nelle storie, tipo le storie di Esopo o altre, le volpi sono generalmente furbe e coraggiose. Poi Little John, il suo amico, è rappresentato da un orso fidato, compagno di avventure, e forte e allegro. E poi c'è Lady Marion, una volpe anche lei, che è la nipote del re di cui lui ruba, e lui ne è innamorato sin dall'infanzia. E poi c'è il principe Giovanni, questo che l'hanno rappresentato come un leone senza criniera che quando si dispera si ciuccia il pollice e fa un sacco ridere. E poi c'è Sir Bis, che è un serpente, che è il consigliere sibilante del principe. Lo sceriffo di Nottingham è rappresentato da un lupo cattivo, come in molte storie purtroppo sto poveri lupi sono sempre rappresentati nella parte dei cattivi, ma non è vero, io mi arrabbio tantissimo ed è un lupo cattivo in questo caso che tormenta gli abitanti poveri e ruba loro e tutti i soldini che hanno. E poi c'è Fratac, un tasso, che è il prete che aiuta i poveri. Infine c'è Cantagallo, che è poi un gallo che canta, appunto, che è il menestrello che racconta la storia. Allora, io volevo farvi ascoltare proprio la canzone iniziale di questo cartone animato della Walt Disney, che è diventato famosissimo e che tutti conoscono. Chi non la conosce, chi non la sa?
1: Un bel giorno Robin Hood e Little John camminavano per la foresta senza preoccuparsi dello sceriffo di Nottingham.
2: Oh, a proposito, io sono Cantagallo, un menestrello. Vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è. O era, o che so io.

0: salta semi ed alberi e spicca quasi il volo. Devono salvarsi, alla fine ci riescono, urca urca ti rullerò, oggi splende il sole. Urca urca ti rullerò, oggi splende il sole.
1: Questa è la sigla iniziale del cartone animato Robin Hood della Walt Disney. Ma in definitiva, questa storia di questo ladro, buono, che in realtà rubava i ricchi per dare ai poveri, cosa ci insegna? Molto semplice, la figura di Robin Hood ci insegna la giustizia. Cioè le regole devono essere giuste per tutti e tutte e non solo per chi è più potente e ricco. E quindi deve esserci una giustizia sociale dove tutti hanno gli stessi diritti e anche gli stessi doveri, per carità. E quindi tutti devono avere nei loro diritti, quindi una casa, qualcosa da mangiare, la sicurezza, la scuola, insomma tutto quanto. Questa è giustizia sociale. Robin Hood poi ci insegna l'altruismo, che è importantissimo, ci insegna che condividere quello che abbiamo con chi è in difficoltà è un gesto veramente molto bello, che fa felice non solo chi riceve, ma anche chi dona. E poi il coraggio, perché Robin Hood ci insegna che bisogna non aver paura di difendere gli altri, di difendere i più deboli dai prepotenti, di difendere chi ha bisogno di essere difeso.

Voglio fare una premessa. Rubare è sbagliatissimo, ovviamente, bambini e bambine, voi lo sapete. Cioè, ciò che è mio e ciò che tu è tuo, a meno che sia io a regalarlo a te o a decidere di condividere quello che ho con te, che è un gesto bellissimo. E ovviamente vale per tutti, però. Non è che se uno è povero non può rubare e chi è ricco invece può rubare. Essere altruisti invece è bellissimo. Essere altruisti significa fare qualcosa di bello per gli altri, come ad esempio condividere un gioco, condividere una merenda se il mio amico, il mio compagno o compagna non ce l'ha, aiutare un compagno o una compagna in difficoltà, incoraggiare o consolare chi è triste. È come un superpotere, bambini e bambine, ricordatevelo sempre. Essere altruisti e gentili è un superpotere speciale ed è importante saperlo usare sin da piccoli, perché fa venire il sorriso a te e agli altri, perché rende felici tutti. Essere altruisti aiuta ad avere tanti amici e amiche e poi crea una catena, perché se tu sei altruista e gentile, poi anche gli altri lo diventeranno. Perché capiranno che è bello stare con persone altruiste e gentili, e quindi è come una magia, perché è contagioso ed è una cosa incredibile. E allora, visto che abbiamo parlato di generosità, voglio farvi ascoltare una canzone un po' strampalata ma simpatica.

fa troppo ridere questa canzone. Con generosità, in realtà di generosità ce n'è ben poca, perché se ho la bici rotta te la presto solo perché è rotta, se ho i sassi nel letto e dico no no ma dormi pure lì, oppure se ho un verme nella minestra e ti offro la mia minestra, diciamo che non è una vera generosità questa. Questa era la Con generosità, tratto dall'album La gatta sonnambula, ed è una dei non è l'unico album scritto da Giovanni Caviezel e Roberto Piumini. E adesso però voglio leggervi una storia, e voglio proprio leggervi la storia di Robin Hood. È un bellissimo libro cartonato, molto bello anche al tatto, scritto da Sonia Mangoni con illustrazioni di Matteo Bertaccini, e sulla copertina c'è questo ragazzo di cui il viso un po' nascosto dai capelli è tutto vestito di verde, con in mano un arco e una freccia. Robin Hood, liberamente ispirato al romanzo di Alexandre Dumas, Robin Hood il principe dei ladri, e ad antiche ballate. Udite, udite! La vicenda che qui voglio narrare non è una fiaba, non è una favola, ma è la storia meravigliosa di un ragazzo diventato leggenda. Alcuni dicono che era figlio di un guardaboschi, altri che era il bambino segreto di una nobile fanciulla innamorata di un servitore, altri ancora che era un conte a cui avevano ingiustamente tolto castello e terre ed era diventato fuori legge. E c'è perfino chi dice che discendeva da antichi spiriti del bosco. Nessuno sa la verità, ma tutti al mondo sanno che Robin Hood è il signore della foresta e il principe dei ladri. La grande quercia. C'era una volta una quercia, una maestosa, frondosa, antica quercia. Era la regina degli alberi della foresta, la foresta di Sherwood. Un giorno era di maggio, Gilbert, il guardaboschi, e sua moglie Margaret tornavano dalla vicina città di Nottingham, diretti alla loro casetta ai margini della foresta. Le foglie ondeggiavano lievi al dolce vento e il sole faceva splendere l'erba tenera che circondava come un morbido tappeto l'ampia radura dominata dalla grande quercia. Un raggio illuminò una cesta coperta da un panno. Che strano, chi l'avrà lasciata? Ma guarda, lì dentro c'è un fagottino e si muove! Attenta, sarà un animale! Si chinarono e dentro trovarono un bambino. Ma chi ha potuto abbandonare qui una creatura così piccola appena nata? Fecero molte ricerche, ma inutilmente. Nessuno sapeva nulla. Così la coppia, che non aveva figli, adottò il piccolo e lo chiamarono Robin Hood. Il giovane Robin, il più abile arciere d'Inghilterra. Il bimbo crebbe sano e forte, istruito dalla mamma e dal papà che gli insegnò a rispettare gli alberi e gli animali della foresta, e spesso lo portava con sé alle gare di tiro con l'arco, in cui lui era invincibile. Finché un giorno Robin riuscì a batterlo. Il padre, orgoglioso, gli regalò il suo oggetto più prezioso, un favoloso arco di pregiato legno di tasso. L'albero è tasso, non l'animale. Sì, perché la storia si svolge in Inghilterra, in un tempo molto, molto lontano, il Medioevo. E c'è un re, è Riccardo Cuor di Leone, che è partito per terre straniere e ha messo sul trono, ma solo fino al suo ritorno, il fratello Giovanni Senza Terra.
A Giovanni però portare la corona da re piace così tanto che non vorrebbe più toglierla. Gli piace, oh come gli piace, avere potere, avere servi e guardie ai suoi ordini, comandare tutti quanti e soprattutto vivere nel lusso. Per questo obbliga il popolo a pagare sempre nuove tasse per soddisfare i suoi costosi desideri. Per impedire che il fratello Riccardo si riprenda il potere al suo ritorno, cerca alleati in tutto il paese. Tra questi lo sceriffo di Nottingham, che come lui ama il potere a ogni costo. Robin, aiutato da frate Tuck, salva Marian. Ma torniamo a Robin. È ormai un bel ragazzo di 16 anni, allegro e vivace. Conosce la foresta come le sue tasche e ha per amici speciali una volpe e un falco che fanno capolino durante le sue scorribande. Un giorno di maggio Robin sta attraversando la foresta dirigendosi verso la grande quercia, quando gli sembra di udire un grido soffocato. Nascosto tra gli alberi vede due giovani imbavagliate, tenute per le braccia da quattro omaccioni. Le ragazze urlano e scalciano, ma non possono avere la meglio contro tanta forza brutale. Robin scocca la prima freccia che si conficca nel piede di uno di loro. La seconda inchioda la mano di un altro al tronco della grande quercia. Ai! Come urlano di dolore. E mentre gli altri due ceffi stanno per avventarsi su Robin, che è uscito allo scoperto, sbuca da chissà dove un monaco grande e grosso che corre roteando un nodoso bastone, menando gran botte che mettono fuori combattimento, in men che non si dica, i due tipacci. Dite al vostro padrone che non vi mandi più nella foresta o sarete di nuovo battuti da Robin Hood, il miglior arciere d'Inghilterra. Il nostro padrone è lo sceriffo di Nottingham e te la farà pagare cara. Presto sentirai parlare di lui, il ragazzino. Ma il vittorioso Robin è troppo giovane e troppo allegro per preoccuparsene. Legati come salami, i rapitori vennero lasciati lì com'erano a sbrigarsela da soli. E una volta liberate, le ragazze si presentarono come Lady Marian, nipote di Re Riccardo, e la sua dama Lady Christabel. Quando Marian abbassò il cappuccio di seta e il suo mantello, Robin poté finalmente vedere il suo viso. Occhi scuri vivacissimi e labbra pronte al sorriso. Per la prima volta sentì il cuore battere all'impazzata senza bisogno di correre né di aver preso un grande spavento. Si era innamorato. Marian intanto osservava il ragazzo che l'aveva salvata. Una massa di capelli neri copriva la fronte spaziosa e gli abiti dei colori del bosco rivelavano un corpo agile. Si fece avanti il giovane monaco. Mi chiamo frate Tuck, o fratac che dir si voglia, e aiuto chi ha bisogno. Passavo dal sentiero qui vicino col mio carro e ho sentito chiari segni di lotta. Così il simpatico frate Tuck o fratac e il giovane arciere Robin divennero amici per la vita. Si era fatta sera e i quattro si recarono alla casetta del guardaboschi, dove cenarono tutti insieme in allegria. Il giorno dopo Lady Marian con Christabel fu accompagnata al suo castello, appena in tempo perché la vendetta dello sceriffo di Nottingham non si fece attendere. Mise una taglia sulla testa di Robin Hood e anche dei suoi genitori e fece radere al suolo la loro casetta. «Attenzione, attenzione!» gridavano per ogni strada della città. «Lo sceriffo di Nottingham in persona offre 1000 monete d'oro per chi catturerà Robin Hood e i suoi genitori!» Fu così che Robin divenne un proscritto, il più famoso fuorilegge, il principe dei ladri. Bandito e ricercato, lo accolse la foresta. Nei pressi della grande quercia fu creato un rifugio segreto, una spaziosa caverna perfettamente asciutta con ampie aperture in alto che permettevano la circolazione dell'aria e l'arrivo della luce. Frate Tuck portava notizie e viveri, spesso accompagnato da Marian travestita da contadino. Ben presto il gruppetto si allargò
e si allargò fino a diventare un villaggio con grotte segrete e casette sugli alberi collegate da sentieri nascosti. Il terribile sceriffo di Nottingham, prepotente e avido, spremeva i suoi poveri sudditi fino all'ultimo soldo e li teneva sottomessi con pene crudeli. Le prigioni sotterranee del suo castello, le segrete, erano piene. Uomini e donne, giovani e vecchi, piccoli e grandi, intere famiglie dovettero fuggire nella foresta e si unirono a Robin. I primi furono il gigantesco Little John e l'impetuoso Will il Rosso, poi Allan il Menestrello e George il Verde e, seguiti da Mug il Mugnaio, la moglie di Mag e i cinque figli, e poi da molti altri, e presto furono in 140 e via via sempre più. Arrivò un giorno una mamma con un piccolino che non smetteva di piangere. Lo sceriffo con i suoi uomini è entrato nella mia capanna arrabbiatissimo perché non ha trovato nulla da portar via. Ci hanno già tolto tutto, abbiamo solo i vestiti laceri che portiamo. Ma avevo preparato sul tavolo una tortina piccina piccina fatta con un ovetto piccino piccino, un cucchiaino di farina e un cucchiaino di zucchero che ho avuto in cambio zappando l'orto del vicino. Era per il compleanno del mio Nico, che compie 4 anni. Lo sceriffo l'ha arraffata e zam! E l'ha mangiata in un boccone, gnam! Poi con i suoi soldati ha preso a sassate la capanna. Se non ci tenete qui con voi non sappiamo proprio dove andare. Mai! E poi mai Robin Hood e i suoi uomini rifiuteranno aiuto a chi ha bisogno. Mai faranno del male a donne, bambini e persone disarmate. Da oggi sei una di noi, Nico di Sherwood. Però, per sfamare tutti e non morire di fame, i frutti della natura e la caccia, quando era necessario, non bastavano. Così Robin e la banda di allegri compagni aspettavano il passaggio delle carrozze dei ricchi nobili, li facevano scendere e li invitavano a una cena sontuosa allietata da canti e balli e poi presentavano il conto. Monete d'oro e d'argento, anelli, collane, ma anche ogni tipo di cibo, pane, latte, vini pregiati, abiti di seta e velluto e coperte di lana venivano requisiti e distribuiti tra tutti i rifugiati. E servivano anche a dare aiuto ai poveri dei villaggi vicini, ridotti alla fame dalle tasse inventate dal perfido sceriffo. E questo ancora non bastava. Re Giovanni chiedeva sempre ancora soldi, soldi e soldi. Passarono così 5 anni. Tutti conoscevano il nome di Robin Hood, ormai era per tutti il principe dei ladri. Capitò che proprio il re Giovanni, in viaggio nelle terre sotto il suo dominio per reclamare la sua parte di tasse e arruolare soldati, passasse attraverso la foresta di Sherwood con la sua carrozza d'oro. Robin e gli allegri compagni non persero l'occasione. Catturarono gli uomini della scorta, li fecero bere, mangiare, ubriacare e poi lo spogliarono di tutto, mantello e corona compresi, e lo rimisero in carrozza, con tanti saluti dal principe dei ladri e dei suoi allegri compagni. Era troppo. Quando arrivò al castello dello sceriffo, il re Giovanni furibondo gridava «Vendetta!». Ma siccome gli uomini mandati nella foresta a catturare la banda del ladro che rubava i ricchi per dare ai poveri tornavano tutti sconfitti e ubriachi di botte, lo sceriffo disse: «Qui la forza non basta, contro Robin Hood ci vuole l'astuzia». E propose di attirare Robin in un tranello. Fu dunque bandita una gara di tiro con l'arco da tenersi il primo giorno di maggio. Il più bravo a centrare il bersaglio in tutte le prove avrebbe vinto la preziosa freccia d'oro e sarebbe stato dichiarato miglior arciere d'Inghilterra, consacrato dal bacio di Lady Marian. Questa, chiamata al castello di Nottingham su ordine di Re Giovanni, era ormai nelle mani dello sceriffo, che aveva intenzione di sposarla con le buone o con le cattive, e con le cattive per la verità, per diventare parente del re. Fratac fece appena in tempo a mettere al corrente Robin del tranello, poi gli sgherri dello sceriffo che lo tenevano d'occhio da un bel po' sperando di scoprire i nascondigli degli allegri compagni lo catturarono sulla strada di ritorno al convento
e Fratac venne sbattuto in gattabuia nelle segrete del castello. Da qui tutto accade in rapido crescendo. Robin, aiutato dai suoi, mette a punto un piano. Vincerà la freccia d'oro, aiuterà Mariam a fuggire, non prima di aver liberato il suo amico Fratac e gli altri prigionieri incarcerati ingiustamente nei sotterranei del castello. Così, travestito da mendicante, si avvia al castello, preceduto da un gruppo dei suoi fidatissimi, tra cui Little John, Willy il Rosso, Alan il Menestrello, George il Verde, Mug il Mugnaio e la moglie Mug, che viaggiano su un carro bestiame puzzolente e trasportano archi, frecce e corde. E mentre alcuni compagni si arrampicano di nascosto su per le mura del castello e mettono fuori combattimento le guardie, altri stanno di guardia vicino al carro e passano a Robin il suo arco. Robin entra nell'arena in cui si svolge la gara, si toglie il mantello da mendicante e con il suo arco di legno di tasso vince tutte le prove. Ecco che lo sceriffo e Re Giovanni

tesori, giù le mani dal mio tesoro, e sta per colpire con il pugnale micidiale, muori maledetto, quando, sorpresa, Mariam è dietro di lui, impugna una pesantissima spada e la cala di piatto sulla testa dello sfortunato sceriffo, mandandolo per un po' nel mondo dei sogni. Riunito il gruppo, fuggono tutti nella foresta. Re Giovanni intanto raduna le guardie, ha chiamato a dare manforte un terribile manipolo di armati pagati a peso d'oro, i mercenari. Presto organizzano una spedizione punitiva. Sono 100, 500, no, sono 1000 o anche di più, molti di più. E al loro passaggio incendiano case, capanne, interi villaggi. Tutti corrono, tutti fuggono per salvarsi sempre più addentro la foresta. Tutti i fuggitivi vengono accolti. Tutti coloro che vorranno avranno parte nella gloriosa battaglia per la giustizia. I più piccoli vengono portati al sicuro nel nascondiglio segreto, tra i ragazzini più grandi, chi prepara le frecce, chi fa la guardia e chi sui rami degli alberi controlla le trappole disseminate in ogni sentiero. Robin, Mariam e i compagni si preparano alla battaglia. Lo scontro con i soldati è ormai vicino. Ma i proscritti non hanno paura, sono uniti più che mai. Basta fame, basta prigione, basta ingiustizie. Giuriamo qui tutti riuniti intorno alla grande quercia di lottare per sempre per la giustizia. Per la giustizia! Gridarono in coro. Le fiamme divampano, frecce infuocate vibrano nell'aria. Dai sentieri soldati superstiti si dirigono verso la grande quercia. E accade un fatto straordinario, una magia. Gli antichi spiriti della foresta si risvegliano, la natura oltraggiata si ribella. Si muovono i rami della grande quercia, si muovono gli alberi. Le foglie fanno muro a nascondere i fuggitivi. I rami rendono difficile il passaggio ai mercenari e menano botte quasi come il famoso bastone di Fratak. A proposito, che fine ha fatto Fratak? Eccolo, non lontano dalla grande quercia, guarda in su verso la rete che ha intrappolato due malcapitati. E che bottino, sono proprio lo sceriffo e Re Giovanni. Quei due lasciateli a me, che gli do io la benedizione dopo, li metto a girare la macina a vita. E la battaglia volge al termine, i valorosi proscritti sono tutti riuniti intorno alla grande quercia, quando il suono del corno richiama l'attenzione. Re Riccardo avanza a cavallo con la sua scorta e la nipote Mariam gli corre incontro. Informato da lei dei fatti avvenuti in sua assenza, Riccardo libera i proscritti da ogni mandato di cattura e benedice l'unione di Robin e Mariam. E vissero tutti felici e contenti? Non proprio. Chiedetelo a Giovanni e allo sceriffo sorvegliati a vista da Fratak, ma tutti gli altri sì. Si ricostruirono i villaggi. Le persone circolarono liberamente dentro e fuori le mura del castello e i bambini tornarono a correre e a giocare. Riccardo condivise il potere di re con un consiglio dei giusti, che rappresentava l'intera comunità per emanare nuove leggi, e le imprese di Robin e gli allegri compagni diventarono leggenda. Ancora oggi nella foresta di Sherwood, ai confini di Nottingham e non lontano da Londra, vive la grande quercia. Si dice che abbia più di 1000 anni, molti di più. E ogni anno, nel mese di maggio, ancora si celebrano le gesta di Robin Hood e di Lady Mariam, incoronati re e regina del maggio e dei loro allegri compagni. E questo, bambini e bambine, era Robin Hood. Questo bellissimo cartonato ha poche pagine e delle bellissime immagini, è proprio carino, secondo me adatto a un bambino dai 6 anni in su. Robin Hood è scritto da Sonia Mangano.

Berlusconi. E adesso ascoltiamoci una canzone. Eccola qua. Tu mi piaci come sei.

Perché tutti quanti siete belli così come siete, meravigliosamente stupendi e stupende. E siamo quasi quasi in chiusura, non proprio, però quasi quasi, e voglio leggervi la rubrica dei libri consigliati. Io so che non riuscite a copiarveli perché li leggo velocemente, ma li trovate tutti su Instagram e su Facebook, sì, perché siamo gatti anche sui social, quindi questa cosa la dico ai grandi, mamma e papà, zii e nonni, andate a cercare Siamo Gatti e seguiteci, cliccate su segui e magari qualche like ogni tanto, e questo elenco di libri lo troverete proprio lì con una descrizione libro per libro. E ripeto, come ho già detto domenica scorsa, sono tutti libri che Siamo Gatti sceglie, legge, quindi non sono presi a caso da internet, ma sono libri che veramente Siamo Gatti vi consiglia. Cominciamo con una premessa: sono tutti libri ovviamente che hanno a che fare con l'argomento della mattinata. Domenica scorsa abbiamo parlato di paure in generale, quindi erano libri un po' che parlavano di paura e di coraggio. Questi invece sono libri che hanno a che fare con la generosità, con l'altruismo, come Il fiore del drago di Yang Hong Chen, della Baba Libri, per i bambini dei 4-5 anni in su. Oppure Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, illustrazioni di Quentin Blake, il libro che io adoro, per bambini e bambine dai 9-10 anni in su. Poi Avrò cura di te di Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle, Mello Zampa, 3-4 anni in su. Pinguino e Pigna, altro libricino piccino ma che io adoro, di Yun Saline, della Lapis, 3 anni in su. Le avventure di Don Chisciotte di Silvia Roncaglia e Sebastiano Mignone, della Lapis, 8-9 anni in su. E Robin Hood, quello che vi ho letto, di Sonia Mangoni e illustrazioni di Matteo Bertaccini, della Nuages, 6 anni in su, 6-7. Mio nonno, perché mio nonno non c'entra con l'altruismo e la generosità, ma in qualche modo si c'entra, ma perché c'è stata la festa dei nonni e quindi colgo l'occasione per abbracciare proprio fisicamente, abbracciare tutti i nonni e le nonne che sono splendidi. E questo libro è Mio nonno, di Elene Kralwicz e Lovslin Polona, che avrò pronunciato sicuramente male, della Picarona, 4 anni in su. È un libro secondo me dolcissimo che farà venire qualche lacrimuccia anche ai più grandi. E infine, sempre sull'argomento precedente, Carolina e la corona pesantissima, che è un libricino molto colorato, molto simpatico, fa ridere, di Pino Pace e Mattia Cerato, che però fa capire che bisogna comunque pensare agli altri, essere generosi, della Gabi, per bambini dei 5-6 anni in su. Questo elenco di libri, ripeto, lo troverete su Instagram o Facebook, quindi cercateci, mi raccomando, ampliamo la nostra comunità. Stamattina io non ero in diretta, per cui gli indovinelli della Pantera Rosa slittano a domenica prossima, che sicuramente arriverà come ogni domenica con i suoi indovinelli, a cui voi potrete rispondere in diretta. Io spero, ormai sono già passate 2 settimane dall'inizio della scuola, che tutto stia andando bene, che vi troviate bene, che abbiate fatto magari nuove amicizie, bellissimo, e che con i vostri compagni di classe, soprattutto con quelli nuovi che magari sono molto a disagio, voi siate gentili e che condividiate, non so, la merenda, un gioco, un sorriso. Stamattina abbiamo parlato di Robin Hood e di quello che ci ha insegnato questa storia, e con questo io vi saluto e ciao da Elena e da Siamo Gatti, e ci risentiamo domenica prossima. Siamo Gatti, sempre dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. E
mi raccomando, rimanete sintonizzati su queste frequenze. Dopo di me gli approfondimenti della mattinata. Ciao! Miau! Miau miau!

Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: Sono le 10:30 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, riprende la linea la redazione informativa dopo la puntata di questa domenica mattina di Siamo Gatti. Lo facciamo per questa mezz'ora scarsa che ci concediamo la domenica mattina qui nel nostro palinsesto informativo per tornare sui quotidiani nazionali dopo la rassegna stampa nazionale del mattino, che la domenica è un po' più breve rispetto agli altri giorni della settimana qui su Radio Onda d'Urto, e quindi concede meno spazio per gli approfondimenti. Dunque in questi 25 minuti, perché poi 5 minuti prima delle 11 va in onda Storia di classe, in questi 25 minuti ci concediamo ancora qualche approfondimento sui quotidiani. Partiamo da approfondimenti che comunque rimangono attaccati alla cronaca, poi faremo anche alcune proposte di carattere più culturale e di approfondimento o storico o di attualità. Partiamo però, come dicevo, dagli approfondimenti che riguardano comunque la cronaca e l'attualità, e parliamo di elezioni in Brasile, perché oggi in Brasile si vota. E andiamo per farlo a pagina 8 del manifesto, scrive Claudia Fanti: Lula e l'altro Bolsonaro, così diversi ma testa a testa, il leader ottantenne in calo di consensi, insegue il quarto mandato con il pacchetto Bontà. Elezioni generali in Brasile tra scandali bancari e un attacco alla patrona del paese. Da una parte l'esponente politico più influente del Brasile e forse dell'intera America Latina, determinato a difendere la sovranità del paese dalle mire statunitensi, cioè Lula. Dall'altra il ben poco brillante figlio di un ex presidente golpista al centro di svariati scandali, pronto a inchinarsi a un'amministrazione Trump interessatissima ad allungare i suoi tentacoli anche sul Brasile. Eppure, alle elezioni generali di oggi, in cui circa 160 milioni di elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, tutti i rappresentanti della Camera dei Deputati e un terzo dei senatori, oltre ai governatori e i membri delle assemblee legislative dei singoli stati, tra il carismatico Lula e l'incolore Flavio Bolsonaro, sarà probabilmente lotta all'ultimo voto, una lotta che si prolungherà fino al ballottaggio del 25 ottobre, a meno che, ma è estremamente improbabile, tutto si risolva già oggi al primo turno. Lontano dai fasti del passato, quando la sua popolarità superava l'80%, oggi di circa la metà, e criticare la sua leadership, come diceva Raul Zibecci nel 2010, era come mettere in discussione la legge di gravità, l'ottantenne Lula, a caccia di un inedito quarto mandato, ha tentato il guizzo nella retta finale della campagna attraverso una serie di annunci a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. Il pacote de bondades, cioè il pacchetto della bontà, come è stato definito dalla stampa. Già il 17 settembre il presidente aveva annunciato un aumento del 15% del programma di sostegno alle famiglie di basso reddito, noto come Bolsa Famiglia, il fulcro della sua politica sociale fin dal primo mandato, portandolo da 600 a 691 reais, da circa 102 a 118 euro, e promesso la distribuzione gratuita nel sistema sanitario nazionale di farmaci per il trattamento dell'obesità. Poi il 25 settembre è arrivato il divieto delle scommesse online, una delle principali cause dell'indebitamento delle famiglie, e il rilancio del programma Desenrolla 3.0, destinato a rinegoziare i debiti delle persone fisiche con riduzioni fino al 90%, misure che si aggiungono ad altre iniziative portate avanti nel corso dell'anno, tra cui l'esenzione dall'imposta sul reddito per i contribuenti che guadagnano fino a 5.000 reais, circa 800 euro, o l'ampliamento del progetto di case popolari Minha Casa, Minha Vida. Mentre martedì, subito dopo il primo turno, prenderà il via al Senato la discussione sulla proposta di emendamento costituzionale, già approvata a maggio dalla Camera dei Deputati, per la riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore a parità di salario, con il passaggio dal regime 6-1 al 5-2. Che tutto questo basti per garantirgli la rielezione però è tutt'altro che certo. Con un tasso di disapprovazione intorno al 50%, Lula sembra aver pagato cara l'adozione di una politica di austerità, il tetto di spesa voluto da Fernando Haddad, il cosiddetto nuovo quadro fiscale, che combinata con tassi di interesse stratosferici ha bloccato per quasi 4 anni l'attuazione dell'agenda sociale del governo. Né la crescita del PIL del 2025 né una disoccupazione ai minimi storici hanno potuto infatti infatti controbilanciare l'evidenza che sotto il suo terzo mandato le aspettative di un miglioramento delle condizioni di vita delle persone sono andate deluse, per non parlare del disincanto provocato in una parte della sua base di appoggio dalle sue discutibili scelte in materia ambientale, un tema quest'ultimo la cui presenza nel dibattito politico è inversamente proporzionale alla sua importanza per la vita del paese. Un calo di consensi, quello sofferto dal presidente, parallelo alla conferma del bolsonarismo come un forte movimento identitario di accentuata impronta evangelica, sopravvissuto a ogni scandalo, in grado di andare oltre la stessa figura del fondatore e la stessa mediocrità del suo primogenito, sul quale si è concentrato il voto utile di una destra tutt'altro che unita, essendo l'unica opzione in grado di sconfiggere Lula. Sui risultati del governo, come sui programmi dei candidati, si è parlato peraltro molto poco in questa turbolenta campagna elettorale. A dominarla è stato piuttosto lo scandalo del Banco Master, la più grande frode bancaria della storia del Brasile, orchestrata dal banchiere Daniel Vorcaro, con le sue ripercussioni su entrambi i candidati. In maniera diretta su Flavio Bolsonaro, in quanto indagato per i finanziamenti sospetti al film su suo padre, Dark Horse. In maniera indiretta invece su Lula, in virtù dell'associazione operata da una parte significativa dell'elettorato tra il suo governo e il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, l'artefice principale della condanna di Jair Bolsonaro, accusato di aver ricevuto favori dall'ex banchiere. È stata però Nossa Senhora Aparecida la protagonista degli ultimi giorni della campagna, a partire dalla notizia poi rivelata falsa di un sostegno da parte del figlio di Bolsonaro, di fede evangelica, a un'iniziativa volta a sottrarle il titolo di patrona del Brasile. Ne è seguito un aspro scontro politico su libertà e intolleranze religiose, insieme a una serie di atti vandalici contro immagini sacre in diverse regioni del Brasile e di attacchi a luoghi di culto dell'Umbanda, una delle più importanti religioni afro-brasiliane. Questo è il quadro quindi nel quale si arriva oggi in Brasile alle elezioni generali, così Claudia Fanti sul Manifesto. Un'altra segnalazione che vi proponiamo viene invece dalle pagine del Fatto Quotidiano. Si tratta della denuncia, siamo a pagina 6 dell'edizione di oggi. Si tratta della denuncia di Benjamin Davis, economista della FAO. La FAO mi ha allontanato, il mio rapporto sulla fame a Gaza è sgradito a Israele. A intervistare Benjamin Davis e a confezionare l'articolo, pagina 6 del Fatto Quotidiano, è Riccardo Antoniucci. Il tema Gaza è sempre stato sensibile, ma la situazione è peggiorata quando sono cominciati i minuti di silenzio per i palestinesi e quando io e il mio team abbiamo realizzato quella ricerca sulla fame e la disponibilità di aiuti umanitari. A 62 anni e una lunga carriera da economista alla FAO a Roma, Benjamin Davis ha deciso di denunciare di aver subito una censura. La sua storia sembra un esempio della massiccia attività di lobbying che il governo israeliano porta avanti nelle sedi dell'ONU dal 7 ottobre 2023 per sostenere le ragioni del conflitto e negare i crimini contro l'umanità nella striscia di Gaza che gli vengono contestati. Il 30 settembre, dopo anni, il contratto semestrale di Davis con l'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura non è stato rinnovato per violazione degli standard, perché ha denunciato la violazione dei diritti umani a Gaza e ha agito come un attivista. Questo è un virgolettato, si riferisce alle motivazioni dell'ONU. Non è successa la stessa cosa con l'Ucraina, nessuno si è mai opposto alle raccolte fondi o ai minuti di silenzio per Kiev, commenta. Riccardo Antoniucci gli chiede, lei sapeva da luglio che non le avrebbero rinnovato il contratto? Davis risponde: mi hanno detto che avevano perso fiducia nella mia capacità di essere neutrale, come si richiede a un funzionario internazionale. Il termine corretto sarebbe imparziale, in realtà. Tutto ciò in una comunicazione formale? Sì, precisata negli incontri con le risorse umane. Mi hanno contestato due cose: di aver preso parte ai minuti di silenzio per la fame a Gaza, che si tengono ogni giovedì alle 5 da aprile 2025, non li organizzo io ma un gruppo informale con tutte le autorizzazioni interne. Secondo, il problema è stata la ricerca sulla fame a Gaza che ho pubblicato con il mio team. Era un'analisi quantitativa dell'afflusso di cibo nel 2025 che in sostanza concludeva che bloccare gli aiuti umanitari poteva costituire una violazione del diritto internazionale. Era stato approvato dai superiori, poi però è stato contestato dalla delegazione israeliana e ce lo hanno fatto rimuovere dal sito della FAO. Ci dissero che non potevano interpretare il diritto internazionale per singoli paesi. Nei paper successivi abbiamo dovuto parlare solo di fame nel contesto di guerra senza menzioni specifiche. Era la prima volta che si occupava di Gaza? Sì, prima mi ero occupato di America Latina e Africa. Poi una collega mi ha girato i dati dell'ONU e del COGAT israeliano sulle spedizioni di cibo nella striscia. Ho pensato sarebbe stato un lavoro tecnico interessante tradurre i camion in termini di calorie. Aveva mai percepito tensioni intorno alla questione di Gaza alla FAO? Dopo il 7 ottobre 2023 c'era una certa ipersensibilità su cosa dire e non dire. Gli eventi sul tema venivano approvati con difficoltà. Nel 2025 la tensione è aumentata, soprattutto dopo la presentazione del briefing sugli aiuti umanitari a Gaza. La missione israeliana ha presentato una protesta formale e ci ha accusato di fare propaganda per Hamas. Come giudica il lavoro della FAO sulla disponibilità di cibo a Gaza? Ha fatto analisi geospaziali, fornito dati per le classificazioni IPC. È un'agenzia tecnica. Per esempio, non ha detto nulla sull'invasione russa dell'Ucraina per molto tempo, per dire, salvo poi intervenire dopo una forte pressione da parte dei paesi europei. Ma i palestinesi rispetto agli ucraini, nessuno ha mai storto il naso o provato a bloccare i momenti di silenzio per Kiev, le raccolte fondi per le ONG civili. Che farà adesso? Ho presentato un ricorso interno per una questione di principio, ma la cosa peggiore di questa storia è la volontà politica di silenziare un lavoro su Gaza, analogamente a come è stato fatto nelle università degli USA. Mi preoccupo anche per il mio team, è stato proposto di smembrarlo. Questa è la vicenda che riguarda questo economista della FAO, licenziato in realtà dalla FAO, Benjamin Davis, o meglio licenziato, non gli rinnovano il contratto semestrale come abbiamo appena detto, e che equivale insomma a lasciarlo a casa per i motivi che ha elencato. E vi anticipavo nella per chi era già all'ascolto nella rassegna stampa nazionale di questa mattina, vi menzionavo un approfondimento interessante sul Domani riguardo alle mobilitazioni in Francia, quelle degli studenti e delle studentesse, qui però si sono uniti e si uniranno, leggevamo proprio stamattina sul Manifesto, anche settimana prossima, lavoratori e lavoratrici di diversi settori del pubblico. Abbiamo parlato ampiamente anche in termini di analisi questa mattina di quello che sta accadendo nello Stato spagnolo con le mobilitazioni per il diritto all'abitare diffuse in tutto il paese da ormai più di una settimana, dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen nel quartiere del Retiro a Madrid. Ora approfondiamo il tema Francia con un intervento a pagina 9 del Domani di stamattina di Francesco Saraceno. Pagano i poveri, salvi i più abbienti, Parigi brucia ma sui conti tira dritto. Giovedì, mentre la protesta degli studenti esplodeva nei licei francesi, il primo ministro Le Cornu ha presentato la sua proposta di legge di bilancio per il 2027. Le Cornu guida un governo senza maggioranza che naviga a vista in un contesto economico e geopolitico estremamente difficile. La Francia ha un debito pubblico che cresce inesorabilmente, un disavanzo pubblico che quest'anno dovrebbe arrivare al 5,4% e tassi di interesse che crescono assorbendo una parte sempre più importante della spesa pubblica. Prima di vedere se e quanto la legge di bilancio appena presentata possa incidere su questa situazione, è utile dare alcuni elementi di contesto. In primo luogo, il livello del disavanzo e del debito è certamente troppo elevato. L'economista Eric Heyer notava qualche giorno fa che la Francia ha i conti pubblici di un paese in crisi senza essere un paese in crisi. Pochi oggi ritengono che non sia necessario uno sforzo strutturale per stabilizzare il debito. Tuttavia, e questo è il secondo elemento di contesto, la Francia rimane un paese con fondamentali solidi, un'economia diversificata e ancora attrattiva, conti con l'estero sostanzialmente in equilibrio, tassi di crescita che almeno nel deprimente contesto europeo non sfigurano. Infine, gli spread aumentano da qualche mese, ma secondo molti osservatori, più che le preoccupazioni dei mercati per le finanze pubbliche, riflettono l'incertezza politica crescente in questa fine di regno di Macron, con Le Pen che vola nei sondaggi. Insomma, se le finanze pubbliche francesi richiedono sicuramente di intervenire, lo spazio che occupano nel dibattito preelettorale sembra francamente sproporzionato. Segnali d'allarme su tutti i media, commentatori che parlano di una crisi come quella greca alle porte, governo che probabilmente per preparare il terreno alla propria proposta da settimane getta benzina sul fuoco. La manovra prevede un aggiustamento totale di 54 miliardi di euro, di cui 43 derivano da nuove misure e 11 dall'entrata a regime di misure decise negli anni scorsi. Si tratta di un aggiustamento pari a circa l'1,5% del PIL che il governo prevede possa portare il disavanzo dal 6,5 al 5%. Il debito continuerebbe a salire arrivando al 121,7% nel 2027. Questa è l'ultima legge di bilancio della presidenza Macron e il presidente ha fatto pressioni perché non ci fossero aumenti di tasse sulle imprese e perché la sua politica dell'offerta non fosse sconfessata. La proposta di Le Cornu ha in gran parte fatto proprie le indicazioni di Macron e la maggior parte dello sforzo di consolidamento poggia sui tagli alla spesa. La prima voce di spesa a cadere sotto la mannaia è quella per la protezione sociale. Sarà congelata l'indicizzazione all'inflazione di pensioni e prestazioni sociali, ridotta la durata dei sussidi di disoccupazione, aumentata la parte delle spese sanitarie a carico dei pazienti o delle assicurazioni integrative. Nel loro complesso, queste misure dovrebbero portare a risparmi per oltre 10 miliardi, principalmente sulle spalle delle famiglie a basso reddito. I ministeri sono stati quasi tutti messi a dieta e anche quelli che il primo ministro aveva dichiarato di voler rafforzare, nella migliore delle ipotesi, hanno visto restare invariate le proprie dotazioni. È il caso dell'istruzione, le cui ristrettezze di bilancio sono la causa principale delle proteste di studenti e professori. In questa manovra gli investimenti, che siano nella transizione ecologica, in quella digitale, nella coesione territoriale o in infrastrutture, rimangono ancora una volta al palo. La sola voce di bilancio ad aumentare significativamente, oltre alla spesa per interessi, è quella della difesa, che riceve più di 6 miliardi di euro aggiuntivi, cioè quella degli armamenti. Partito da 33 miliardi nel primo anno della presidenza Macron, il bilancio della difesa, cioè degli armamenti, sarà di oltre 63 miliardi quando il presidente lascerà l'Eliseo, cioè quasi il doppio. Dal lato delle entrate, come dicevamo, le misure sono poche e soprattutto simboliche. Nessuna delle cosiddette nicchie fiscali, le agevolazioni introdotte negli anni scorsi per rilanciare la competitività, è stata ridotta o eliminata, nonostante il loro costo molto elevato e la scarsa efficacia macroeconomica. In totale, sulle imprese graveranno meno di 4 miliardi sui 54 totali del progetto di legge, con buona pace della retorica del tutti saranno chiamati a contribuire, che i rappresentanti del governo martellano da giorni su tutti i media. Infine, ancora una volta, coerentemente con la filosofia di politica economica di Emmanuel Macron, il progetto di legge non fa nessuno sforzo per un significativo aumento della tassazione dei grandi patrimoni, che in Francia, come in molti altri paesi, oggi riescono a contribuire molto poco alle finanze pubbliche. È quasi certo che la manovra non sopravviverà così com'è all'iter parlamentare, ma se anche riuscisse a farla approvare con modifiche limitate, sarebbe improbabile che il governo raggiunga i propri obiettivi. Intanto perché il quadro macroeconomico previsionale sul quale si basa la manovra sembra molto ottimista. L'impatto recessivo della riduzione del deficit dovrebbe essere attenuato da un aumento significativo di consumi e investimenti. Il governo immagina che, forse riecheggiando in modo inconsapevole la vecchia e screditata tesi dell'austerità espansiva, questi ripartano grazie all'iniezione di fiducia nella riduzione del disavanzo. Inoltre, l'insistenza sulla riduzione della spesa come leva principale della manovra è rischiosa perché è noto che in generale i moltiplicatori delle riduzioni di spesa tendono a essere più elevati di quelli degli aumenti di imposta. Una riduzione del disavanzo imperniata quasi esclusivamente sulle prime rischia quindi di avere effetti recessivi più importanti. E se la crescita rallentasse più di quanto previsto dal governo, con essa calerebbero le entrate fiscali e svanirebbe la speranza di ridurre il disavanzo. Qualche mese fa un documento dell'OFCE aveva documentato come la deriva delle finanze pubbliche francesi dal 2017 a oggi non sia dovuta a una spesa fuori controllo, ma a un calo delle entrate fiscali, figlio delle riduzioni di imposta di Macron che hanno creato la voragine dei conti pubblici senza portare la crescita promessa. Il presidente dei ricchi non sembra aver imparato la lezione, scegliendo ancora una volta di non redistribuire il carico fiscale verso i più abbienti e di ridurre invece la spesa sociale e il sostegno alle classi più svantaggiate. Macron continua una politica inefficace, politicamente suicida, che rischia di consegnare il paese a Marine Le Pen. Quello che vediamo accadere in Francia, qui ampiamente descritto nell'analisi di Francesco Saraceno a pagina 9 del Domani, è quello che vediamo succedere in tutti i paesi dell'Europa occidentale e non solo, come tendenza, e lo vediamo accadere da decenni di neoliberismo, così si chiama l'approccio economico di Macron che veniva descritto e menzionato, ma lo vediamo in particolare in questa congiuntura storica dove dopo praticamente quasi 20 anni di crisi del capitalismo ininterrotta dalla crisi dei Lehman Brothers del 2008, si è arrivati addirittura nella fase delle guerre imperialiste, del riarmo, dell'avanzata delle destre reazionarie e di un nuovo autoritarismo illiberale da parte degli stati liberali, degli stati borghesi dell'Europa occidentale. Quindi le politiche economiche neoliberiste vengono verranno addirittura sempre più accompagnate da un'imposizione sempre più autoritaria, tanto dai governi centristi e liberali come quello di Macron, quanto dai governi di centro-sinistra, come abbiamo visto in tutti questi ultimi anni, fattore che ha favorito anche l'avanzata delle destre ovviamente, e tanto quanto dai governi delle destre più estreme e reazionarie, che si presentano come un'alternativa, ma nella loro proposta economica ovviamente portano tutto il peggio in realtà di queste politiche a favore dei padroni, della classe capitalista, e contro le classi lavoratrici, contro le classi sfruttate. Ovviamente in realtà queste forze reazionarie che si presentano come antisistema e come l'alternativa a tutto questo porteranno in tema, in materia di economia, lo vediamo anche col governo Meloni in Italia, queste politiche in realtà ultraliberiste all'ennesima potenza. Basti pensare a personaggi a livello globale come Donald Trump o Javier Milei negli Stati Uniti d'America e in Argentina. Un'altra segnalazione in questo spazio dedicato agli approfondimenti la facciamo, una doppia segnalazione dal Corriere della Sera, una proprio velocissima dalle pagine, diciamo, del Corriere della Sera vero e proprio di questa mattina, della cronaca. A pagina 26-27 c'è una lunghissima intervista di Aldo Cazzullo a Massimo D'Alema. La segnalo perché è interessante, non tanto perché ovviamente non lo è Massimo D'Alema sia un riferimento politico per noi, anzi non lo è, come dicevo, però è un personaggio politico che sicuramente è stato anche premier, ha attraversato tutta una buona parte, non tutta ovviamente, mi correggo, buona parte della parabola del Partito Comunista Italiano e poi delle sue trasformazioni, del Partito dei Democratici di Sinistra e poi nel Partito Democratico, ma è stato un uomo politico che ha attraversato tantissimi fatti storici dell'Italia repubblicana. E in questa intervista doppia pagina, pagina 26-27, ovviamente col suo commento, però Aldo Cazzullo con Massimo D'Alema ripercorrono un po' varie tappe importanti della storia politica del paese degli ultimi 80 anni. Quindi la segnalo soltanto così come curiosità. Vado invece a segnalare soffermandomi un attimo di più il tema scelto dalla lettura, l'inserto domenicale del Corriere della Sera per questa settimana, lo scioglimento dei diritti, scrive da New York Viviana Mazza, da dove si trovano le Nazioni Unite. L'emergenza climatica è una delle minacce di questo tempo, non se la passano bene neppure conquiste civili che davamo per acquisite, come la possibilità di protestare all'ONU. Da lì scrive Viviana Mazza sulla lettura del Corriere della Sera. C'è un uomo, Michel Forst, con il mandato di tenere insieme le due questioni. La lettura gli ha chiesto di azzardare un bilancio e c'è una lunga intervista a Forst, condotta da Viviana Mazza, pagine 1 e 2 della lettura del Corriere della Sera. Segnalo anche che invece Giuseppe Sarcina intervista un altro personaggio, Cédric Durand, che è economista, si occupa di contabilità ecologica. L'intervista a Cédric Durand si chiama Capital Oceano e la natura lasciata sola. Questa è tra pagina 3 e pagina 5 della lettura del Corriere della Sera di questa domenica mattina. Forst dice: manca coerenza, l'Europa protegge all'estero i difensori dei diritti umani e tratta da criminali i propri. Quindi insieme ci sono queste due interviste di Michel Forst e Cédric Durand sulla lettura del Corriere della Sera, ve le segnalo. E in conclusione, oggi, tra ieri e oggi in particolare, ne parlano tutti quanti, quindi anche noi menzioniamo questa cosa, lo facciamo dall'inserto della domenica del Sole 24 Ore, perché è quello che vi dedica più spazio. Ricorre oggi l'ottavo centenario, l'ottocentesimo anniversario, sono 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, l'universalità di un santo che commuove i cuori, questo è il titolo del Sole 24 Ore di questa mattina, scusate, dell'inserto della domenica del Sole 24 Ore di questa mattina, che vi dedica veramente una decina di pagine, e quindi se qualcuno volesse comunque approfondire la figura di questo personaggio storico prima che santo, sul Sole 24, nell'inserto della domenica del Sole 24 Ore trova veramente un buon numero di articoli, ma in realtà il tema è trattato da tutti i quotidiani o negli inserti culturali o proprio nelle pagine ordinarie, diciamo normali, di questi quotidiani. Storia di classe di questa domenica 4 ottobre, del 4 ottobre. Poi alle 11 il GR Flash, a seguire gli approfondimenti della domenica mattina.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Ottobre 1957, l'Unione Sovietica manda in orbita il primo satellite al mondo, lo Sputnik 1.
3: Tutto è iniziato nel museo privato di RSC Energia, la compagnia statale russa che ha costruito il primo satellite al mondo chiamato Sputnik 1. A farci da guida in questo viaggio il cosmonauta Alexander Kaleri, che ci ricorda come questo satellite fosse stato progettato per essere semplice ma efficace.
4: Lo Sputnik è stato ideato dopo il successo dei primi lanci del razzo R7, il che significa che doveva essere semplice, non doveva avere apparecchiature scientifiche, ma solo batterie, un sistema di regolazione termica e un modulo di trasmissione.
3: Lo Sputnik venne lanciato in orbita intorno alla Terra il 4 ottobre 1957 dal cosmodromo di Baikonur, un segnale ben preciso lanciato dalla Russia al mondo.

0: Credo che sia stato un evento importante per il popolo sovietico, anche dal punto di vista emotivo. C'è stata una svolta seria, prova del progresso tecnologico e prova del successo di tutti gli esperimenti guidati da Sergei Korolev e da altri scienziati.
1: Realizzazione di quei programmi che erano realizzati da Sergei Palchin, Korolev e molti.
0: Complessivamente sono riusciti a creare un'industria spaziale leader mondiale in molti campi.
2: È stato un evento importante, l'inizio della conquista dello spazio da parte dei sovietici, qualcosa che nessuno si aspettava. Si pensava agli americani, certo, che però sono venuti dopo, ma questo ha creato scompiglio in Occidente, facendo capire che i russi, i sovietici, erano capaci di fare cose del genere.
0: Lo Sputnik è stato importante perché ha dato il via alla sfida per la corsa nello spazio tra gli Stati Uniti e Unione Sovietica. La gente spesso ha frainteso l'importanza della missione, pensando che fosse solo un satellite, ma la minaccia principale era il missile che aveva lanciato nello spazio, un missile balistico intercontinentale che l'Unione Sovietica aveva sviluppato e testato un mese prima e per la prima volta gli Stati Uniti si sono sentiti davvero minacciati.
3: Iniziava così una nuova era, quella della conquista dello spazio. Sergei Korolev e il suo team di ingegneri si misero subito al lavoro. Un mese dopo lo Sputnik 1 fu lanciato Sputnik 2 con a bordo un astronauta d'eccezione, la cagnolina Laika, che purtroppo morì poche ore dopo l'entrata in orbita. C'è chi ricorda quegli anni come un periodo di grandi emozioni.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Due minuti dopo le 11 su Radio Onda d'Urto, il GR Flash di domenica 4 ottobre. Centinaia di migliaia di persone sono scese in strada ieri in 50 manifestazioni per il diritto all'abitare in tutto lo Stato spagnolo. Il movimento di massa è esploso una settimana fa dopo lo sfratto nel quartiere del Retiro di Madrid dell'87enne Mari Carmen. Invoca ora lo sciopero generale. Venerdì il governo del PSOE di Pedro Sánchez, spinto dalle mobilitazioni di piazza, aveva proposto due decreti sull'emergenza abitativa al Parlamento spagnolo. Il pacchetto di norme però è stato respinto, decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di centrodestra di Junts per Catalunya. A Madrid ieri centinaia di migliaia di persone intorno alla Fuente de Cibeles. A Valencia il corteo si è scontrato con la polizia nel tentativo di contestare un convegno organizzato dai fondi speculativi immobiliari. In Palestina continuano il genocidio, l'occupazione e la pulizia etnica per mano israeliana. Anche stamattina due palestinesi sono stati uccisi da un bombardamento dell'IDF a Deir el-Balah, nell'area centrale della striscia di Gaza. In Cisgiordania anche oggi attacchi contro gli abitanti palestinesi da parte dei coloni fascisti e dei militari israeliani, in particolare nelle aree di Ramallah e Nablus. Ieri a Brescia più di 200 manifestanti solidali con la resistenza palestinese hanno contestato la presenza in città voluta dall'Associazione Italia-Israele dell'ex militare israeliano Lionel Adler. A sostegno della causa palestinese ieri pomeriggio corteo anche a Milano come ogni sabato dal 7 ottobre 2023. Sempre nella città metropolitana milanese, a Rho, migliaia di persone in corteo ieri pomeriggio contro il progetto di costruire 3 data center per l'intelligenza artificiale in 3 chilometri quadrati. Durante la manifestazione è stato occupato simbolicamente un cantiere sulle cui reti è stata vergata la scritta Stop Data Center. Migliaia di no-tav in marcia sempre ieri pomeriggio in Val di Susa, da Sant'Ambrogio ad Avigliana, nel mirino proprio la tratta Avigliana-Orbassano dell'alta velocità. Torniamo in Medio Oriente con la guerra globale. In furia il conflitto nello Yemen. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajah. Poche ore prima diverse fonti riferivano di esplosioni a Bukaik in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite di Ansar Allah, cioè gli Houthi. Segnalate forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Per quanto riguarda l'Iran, Mohammed Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento di Teheran, ha affermato che gli USA hanno avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che l'Iran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato Ghalibaf, Washington deve sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita. Lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Infine la guerra in Ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. L'ufficio delle Nazioni Unite ha documentato 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno. Inoltre sono stati riscontrati livelli scioccanti di violenze sessuali contro civili e prigionieri di guerra, continua lo studio delle Nazioni Unite. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR, il prossimo notiziario della domenica mattina su Radio Onda d'Urto alle ore 13, tra poco lo spazio approfondimenti della domenica mattina.

0: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per sostenere Emergency.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: is Lorena McKennett, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21.
2: Mystery Tour Radio Show.

0: Radio Onda d'Urto, le 11:10 della mattina di domenica 4 ottobre, inizia lo spazio approfondimenti che dura 50 minuti la domenica mattina, prima delle trasmissioni Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto e il mondo nuovo, che poi ci terranno compagnia tra le 12 e le 13 prima della prossima edizione del GR con l'aggiornamento delle notizie. Nello spazio approfondimenti della domenica mattina vi riproponiamo contributi e analisi particolarmente interessanti andati in onda durante la settimana, qualora non ci siano aggiornamenti ovviamente di cronaca da proporvi. Noi cominciamo questa mattina riproponendovi l'analisi critica dei fatti economici della settimana con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli, una delle nostre storiche rubriche, trasmissioni di approfondimento, in questo caso appunto sul tema dell'economia e dell'analisi critica dei fatti economici della settimana.
1: Ed eccoci qua allora con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, la sua rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a te Rosangelo, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, iniziamo con la decisione delle principali compagnie di distribuzione di benzina e gasolio. Hanno adottato infatti dal 1 ottobre, da ieri, un tetto sui prezzi. Il price cap nazionale è di 1,99 euro la benzina, 2,19 euro il diesel. Durerà 30 giorni. L'intervento rivendicato dalla Premier Meloni e al pari di quello sull'accise interviene unicamente però sull'aspetto fiscale e finanziario, senza però minimamente intaccare il modo in cui si forma tale prezzo. È così?
2: È esattamente così, perché le ragioni strutturali dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici non vengono intaccati dal price cap. Ricordiamo che la politica del price cap è una politica che in Europa è stata per prima introdotta dal governo Sanchez in Spagna. Quindi è stata l'autorità statale che ha obbligato di fatto le compagnie private energetiche che operano sul mercato spagnolo a una riduzione più o meno forzata dei prezzi. Era stata proposta questa politica soprattutto dal Movimento 5 Stelle 3 mesi fa, quando il prezzo dopo la guerra, dopo le tensioni sullo Stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio era cominciato a salire, ma non aveva avuto nessuna considerazione. Adesso la Meloni si vanta di aver fatto una moral suasion, bisogna vedere se effettivamente si è verificata questa moral suasion, oppure invece, come più probabile, la decisione di autolimitare il proprio prezzo, quindi autoimporsi un price cap, come si suol dire, è partita da Eni. Eni è una partecipata statale, ricordiamo, ed è stata questa strategia di ridurre il prezzo è stata giustificata come un intervento a sostegno dei redditi delle famiglie. E aveva essenzialmente 3 obiettivi assai strategici dal punto di vista dell'Eni, che poi ha costretto anche altre compagnie petrolifere, l'ultima Tamol, se non erro, a seguire questa strada. I 3 obiettivi sono i seguenti.

ovviamente questa strategia di dumping di prezzo, come viene chiamata, ha indotto altre compagnie a seguire la stessa strada per evitare che di perdere quote di mercato. Seguita IP, poi seguita Kuwait, adesso Tamoil, che sono le principali. Diciamo che queste quattro società coprono quasi il 60% del numero dei distributori di benzina, a quanto si dice. Però ricordiamoci che in un mercato oligopolistico di tipo collusivo, dove le imprese concordano di fatto, anche se sarebbe vietato, ma di fatto lo concordano, gli aumenti dei prezzi, perché quando c'è un aumento del prezzo del petrolio, tutte le compagnie in maniera più o meno automatica e simultanea aumentano il prezzo della benzina. Di solito questo avviene in modo più che proporzionale, perché si lucra sulla posizione, sulla rendita di posizione, proprio sul fatto che si tratta di un oligopolio che non è concorrenziale ma collusivo. Allora, in un oligopolio di questo tipo le politiche di riduzione dei prezzi possono avere un risultato solo se sono molto limitate nel tempo, cioè sono congiunturali. Se si va avanti nella riduzione del prezzo, questo alla fine, questo dumping di prezzo, come al dumping salariale, no? Va poi a scapito dei profitti di tutte le imprese del settore. E questo ovviamente non conviene. Finché viene fatto per un periodo limitato, questo può avere dei risultati positivi, non tanto di carattere economico, ma per altri obiettivi che adesso andremo a dire. Quindi è probabile che questo calo del prezzo del petrolio, della benzina, non, se due mesi è già abbastanza da questo punto, o forse arriverà fino a Natale, ma non sicuramente di più. Quindi non è una riduzione strutturale del prezzo della benzina. Beh, questa strategia ha altri due obiettivi, che sono quelli forse i principali. Da un lato, disinnescare qualsiasi ipotesi, anche molto remota, che però all'interno del governo era sostenuta dalla Lega, di tassare i cosiddetti extra profitti sulle compagnie energetiche. A questo punto è chiaro che se le compagnie energetiche si autoriducono il prezzo, ovviamente se dovessero anche subire una tassazione negli extra profitti, questa avrebbe meno giustificazione da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista della pubblica opinione. E disinnescare la possibilità di un aumento della tassazione sui profitti di queste imprese ha un vantaggio sicuramente superiore alle perdite in termini economici se i ricavi dovessero diminuire perché è diminuito il prezzo. L'altro, Eni poi aveva un terzo obiettivo, molto più marcato rispetto alle altre compagnie che sono straniere in un certo senso, cioè quello di darsi una rinfrescatina d'immagine. Eni è un'impresa che ha sempre fatto politiche di marketing di greenwashing, come si suol dire, che si è sempre presentata come molto amica dell'ambiente, ma in realtà poi ha continuato a fare le sue politiche di estrazione in giro per il mondo, in Egitto, come in Nigeria, come in altre parti del mondo, anzi ha ampliato l'attività estrattiva con effetti ambientali molto dannosi nei paesi in cui queste attività vengono svolte. E questo ormai era diventato abbastanza noto, quindi l'idea di dire dobbiamo dare un'immagine della società più amichevole, più vicina alle persone, meno profittevole, eccetera, eccetera, considerando che ha un livello di profitti enorme. No? E anche quindi l'idea di abbassare il prezzo poteva andare a migliorare un'immagine che si è negli ultimi anni abbastanza deteriorata. Poi queste un po' sono le ragioni. È facile che per le imprese energetiche questa riduzione di prezzo non porterà danni, non avrà effetti negativi anche dal punto di vista della sostenibilità economica. È un vantaggio ovviamente per il governo, perché il governo, qui viene fuori il problema strutturale, non è stato in grado di intervenire su quelle che sono le vere ragioni dell'aumento del prezzo del petrolio, che sono eminentemente due, del prezzo della benzina, scusate. Una è legata alla speculazione finanziaria, soprattutto per quanto riguarda il prezzo del gas, che viene quotato, il cui prezzo dipende dalla dinamica della domanda offerta e dei derivati sul gas che vengono quotate alla borsa di Amsterdam, come più volte è stato detto. Non dipende dalla dinamica del prezzo del gas, così come la dinamica del prezzo del petrolio, che dipende dai derivati quotati sulla borsa di Londra, dalla legge della domanda e dell'offerta. C'è una situazione in cui la produzione di petrolio, la circolazione di petrolio viene ridotta per questioni belliche e geopolitiche, allora c'è una carenza di offerta che porta un eccesso di domanda di petrolio e questo comporta un aumento del prezzo. No, questa situazione non si è verificata, probabilmente non si verificherà, perché le scorte di petrolio come quelle di gas sono ai massimi storici,

0: negli Stati Uniti che in Europa, soprattutto dopo la crisi del gas di 3 o 4 anni fa, e quindi la dinamica del prezzo dei prodotti energetici non è legata a un problema di scarsità, ma è legata proprio al fatto che c'è un'attività speculativa, c'è gente che ci lucra sopra attraverso l'acquisto di derivati, perché i derivati sono dei prodotti finanziari che scommettono sulle aspettative future del prezzo di un prodotto. Se ci si aspetta che il prezzo del petrolio possa aumentare, perché in un futuro ci potrebbe essere, se la tensione bellica in Mar Rosso e nello Stato di continuerà per un certo periodo di tempo, e quindi si aspetta che ci potrebbe essere una futura scarsità, ma che non c'è oggi, allora il prezzo dei derivati sale, e dato che il valore dei derivati sale, e siccome il prezzo è legato a questo valore, anche il prezzo salirà. Ma il prezzo sale oggi, non quando queste aspettative verranno verificate tra 3, 4 o 6 mesi. E quindi c'è un immediatamente impatto sul prezzo contemporaneo. Quindi, partendo da questo presupposto, la prima cosa da fare a livello europeo come a livello di singoli stati è quello di sganciare il prezzo di questi prodotti energetici dalla dinamica dei derivati. Una richiesta è stata fatta più volte, sia a livello europeo più volte che a livello nazionale, e che in parte è sostenuta dalla Spagna in particolare, che non a caso ha il prezzo del carburante più basso d'Europa. La seconda questione, per concludere questo aspetto, è che in Italia, insieme alla Germania bisogna dire, abbiamo il prezzo del carburante più elevato, ed è più elevato della media europea, che se ne dica. E questo dipende anche invece da fattori strutturali che riguardano la filiera produttiva, cioè il processo di trasformazione dal petrolio grezzo attraverso la raffinazione, il suo trasporto, la sua distribuzione alle pompe di benzina, che vanno a determinare poi il prezzo finale alla pompa. Ecco, questo scarto è molto elevato in Italia, al di là del peso delle accise o meno. È molto di più che in altri paesi. Questo vuol dire che chi gestisce e controlla la filiera di posizione può lucrare degli incrementi di prezzo non giustificati, e quindi sarebbe necessario un intervento da questo punto di vista. Ad esempio, l'antitrust potrebbe intervenire dicendo, imponendo e monitorando quello che succede regolarmente, abbiamo già più volte denunciato da questi stessi microfoni, ovvero che quando il prezzo del petrolio, ad esempio, aumenta del 5%, il prezzo del carburante alla pompa aumenta del 7%, e questo avviene immediatamente, neanche dopo 2 ore, che il nuovo prezzo del petrolio immediatamente l'aumento del prezzo si scarica sul prezzo finale. Ma quando il prezzo del petrolio si riduce, supponiamo del 5%, no? Il prezzo della pompa di benzina non si riduce del 5%, si riduce del 3%, ma questo avviene parecchio tempo dopo, e questo permette a chi gestisce la filiera produttiva di lucrare sulla variazione di prezzo. Anche questo è un effetto che poi incide sul valore finale del prezzo del gas e della benzina.
1: Andrea, rimaniamo praticamente in Italia, perché si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito pubblico in vista peraltro della prossima manovra economica. Dopo la richiesta avanzata ieri dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è tornato oggi sull'argomento per valutare l'impatto dell'inflazione anche il Ministro dell'Economia. In una lettera inviata all'Unione Europea si scrive: nel caso italiano l'ammontare della spesa direttamente interessata all'inflazione significativamente superiore alle previsioni sulla base del piano di bilancio è equivalente al 20,4% del PIL. C'è la risposta negativa da parte dell'Unione Europea.
0: Dunque, allora, questa lettera della Meloni rientra in un tentativo ormai annoso, che probabilmente non porta risultati, di sbloccare gli effetti del fatto che l'Italia, non essendo uscita dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, perché il rapporto deficit-PIL è rimasto superiore al 3%, non potrà accedere a forme di finanziamento, sia per, come dicevamo la settimana scorsa, sia per quanto riguarda l'aumento delle spese militari sulla base degli accordi fissati a livello NATO, sia per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di accedere a una maggiore flessibilità, quindi avere un tesoretto da spendere per quanto riguarda la definizione della prossima finanziaria. Proprio oggi c'è la prima riunione tecnica per impostare quella che sarà una finanziaria per il prossimo anno, che è una finanziaria particolarmente importante perché ha a che fare con l'anno elettorale. E, dato che la procedura di infrazione è continua, l'Italia ha, come dicevo settimana scorsa, non può accedere a una somma che si calcola intorno ai 20 miliardi più o meno. E quindi questi 20 miliardi li deve trovare da qualche parte. O fa, ha due alternative, o fa spese in deficit, come chiede Salvini, e questo ovviamente peggiora la situazione di debito eccessivo, quindi le politiche dell'austerity dell'Europa andranno a colpire l'Italia in maniera ancora più pesante di quanto già non facciano, e oppure bisogna che questi soldi vengano trovati riducendo la spesa pubblica. L'aumento delle tasse non viene preso in considerazione da parte del governo Meloni, perché si va avanti di diminuire le tasse, anche se questo non è vero, perché la pressione fiscale è ai suoi massimi storici grazie al fiscal drag, no, a carico soprattutto dei redditi medio-bassi. Quindi l'unica possibilità, se non c'è sfondamento del debito o finanziamento in disavanzo, è quello di ridurre la spesa pubblica. E la spesa pubblica, siccome sappiamo, si riduce essenzialmente in tre campi: le pensioni, da un lato, che hanno sempre fatto da banco, ma per il governo quando c'era bisogno di trovare di rastrellare liquidità, oppure riduzione della spesa pubblica sociale, che sono sanità, istruzione, di questo passo. Che ovviamente in un anno elettorale non è sicuramente un buon biglietto da visita per il governo, quindi insomma bisogna trovare la quadra e trovare un certo equilibrio. Il tentativo che più volte ha fatto Meloni a partire da agosto, perché questa è già la terza lettera che il governo italiano invia a Ursula von der Leyen, alla Commissione Economica Europea, chiedendo maggiore flessibilità e maggiore possibilità di utilizzare il debito, no? Prima riguardava il prodotto, l'aumento del petrolio, poi riguardava la possibilità che le spese militari non vengano contabilizzate all'interno del calcolo del rapporto deficit-PIL. Adesso la nuova motivo che ha spinto Giorgia Meloni a scrivere in Europa è che sono stati pubblicati ieri o l'altro ieri i dati dell'inflazione, e che hanno visto in Italia aumento dell'inflazione media del 4,2%, ma l'inflazione che conta, quello dei beni maggiormente comprati e quelli del calo della spesa, l'inflazione è arrivata a superare il 5%. E questa è una situazione abbastanza grave, perché sappiamo che l'aumento dei prezzi in Italia va soprattutto, anzi quasi totalmente, a penalizzare i redditi del lavoro medio-basso, con degli effetti che ovviamente si trascinano a livello congiunturale, a livello macroeconomico: calo dei consumi, calo della domanda, aumento del PIL ulteriormente ridotto rispetto a quello che è già ridotto oggi. E quindi è chiaro che con la scusa dell'aumento dei prezzi, che non è una scusa, perché l'aumento dei prezzi, grazie alla situazione che abbiamo discusso prima del prezzo dei prodotti energetici, è effettivamente aumentato, Meloni cerca di trovare un escamotage per rastrellare dei soldi, chiedendo clemenza di fatto all'Europa. È difficile, l'Europa ovviamente ha già risposto no, come era ovvio che succedesse, però questo potrebbe può dare la scusa al governo Meloni di dire: noi abbiamo fatto di tutto per avere maggiore flessibilità dell'Europa, ma l'Europa cattiva non ce la concede, e quindi se non posso fare una finanziaria espansione di tipo elettorale, la colpa non è mia, ma la colpa è dell'Europa. Questo potrebbe essere il discorso, il leitmotiv che sarà la base della prossima campagna elettorale. Un'ultima cosa interessante sul cosa dell'inflazione, perché poi bisogna andare a vedere nel concreto, è che sono venuti fuori degli studi, uno l'ha fatto Roberto Romano recentemente, in cui mischiando i dati dell'inflazione sulla base dei singoli beni, perché ovviamente l'inflazione, noi abbiamo il dato medio, ma poi i beni hanno l'aumento di prezzi differenziato, ovviamente i prodotti energetici aumentano di più rispetto ad altri beni, eccetera eccetera, ma incrociando i diversi panieri di beni, l'andamento dei prezzi con la distribuzione del reddito, con i dati forniti dalla Banca d'Italia, quindi sia Istat e Banca d'Italia come fonte, viene fuori che i due decimi, quello che si dice il quintile, cioè un quinto più povero della popolazione italiana, quindi sarebbe il 20% che sta nella scala più povera della distribuzione del reddito, consuma il 70% del proprio reddito in beni che sono detti incomprimibili. Incomprimibili vuol dire che sono beni in cui il prezzo di solito non cala, perché c'è una rigidità di domanda che mantiene il prezzo elevato. E non è un caso che da questa analisi viene fuori che proprio i prezzi cosiddetti incomprimibili, quindi quelli a più largo consumo, sono quelli che hanno avuto l'incremento maggiore rispetto ad altri prezzi. Sono aumentati più i prezzi di usa necessità rispetto ai beni di lusso, per intenderci. E questo penalizza ulteriormente le famiglie a basso reddito. Questo non è una novità, perché il fatto che l'inflazione incida negativamente sulla distribuzione del reddito, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie a minor reddito, in modo minore di quanto possa incidere sulla riduzione del potere d'acquisto delle famiglie più ricche, è un dato da un punto di vista economico e statistico abbastanza noto. La cosa interessante è che la quota di beni di cui non si può fare a meno è salita di gran lunga, è salita fino al 70% del reddito per le famiglie più povere, mentre qualche anno fa si era intorno al 60-62%. E questo vuol dire che l'inflazione picchia ancora più duro.
1: E rimaniamo un po' in tema, Andrea, perché parliamo appunto di quello che potremmo dire.
0: Questa è una cosa, scusami, non so se stavo introducendo adesso oppure mi sono iniziato, perché tutta questa situazione dei vincoli sul debito quindi sulla possibilità di fare la finanziaria è ulteriormente aggravata da un nuovo elemento, cioè l'aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato, che è un fenomeno che non è solo italiano, è un fenomeno europeo e soprattutto statunitense. Questo vuol dire che la spesa per interesse che l'Italia deve affrontare e deve affrontare tende a crescere. Si stima che nel 2026 l'Italia ha pagato per interessi 94 miliardi di euro, che è più o meno la cifra che l'Italia spende in istruzione e sanità. Questo solo per pagare gli interessi sul debito. E questa cifra aumenterà, secondo le stime, a 101 miliardi, a 107 miliardi nel 2027-2028, passando dal 4% del PIL al 4,4%. La dinamica, la tendenza è che i titoli di Stato, trainati anche dalla situazione americana, dai bond statunitensi, tenderà ad aumentare in futuro, indipendentemente dalle scelte della Banca Centrale Europea. Di fronte a un dato del 4,2% di incremento dei prezzi, è probabile che il prossimo mese la Banca Centrale Europea deciderà un ulteriore aumento, magari solo di un quarto di punto, dei tassi di interesse ufficiali. A questo aumento viene aggravato dall'aumento, che non dipende dalle scelte di politica monetaria della BCE o della Federal Reserve, dei tassi di interesse sui titoli di Stato, perché i titoli di Stato diventano meno appetibili. Quello dell'Italia rischia di... Tant'è vero che nelle ultime settimane lo spread con i titoli di Stato tedesco, e i titoli di Stato tedesco non si trovano in una situazione migliore di quella dell'Italia, è comunque aumentato.
1: Sì, era proprio questo che volevo sottolineare, Andrea.
0: Perfetto, no? Siamo telepatici.
1: E altro argomento invece riguarda i dati sull'occupazione. Ad agosto resta sui massimi, parliamo di 24.352.000 occupati, ma rallenta rispetto a luglio, segnando addirittura un meno 5.000. Per il quarto mese di seguito l'Istat registra dunque una frenata. Allo stesso tempo si registra una crescita dei disoccupati con 41.000 unità in più, che è accompagnata da un calo degli inattivi che fanno segnare un meno 21.000. Secondo l'Istat il tasso di occupazione si attesta intorno al 63%.
0: Sì, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%,
1: esatto,
0: aumentare lo 0,2% rispetto a luglio. Allora, se guardiamo i dati rispetto a luglio, la situazione non è sicuramente positiva, perché sia a luglio il numero degli occupati era aumentato ed era abbastanza spiegabile il fatto che fossero aumentati, perché a luglio iniziano ad aumentare i cosiddetti contratti stagionali, visto che parte l'estate, il turismo, e sappiamo quanto pesa il turismo nell'economia italiana, e quindi era ovvio che l'occupazione a luglio aumentasse, trainata soprattutto dai contratti stagionali, no? Meno attesa era la contrazione del mese di agosto, perché agosto è anche qui è un mese sempre di ferie, soprattutto il mese principe delle ferie, in cui normalmente la dinamica degli stagionali raggiunge il suo picco. E invece nel mese di agosto, e questo è il dato su cui bisogna riflettere, abbiamo visto un calo, seppur molto minimo, di 5.000 addetti del numero degli occupati, che ha inciso poi negativamente sul tasso di disoccupazione, e ha visto anche un calo degli inattivi, cioè quelle persone che a un certo punto si sono messi a cercare effettivamente lavoro, magari superando tutti i dubbi sulla possibilità o meno di trovarlo. che sono coloro che sono gli scoraggiati in un certo senso, come sappiamo. Questo su base mensile, che significa che c'è un rallentamento, una dinamica positiva del mercato del lavoro che avevamo già osservato a partire dai primi mesi del 2026. Su base annua, comunque, il dato risulta ancora un saldo positivo. Beh, due anni fa, un anno fa, ma anche adesso recentemente, la Meloni ha detto che l'occupazione è aumentata di 1 milione di posti di lavoro nell'ultimo anno. In realtà l'occupazione, se guardiamo questi dati, confrontando agosto 2026 con agosto 2025, c'è stato un incremento, ma che si è ridotto a 290.000 addetti. Quindi vuol dire che l'onda lunga, come abbiamo più volte osservato, la dinamica del mercato del lavoro italiano è abbastanza particolare ed è figlia di un paradosso. Noi abbiamo che l'occupazione aumenta nei settori a basso valore aggiunto, dove la produttività è molto bassa e dove la creazione di valore aggiunto, e quindi la percentuale di supporto alla crescita del PIL, è molto bassa. Questi sono i settori, come sappiamo, quelli del terziario arretrato, quelli della ristorazione, quelli della logistica bassa, quelli legati al mondo del turismo, eccetera eccetera, su cui il governo Meloni ha molto puntato come volano di crescita in maniera del tutto assurda, perché non sono questi i settori appunto che possono favorire una crescita economica, anzi. E in questi settori abbiamo che, siccome la produttività è molto bassa, ma non per colpa dei lavoratori, ma per il tipo e le modalità e anche la struttura organizzativa dei processi di produzione o della erogazione di questi servizi, no? Occorrono più lavoratori. E quindi l'occupazione tende ad aumentare, un'occupazione che poi ha creato dei divari generazionali non abbastanza importanti, perché tutta questa occupazione di questi 292.000 nuovi posti di lavoro in più rispetto a un anno fa, essenzialmente caratterizzata da addetti e persone che hanno più di 50 anni, quindi è un'occupazione non giovanile, tant'è vero che il tasso di disoccupazione giovanile è ritornato a essere superiore al 20%. E questo è un malessere del mercato del lavoro che ha cause strutturali e che richiederebbe delle politiche del lavoro che non sono quelle che vengono di volta in volta fissate dai vari decreti primo maggio, come l'ultimo decreto del primo maggio scorso, quest'anno ce ne sarà sicuramente un altro, in cui l'intervento sul lavoro, sul mercato del lavoro è fornire incentivi e sussidi a pioggia alle imprese attraverso defiscalizzazioni o cose del genere, che non hanno nessun effetto sulla composizione dell'occupazione, non hanno nessun effetto sulla dinamica salariale, che è un altro aspetto ovviamente fondamentale, ma che sono soltanto puramente sussidi alle imprese. Parte da un governo che ha detto che da quando sarebbe entrato in vigore mai avrebbe tollerato una politica di sussidi. E la realtà dei fatti è che è completamente diversa. Ma qui non si. Meloni si riferiva ai sussidi quali il reddito di cittadinanza all'epoca. Questi sono i sussidi per le imprese, cioè i sussidi per i propri elettori.
1: Ci fermiamo qui, Andrea.
0: Mi sembra che non ci sia
1: nient'altro da sottolineare, sì, infatti.
0: Poi, se in caso ci fosse, poi avremo modo di parlare anche all'inizio di settimana prossima.
1: Certamente.
0: Noi ci vediamo quindi venerdì prossimo.
1: Benissimo.
0: Sempre su queste frequenze.
1: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Buona giornata a te, buona giornata alle ascoltatrici e all'ascoltatore, buona continuazione sulle frequenze di Radio Tatu.
2: Dopo aver riascoltato la puntata di venerdì 2 ottobre dell'analisi critica dei fatti economici della settimana di e con Andrea Fumagalli, rubrica curata da, aveva detto se non sbaglio, curata da più di 20 anni, da Andrea Fumagalli sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, economista Andrea Fumagalli, docente all'Università degli Studi di Pavia di Economia Politica. Ogni venerdì alle 12 va in onda la sua rubrica, l'analisi critica dei fatti economici della settimana su Radio Onda d'Urto. Come dicevo, continuiamo lo spazio approfondimenti della domenica mattina di Radio Onda d'Urto. Vi riproponiamo una trasmissione realizzata dalla nostra redazione su una delle ultime trovate del governo Meloni, cioè il famoso, tra virgolette, perché se ne è parlato molto nelle ultime 2 settimane, ha fatto giustamente molto discutere, tetto agli alunni stranieri, così definiti per classe nelle scuole. Abbiamo realizzato nei giorni in cui il governo ha annunciato questo decreto, quindi non l'ultima settimana ma quella precedente, una trasmissione con diversi commenti, diverse voci intervenute qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ve la riproponiamo questa domenica mattina.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato misure contro gli studenti di origine non italiana. Le misure prevedono 1.000 euro di multa per chi non è riconoscibile al volto, il cosiddetto divieto della burka, 1.000 euro pure per i genitori che non studiano italiano e il tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato 2 anni di scuola dell'infanzia. Abbiamo diversi servizi da proporvi. Iniziamo con Christian Raimo, docente e scrittore. Sentiremo poi Giovanni Rosa, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Mantegna di Brescia, e Ramona Parenzana, autrice e curatrice di libri sull'intercultura e insegnante di italiano lingua 2.
4: Al telefono con il docente e scrittore Christian Raimo per commentare il decreto legge sulla scuola che è stato varato giovedì 24 settembre. Christian, che cosa ne pensi?
5: Beh, sono un po' sconcertato, poi devo leggermelo meglio, vorrei capire un secondo anche quali sono le misure economiche che vengono prese, perché chiaramente, appunto, come spesso capita con la decretazione d'urgenza, che non ha nessuna urgenza, è soprattutto una misura propagandistica. Certo, ci sono in questi annunci delle idee che rappresentano, insomma, viene a dire il nazismo, cioè l'idea che i figli possano essere portati via alle famiglie se i genitori non frequentano i corsi di italiano, è un'idea che scatta il nazismo e il pagliaccesco, nel senso che è evidente che qui si sta confondendo in maniera, insomma, mi sembra volontaria e manipolatoria, la questione della competenza nella lingua italiana con la cittadinanza, con la razza. Ci sono famiglie che non parlano italiano e che, appunto, hanno i figli a scuola che magari parlano benissimo italiano e che sono italiane, ci sono delle famiglie in cui per fortuna i figli sono degli studenti che riescono anche a fare da ponte alla possibilità di inclusione delle famiglie stesse, quindi insomma, si usa un criterio assolutamente antipedagogico per provare a fare propaganda elettorale, mascherandola da iniziativa a tutela addirittura, appunto, delle famiglie con background migratori. E poi, appunto, la questione del velo, del niqab, è proprio quella lì, è pura propaganda elettorale, nel senso che in Italia il burka è, non c'è un modo di vestirsi che non esiste, di passare le classi, comunque, insomma, pensare di fare una decretazione d'urgenza su questa cosa, ma vuol dire semplicemente, insomma, che non stiamo parlando della benzina che raggiungerà i 3 euro entro la fine dell'anno, ecco, quindi forse potremmo prendere un altro argomento con una maggiore aderenza alla realtà.
4: Ecco Christian, le risorse invece sull'integrazione che vengono propagandate sono di 14 milioni.
5: Bisognerà vedere come sono distribuite queste risorse, perché poi, appunto, dobbiamo considerare che noi abbiamo 8 milioni di studenti in Italia, quindi se dividiamo con 14 milioni per 8 milioni di studenti, abbiamo un euro e mezzo a studente, insomma adesso stiamo chiaramente esagerando, e ogni volta che appunto Val di Tara annuncia contributi, misure per milioni, ci si scorda che appunto gli studenti, le classi in Italia sono un'infinità, e quindi poi quando si va a vedere come vengono distribuite, quelle risorse vengono distribuite in modo tale che non hanno nessun tipo di efficacia, e si dimentica che invece c'è già una rete di sostegno all'apprendimento della lingua italiana, che chiaramente è una misura, chiaramente è un dispositivo di inclusione, ma gli insegnanti che sono abilitati nella classe 024, quindi gli insegnanti di L2, come mediatori linguistici sono pochissimo usati in Italia, e che quindi insomma immaginare di propagandare un'altra misura, non si capisce come finanziata, non si capisce come si dovrebbe integrare nel resto della didattica che già esiste, secondo me chiaramente è una misura che da una parte è deleitaria, dall'altra è molto confusiva, e in più restano delle questioni strutturali. La prima è che ci sono moltissime classi italiane che sfiorano quello che è il tetto, per me fondamentale, cioè il tetto dei 20 bambini, 25 bambini, ragazzini a classe. L'altro giorno sentivo la figlia di una mia amica che ha cominciato il liceo e nella sua classe sono 33, cioè che è una follia chiaramente. Quindi è chiaro che se noi vogliamo veramente ragionare di inclusione, le classi non possono essere di 30 persone. E dall'altra parte c'è anche, come dire, faccio questo esempio che può essere un esempio paradossale per capire che cosa l'Italia, il paese in Italia dove c'è il maggior numero di studenti stranieri in percentuale è l'Anghirano, un paese dell'Emilia Romagna, il paese che sta al centro del consorzio del prosciutto di Parma. Molti studenti sono di famiglie con un background migratorio, soprattutto maghrebine, in alcuni casi pakistani, indiani, bengalesi, perché appunto i genitori lavorano nei prosciuttifici, nei salumifici, che poi appunto sono quelli del consorzio del prosciutto di Parma. Quindi i genitori lavorano delle condizioni magari non eccezionali a lavorare il maiale. Quindi persone islamiche che lavorano con la carne di maiale, che chiaramente appunto non è halal per un islamico, e che alla fine di tutto questo produce il Made in Italy. Quindi cioè, di cosa stiamo parlando? Che cos'è l'identità italiana? L'identità italiana è un grande meccanismo di sfruttamento coloniale del lavoro a basso costo delle persone migranti, cioè questa è in questo momento l'identità italiana, e addirittura quando questa cosa arriva a fare propaganda sulla pelle delle bambine e dei bambini, cioè a me viene un brivido proprio di nausea, perché cioè, le conosco queste classi, cioè, io faccio volontariato ormai da 4-5 anni in un duo scuola dove ci sono tante bambine e tanti bambini appunto che provengono da famiglie bengalesi, rumene, pakistane, eritree, e sono contento di fare volontariato perché è un'esperienza meravigliosa, ma sono molto triste di fare volontariato perché quel lavoro dovrebbe essere un lavoro fatto in classe insieme agli altri studenti, le scuole dovrebbero avere più tempo pieno, ci dovrebbero essere dei corsi pomeridiani con persone qualificate che fanno questo tipo di intervento, eccetera eccetera eccetera. Questo non avviene, ma non è che non avviene di poco, non avviene strutturalmente, il tempo viene stato tagliato, le classi dalla Gelmini in poi non hanno mai recuperato quel taglio di 8 miliardi che ci fu, quindi insomma poi queste misure di propaganda o addirittura appunto quell'imbellettamento di chiamare licei tecnologici, istituti tecnici e professionali, non è nemmeno propaganda, è marketing di basso livello, è essere piazzisti, ecco.
4: Cristian Raimo, docente e scrittore, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
3: ascoltato Christian Raimo, andiamo ad ascoltare anche Giovanni Rosa, dirigente scolastico all'Istituto Superiore Mantegna di Brescia.
6: Sì, premetto che non ho letto il decreto perché sapete che ancora almeno in bozza io non ho avuto accesso al documento se non per quello che sono i riassunti giornalistici. Per quello che posso dire, diciamo, è un decreto di cui non percepisco, non percepiamo, credo anche come colleghi, l'urgenza, nel senso che allora, i tempi del Ministero sono sempre molto lunghi. Adesso questo decreto riguarda l'anno prossimo, per cui voglio dire, non si capisce neanche la tempistica. Diciamo il tetto del 30% per quest'anno dovrebbe riguardare le nuove iscrizioni tardive, perciò è una cosa veramente marginale. E diciamo per le scuole primarie riguarderebbe i bambini che non hanno, non sono nati in Italia e che non hanno frequentato almeno 2 anni di asilo nido. E per le scuole invece secondarie di primo grado e di secondo grado, studenti diciamo senza cittadinanza che non abbiano frequentato almeno 3 anni di scuole in Italia. Questo riduce veramente, diciamo, la percentuale, i numeri a delle marginalità. Ecco, voglio dire, io lavoro da tanti anni in una scuola che posso definire multietnica, nel senso che abbiamo tante, diciamo, tanti stranieri, prima, seconda generazione, anche dei NAIC, cioè dei nuovi arrivati, ma sono una minoranza. Ecco, pensare di 30% mi sembra una preoccupazione un po' sovradimensionata rispetto alla realtà, così come per esempio la questione del burka. Cioè io sinceramente in 14 anni che faccio il dirigente scolastico non ho mai visto una studentessa con il burka. Mi sembra che si stia parlando di cose che, diciamo, di cui la scuola non aveva proprio urgenza. Lascio a chi ascolta le valutazioni sul senso di un decreto di questo genere. Invece un tema sicuramente che colpisce spesso la scuola nella sua iniziativa è la questione della difficoltà di alcune famiglie a parlare l'italiano, e su questo è vero, a volte dobbiamo ricorrere a mediatori linguistici, al cugino che ti parla perché la mamma non ha. Però diciamo che, ecco, lo spauracchio della multa fatta dal prefetto su segnalazione del dirigente non sembra proprio una misura che possa andare incontro alle necessità invece di un colloquio diciamo attivo tra famiglia, scuola e studenti. Certamente è sicuramente una problematica e bisognerebbe secondo me rimediare con delle politiche, diciamo, sociali di alfabetizzazione. Diciamo che i corsi di alfabetizzazione ce ne sono organizzati dalla scuola, CPE eccetera. Posso immaginare che un genitore lavoratore che ha difficoltà linguistiche possa fare fatica. Vedremo se questa misura varata dal governo avrà dei risultati. Credo che si dovrebbe invece promuovere una politica, diciamo, generalmente più inclusiva anche delle differenze linguistiche e culturali, però vedremo.
3: Grazie Gabriele Rosa, a risentirci, buona giornata.
6: Grazie a te, ciao. Ciao, ciao.
3: E infine andiamo a chiudere questa trasmissione ascoltando anche una insegnante di italiano L2, lingua 2, Ramona Parenzan, autrice tra l'altro di libri sull'intercultura. E quindi Ramona Parenzan, autrice e curatrice di libri sull'intercultura e l'adozione, insegnante di italiano L2, vale a dire seconda lingua, una professionista specializzata nell'insegnare la lingua italiana a studenti non madrelingua. Con te per parlare di questo provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri sulla questione della scuola, dove si parla, insomma, di un tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e senza un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% della totale in ciascuna classe. Ci sono poi lo stop ai burka e ai niqab e 1000 euro di multa per i genitori che non frequenteranno i corsi di italiano organizzati. Insomma, questi sono un po' i provvedimenti che vengono proposti. Ti lascio la parola, insomma, per un tuo commento in base naturalmente anche a quella che è la tua esperienza nel settore.
7: Allora, io ritengo che queste cose siano mera retorica preelettorale, perché di fatto queste cose, come si è più volte rimbalzata questa notizia, sono tutte cose presenti già nelle linee guida. Parlo della soglia del 30%, però riporto a livello di esperienza mia biografica, perché insegno italiano agli stranieri, diciamo, da una ventina d'anni, forse anche di più, e le linee guida sono una cosa, la declinazione poi nella pratica quotidiana delle linee guida è una cosa assai diversa. Allora, nelle linee guida della scuola c'è scritto che la scuola deve avere delle ore ad hoc per gli alunni di nuovo arrivo. Sfido chiunque a dirmi, a verificare che questa cosa sia fatta concretamente in tutti gli istituti, primaria, secondaria, primo grado, secondaria, secondo grado, punto uno. Quindi delle ore ad hoc trasversali alle lezioni poi in classe, quindi dei gruppi di alfabetizzazione densa di italiano per lo studio e di italiano base, per poi riuscire a stare in classe e comprendere poi le varie discipline, che non è semplice. Seconda cosa, il coinvolgimento di mediatori linguistico-culturali. Un tempo al boom interculturale in Italia ci sono stati degli anni dove c'erano molti mediatori linguistico-culturali, adesso sono pressoché scomparsi, forse rimangono nell'area sanitaria per lo più, però a scuola non vengono massicciamente coinvolti. Attività di intercultura come laboratori, storytelling nelle scuole, tutto diventa poi abbastanza discrezionale a seconda degli insegnanti che sono all'interno della scuola. Quindi io mi viene da dire, come riflessione personale, quanto realmente le linee guida ministeriali vengono rispettate. Ora, se vengono rispettate, ok, si può fare retorica, eventualmente si possono fare delle polemiche, ma nel caso non vengano rispettate, mi viene da dire qual è il punto. Ecco, la mia opinione è che sia tutto un po' surreale, pasticciato, molto manipolato e molto mistificato per sedurre un elettorato che ha la bava alla bocca e non vede l'ora, parlo un po' in modo iperbolico, di trovare i nuovi capri espiatori delle complessità sociali. Le famiglie obbligate a frequentare i corsi di italiano sicuramente, ma quanti realmente corsi di italiano sono in attivo nei vari territori? Punto uno. Punto due, quante possibilità diamo alle persone di frequentarli previo il lavoro, previo tutti gli obblighi di educazione dei figli, di crescita, di accompagnamento a scuola? Ecco, concludo dicendo che lanciare slogan è semplicissimo, sono capaci tutti, declinarlo nella complessità sociale è un'altra cosa.
3: Ecco, volevo anche chiederti, in base a quella che è la tua esperienza, no? Quindi mi sembra aver capito che il problema non è sicuramente il numero di alunni migranti che arrivano nelle classi, ma sicuramente il fatto che questi non possono disporre di ore di alfabetizzazione trasversali, no? Alle lezioni in classe, è una cosa che fino a poco tempo fa, insomma, questa cosa succedeva, e poi anche per mancanza di risorse e mancanza di insegnanti col tempo è andata decrescendo questa cosa.
7: È andata decrescendo perché ovviamente è una questione anche proprio molto materiale, no? Come ci spiega qualcuno da lassù, che alla fine la base è sempre per lo più economica, al di là di slogan, retoriche, politiche, volemosse bene, cioè se mancano finanziamenti e le buone pratiche non sono attuabili, per far germogliare buone pratiche, farle diffonderle, contaminarle, poterne parlare, fare anche dibattiti pubblici. Quanti insegnanti formati all'intercultura, altro punto presente nelle linee guida, ci sono nella realtà delle nostre scuole? formare un insegnante, un corpo docente di intercultura, non solo intercultura vista come didattica dell'italiano come lingua seconda, ma approccio con i genitori migranti, approccio con i minori migranti, capacità di coinvolgere i mediatori territoriali, i mediatori culturali, comprendere la complessità di una donna migrante che ha figli a scuola, non parla italiano, quindi magari anche così paura di incontrare l'insegnante perché sente e sa di non essere attrezzata allo scolastichese. Cioè, mi immagino una donna pakistana di un villaggio del Punjab che incrocia un insegnante e gli dice che ha problemi di soglia attentiva. Cioè, non voglio fare battute sarcastiche, però capiamo che non è semplice. Immagino anche l'insegnante in difficoltà a poter comunicare con una mamma o un papà che non conoscono un italiano un po' appunto, che non conoscono lo scolastichese, come fa a comunicare, o lo psicologese. Cioè, sono tutti proprio dei vuoti che potrebbero essere riempiti con delle figure ponte, che sono appunto i mediatori linguistico-culturali, non coi figli, perché spesso invece sono i figli costretti a fare da mediatori linguistico-culturali. Questa cosa di adultizzare i bambini in una cosa che non compete loro è anche questa problematica. Ci sono tantissimi tavoli che si potrebbero istituire, tavoli su questo tema tra insegnanti, servizi sociali, questura, i politici, la materna, cioè creare delle reti virtuose, finalmente prendendo in mano questo problema, sfogliarlo come una cipolla e trovare insieme in modo sincretico, ermeneutico, delle soluzioni efficaci. Lanciare slogan così nel vuoto è a volte anche dannoso, perché poi la gente che non è addetta ai lavori queste cose non le conosce, quindi magari non è semplicemente ignorante o politicamente abietto, ma semplicemente non sa nel concreto, nelle micro pratiche, come funzionano le cose.
3: Ramona Parenzan, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
7: Grazie Marco e grazie di cuore, buon lavoro a tutti noi.
3: Ramona Parenzan, autrice e curatrice di libri sull'intercultura e insegnante anche di italiano L2.

È tutto per quanto riguarda lo spazio approfondimenti della domenica mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In onda andrà ora una puntata della trasmissione Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, a cura dell'associazione Alternative qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Si tratta di una replica, ma dalla prossima domenica 11 di ottobre inizierà la nuova stagione di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Quindi in attesa della nuova stagione noi ripartiamo da dove eravamo arrivati, cioè la replica della puntata dello scorso mese di maggio 2026. Buon ascolto, dopo Sterco Il Mondo Nuovo, la trasmissione del PoE su Politica, Ontologie e Ecologie sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Poi alle 13 torniamo con la redazione informativa con il GR e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. La puntata di oggi si iscrive all'interno di quella miniserie di puntate alla quale abbiamo dato per così dire il titolo Storia delle cose. Come al solito, per presentare la cosa protagonista di questa puntata, partiamo da un fatto storico, da un evento. Il fatto in questione data il 6 agosto del 1945, l'ora le 8:15 del mattino. In quel giorno, a quell'ora, la città giapponese di Hiroshima diventa il primo bersaglio della storia a subire lo sgancio di una bomba atomica. L'esecutore dell'attacco fu il colonnello dell'esercito americano Paul Tibbets, pilota del bombardiere B-29, comunemente denominato Enola Gay. Ad ordinarlo fu invece l'allora presidente degli Stati Uniti, Harry Truman. Non solo il bombardiere aveva un soprannome, ma anche alla bomba nucleare fu dato un nomignolo: Little Boy. Little Boy fu fatto esplodere ad un'altezza di circa 600 metri dal suolo per massimizzare il raggio dell'onda d'urto, per massimizzare quindi i danni alle cose, alle persone e alla vita in generale. Per dare qualche numero riguardante questi danni, le vittime furono 140.000 entro la fine del 1945 a causa delle altissime temperature, delle onde d'urto e delle radiazioni. Circa il 70% degli edifici della città fu interamente raso al suolo e incendiato. I soccorsi furono nulli, visto che il 90% del personale sanitario morì sul colpo e che praticamente tutti gli ospedali furono rasi al suolo o resi inutilizzabili dall'esplosione. I sopravvissuti, chiamati in giapponese Ibakusha, patirono per decenni gravissime patologie causate dall'avvelenamento e da radiazioni. La cosa, protagonista della nostra puntata, si trovava nella quantità di 64 kg dentro la bomba. Il suo nome è uranio, nel caso specifico uranio-235. Il tema di questa puntata è dunque la storia dell'uranio. E come nella puntata sulla storia del potassio, ci appoggiamo alla rivista online Altro Novecento e ai preziosi scritti di Giorgio Nebbia in quella sua serie, diciamo intitolata La città degli elementi. Parlando di storia dell'uranio, possiamo distinguere tre grandi fasi: la scoperta chimica settecentesca, la rivoluzione scientifica della scoperta della radioattività a fine 800 e lo sfruttamento energetico e militare e quindi anche geopolitico nel 900. Ad oggi, quello che inizialmente veniva ritenuto un semplice metallo pesante è divenuta la risorsa energetica e bellica più strategica del pianeta. Prima di ripercorrere la storia, nella seconda parte di questa puntata, diciamo che attualmente i principali paesi estrattori nel mondo sono il Kazakistan, con il 40% della produzione mondiale, seguito dal Canada, dalla Namibia e dall'Australia. Ora un pezzo musicale e poi ritorniamo a parlare della storia dell'uranio.

Bentornati e bentornati in studio. Stavamo parlando dell'uranio e della sua storia. Prima però di affrontare la storia dell'uranio, parliamo per un attimo della sua preistoria. Intendo dire che se parliamo giustamente della sua scoperta da parte dell'uomo nel XVIII secolo, la sua origine è molto, ma molto antecedente. L'uranio è infatti un elemento nativo dello spazio, formatosi prima della nascita della Terra. Nello specifico, cioè per quanto riguarda la sua formazione, ci tocca di fidarci, è stato creato dalla fusione stellare, da eventi cataclismici quali le collisioni di stelle di neutroni, da esplosioni di stelle massicce, le supernove. Si trova sulla Terra in quanto incorporato nella nebulosa solare che poi formò il nostro pianeta. L'uranio infatti non si può formare tramite processi geologici interni alla Terra. Questo perché, trattandosi dell'elemento naturale più pesante esistente, il suo numero atomico è 92, la sua sintesi richiede energie colossali, scambi di energia che possono avvenire solo nello spazio profondo. Fermiamoci qui con la preistoria dell'uranio, per non perderci in aspetti che definire sovrumani sarebbe riduttivo, e torniamo quindi alla sua storia, la sua storia umana. Parliamo dunque della sua scoperta ad opera del chimico tedesco Martin Heinrich Klaproth, che per primo individuò nel 1789 l'uranio analizzando un campione di pechblenda. La pechblenda è una varietà di uraninite, il principale minerale da cui si estrae l'uranio, che non si trova mai da solo, isolato, e che diede il nome a questa cosa misteriosa, ispirandosi, cioè il chimico tedesco Klaproth diede il nome di uranio ispirandosi al pianeta appena scoperto dall'astronomo William Herschel, appunto Urano. Al 1841 risale invece il suo isolamento in forma metallica pura ad opera del chimico francese Eugène Melchior Périgeux, e fu utilizzato per tutto l'Ottocento quasi esclusivamente come colorante per vetri e ceramiche, alle quali donava una caratteristica fluorescenza verde-gialla. Al 1896 risale la rivoluzione scientifica, come abbiamo detto, legata alla scoperta della radioattività, grazie ad Henri Becquerel, che ha dato un nome anche all'unità di misura della radioattività, che proprio studiando i sali di uranio scoprì appunto le sue caratteristiche di radioattività, e da questi studi presero poi le mosse i coniugi Curie, che isolarono elementi ancora più radioattivi come il polonio e il radio. Si arriva quindi al 1934, quando proprio in Italia Enrico Fermi e tutto il gruppo di giovani studiosi di via Panisperna bombardarono l'uranio con neutroni lenti, ponendo le basi per il processo di fissione nucleare, il processo quello che ha reso possibile poi le centrali nucleari contemporanee. E con questo passaggio arriviamo quindi all'uso militare e energetico dell'uranio, che ha caratterizzato gran parte del Novecento e nel quale siamo ancora immersi. Come abbiamo visto, i primi ad arrivare alla bomba nucleare furono gli statunitensi, con il famigerato progetto Manhattan, raccontato anche nel film Oppenheimer, che sinceramente non ho visto, ma che ha avuto molto successo. E a seguito di questo primo terribile passo, nello scenario della cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, si scatenò una caccia globale ai giacimenti uranio e una proliferazione degli ordigni nucleari. Le potenze mondiali infatti iniziarono ad accumulare testate nucleari e a sviluppare sottomarini a propulsione atomica. Appunto la famigerata proliferazione nucleare, che fu incubo della precedente generazione e inspiegabilmente e irrazionalmente è stato accantonato dall'attuale, almeno a

materiale radioattivo con la quale, che non è, scusate, l'unico materiale radioattivo con la quale si fabbricano le bombe atomiche. Per esempio a Nagasaki fu sganciata una bomba al plutonio, del quale però non parleremo in questa puntata. Ora un altro pezzo musicale e poi andremo avanti a parlare, diciamo, dell'uranio.

Rieccoci in studio, stavamo parlando della storia dell'uranio, della sua scoperta, del suo utilizzo per scopi bellici ma anche civili, nello specifico energetici. Infatti, a lato della proliferazione atomica, a partire dalla metà degli anni 50 e soprattutto negli anni 60, l'uranio trova applicazione per la produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Delle centrali nucleari esistenti e delle proposte di nuove ma non avveniristiche centrali nucleari abbiamo già parlato in altre puntate. Abbiamo anche già parlato di incidenti avvenuti nelle centrali nucleari e di centrali nucleari purtroppo non più esistenti, la più famosa ovviamente è quella di Chernobyl.

Quindi prima di concentrarci nello specifico sulle caratteristiche e sul presente della risorsa merce uranio, diciamo che le centrali nucleari che utilizzano l'uranio nel mondo sono un po' meno di 200. Poi parlare di centrali si può parlare di reattori e di centrali, e nelle centrali nucleari vi possono essere anche più reattori. Comunque le centrali nucleari nel mondo sono meno di 200 e sono distribuite per la maggior parte tra Stati Uniti, Francia, Cina, Russia e anche Giappone, che dopo l'incidente di Fukushima, del quale accenneremo poi, aveva bloccato gran parte del funzionamento di queste centrali, ma ha ripreso l'attività e ha in programma di aprirne di nuove. L'India si sta attrezzando per entrare in questa lista, altri paesi ne hanno alcune minori, diciamo, e altri paesi ancora hanno in progetto di costruirne. Per non omettere nulla, gli incidenti alle centrali nucleari fin qui avvenuti sono più di 100. I più gravi sono stati quelli di Chernobyl, ovviamente, quello di Fukushima del 2011, quello di Three Mile Island negli Stati Uniti, quello di Chalk River in Canada e quello di Lucens in Svizzera, dove nel 1969 ci fu un guasto al sistema di raffreddamento di un reattore sperimentale sotterraneo che fu poi interrato nella caverna nel quale si trovava per evitare la fuoriuscita delle radiazioni. Fatta la storia dell'uranio, quindi poniamo un attimo la lente di ingrandimento, diciamo così, il focus direttamente sulla cosa protagonista di questa puntata. Quindi cos'è l'uranio e che caratteristiche ha? L'uranio, il cui simbolo chimico è U, è un metallo pesante, tossico e naturalmente radioattivo. Come abbiamo già detto, è l'elemento naturale più pesante sulla Terra. Nel nucleo di un atomo di uranio ci sono 92 protoni e in natura l'uranio è composto principalmente da due isotopi. L'uranio-238, che è stabile e non fissile, cioè parlando male, non divisibile, non spaccabile, ed che è presente al 99,3%, e l'uranio-235, radioattivo e fissile, cioè divisibile, presente per lo 0,7%. L'uranio può essere naturale, quindi estratto direttamente dalle miniere e ha le caratteristiche che abbiamo appena descritto, però l'uranio può anche essere arricchito o impoverito. L'uranio arricchito, cioè diciamo anche arricchito e di conseguenza impoverito, ci spiegheremo meglio poi. L'uranio arricchito è un uranio nel quale si va ad aumentare la concentrazione dell'uranio-235, la parte radioattiva e fissile, e si arriva fino al 5%, dal 3 al 5% per le centrali nucleari, oltre l'80% per scopi militari. L'uranio impoverito, e qui spieghiamo il perché della frase prima, è invece il sottoprodotto del processo di arricchimento. Quindi, sempre per parlare male, è lo scarto di questo processo. Poiché è estremamente denso, molto più del piombo, viene utilizzato in guerra per corazze e proiettili perforanti, insomma, per difesa e attacco in guerra. Oltre agli ovvi danni immediati, ovviamente parlando di proiettili perforanti, causa avvelenamento anche in vari altri modi. Ne abbiamo sentito parlare con la cosiddetta sindrome dei Balcani, per esempio in Kosovo. Per avviarci a concludere, ci sono ancora due aspetti dell'uranio dei quali è importante parlare. Il primo, il suo aspetto merceologico-economico, e in secondo luogo, e forse ancor più, di quello del suo aspetto geopolitico. Dal punto di vista merceologico, l'uranio viene trattato principalmente come una materia prima, quindi le cosiddette commodity, viene scambiato sui mercati globali sotto forma di concentrato di uranio grezzo, in gergo yellow cake, torta gialla. Come vediamo, quando si parla di uranio, sia come abbiamo visto per quanto riguarda i nomignoli dati alla bomba nucleare su Hiroshima, e sia in questo caso, si parla sempre, diciamo, si fa dell'ironia, l'ironia la fa da padrona, quasi ad esorcizzare una cosa che, per usare un eufemismo, è ovviamente da maneggiare con molta cura. Non essendo possibile acquistare e stoccare fisicamente lingotti di uranio in modo autonomo, gli investitori accedono a questo mercato tramite grandissime società finanziarie. Le maggiori aziende nel suo commercio sono la compagnia statale kazaka Kazatomprom, o Kazatomprom, non so l'accentazione, che, visto che abbiamo, come abbiamo detto, il Kazakistan è il maggiore produttore al mondo di uranio, la canadese Cameco
e il fondo di investimento Yellow Cake PLC, che oltre ovviamente a investire e a commerciare in uranio, ha anche centrali di stoccaggio, appunto per gestire questa tra virgolette merce. Il mercato globale dell'uranio ha un valore stimato, per quanto siano attendibili queste stime, che sono sempre da prendere con le pinze, intorno ai 10 miliardi di dollari, e i fattori trainanti del suo prezzo, che sono comunque sempre, diciamo, abbastanza in ascesa, sono la rinascita dell'energia nucleare, quindi l'aumento e la progettazione di nuove centrali nucleari, la proliferazione atomica, che riguarda sì ovviamente l'intensificarsi dell'arsenale, l'accrescimento, diciamo così, dell'arsenale delle potenze che già ce l'hanno, e riguarda poi invece quelle nuove potenze che cercano, che hanno creato bombe nucleari o cercano di organizzarsi per farlo, e ovviamente la sua scarsità strutturale, perché come abbiamo detto, sia essendo presente un po' ovunque alla fine della crosta terrestre, ma in percentuali minuscole, comunque l'uranio, essendo appunto come abbiamo detto una sostanza, un metallo che non si può creare in natura, che quindi che ha origini preterrestri, scusate il termine, è ovviamente non è ovviamente rinnovabile, ecco. Non può essere creato nuovamente, quello che c'è sulla Terra è una quantità fissa, e quindi la sua scarsità è strutturale, come abbiamo detto. E arriviamo a concludere con l'aspetto geopolitico dell'uranio, quello ad oggi che sembra essere il più importante, o comunque il più sotto la luce dei riflettori. Infatti l'uranio è un fattore di potenza per la Russia e per la Cina, che tramite il Kazakistan e la Namibia soprattutto hanno ingenti scorte di uranio, e soprattutto questo soprattutto per quanto riguarda la Cina, tramite i processi di arricchimento hanno una diciamo un know-how, per usare questo termine, e una priorità nella lavorazione dell'uranio, che li rende strategicamente fondamentali. Uranio che rende il Canada e l'Australia appunto strategiche per quella parte di mondo che si scrive Occidente ma si legge Stati Uniti, e che rimanendo agli Stati Uniti è uno dei fattori, come vediamo, dell'attuale conflitto tra USA ed Iran, tra USA ed Iran, e ovviamente per quanto riguarda il discorso della possibilità della bomba nucleare per l'Iran. E questo in un mondo in guerra, soprattutto per chiudere con questo aspetto geopolitico, bisogna purtroppo dire che soprattutto legato alle ordigni nucleari, in un mondo in guerra nel quale una logica distorta sembra aver fatto della bomba nucleare non certo uno strumento di sicurezza, men che meno di pace, ma purtroppo un estremo, folle e suicida strumento di sovranità, e viene a configurarsi come appunto come elemento sine qua non, purtroppo, di una pretesa sovranità e di una un fattore di potenza ineludibile per chiunque voglia giocare un ruolo da protagonista in questo scenario, diciamo, malato di questa terza guerra mondiale a pezzi della quale spesso parliamo. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco, Storia ecologica, resistenza e conflitto, e vi lasciamo con l'ultimo pezzo.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda del Urto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda del Urto. Chiamateci allo 030 45670.

0: lasciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: Socializzare è un pericolo.

0: concept.
1: 33 secondi per recuperare un pacco, un allarme che suona ogni volta che si supera il termine. Una media di 17 km al giorno percorsi tra gli scaffali da ciascun lavoratore. Lo scenario tratteggiato dal reportage è inquietante.
2: C'era una pistola che sparavi con un laser il cartellino, la tua identità si associava alla pistola e praticamente da quel momento lì i tuoi capi sapevano che percorso facevi, in quanto tempo lo facevi, in quanto tempo praticamente riuscivi ad evadere gli ordini.
3: E se il pezzo è vicino ai 10 secondi?
4: Nei primi giorni poi mi ha ripreso, ha detto guarda dovresti aumentare un po' il passo. Sono arrivato ieri sera a 148.
1: Cioè tu hai preso 148 pacchi in un'ora.
4: Volevo come un disperato ero.
5: Siamo ormai in piena età neoliberale. È il settimo anno dell'amministrazione di Ronald Reagan. L'IBM ha appena lanciato una nuova serie di personal computer. Microsoft presenta per la prima volta il software PowerPoint. Nel cinema si possono vedere Full Metal Jacket, Gli Intoccabili, Il Pranzo di Babette. Michel Foucault è morto da 3 anni. Nel 1987 l'Ufficio per la Valutazione Tecnologica del Governo degli Stati Uniti pubblica un rapporto intitolato The Electronic Supervisor, New Technology. New Tension. John Gibbons, il direttore della ricerca, è un fisico nucleare che gode di una stima universale. Dopo aver lavorato per le amministrazioni repubblicane, pochi anni dopo diventerà consigliere scientifico del presidente democratico Bill Clinton. Energia nucleare e tecniche di sorveglianza, si sa, sono apprezzate da tutta la politica. È la prima volta che le istituzioni statunitensi discutono apertamente delle trasformazioni nella sorveglianza sui luoghi di lavoro. Il documento dell'Ufficio per la Valutazione Tecnologica esprime preoccupazione per il fatto che le tecnologie dell'informazione forniscano ai datori di lavoro poteri di sorveglianza che vanno oltre quanto necessario per organizzare i processi lavorativi. Gibbons all'inizio del rapporto spiega: il supervisore elettronico, nuove tecnologie e nuove tensioni, tratta dell'uso delle tecnologie informatiche per misurare la velocità e la precisione con cui i dipendenti svolgono il proprio lavoro. I nuovi sistemi informatici per l'ufficio offrono ai datori di lavoro nuovi modi per supervisionare le prestazioni lavorative e controllare l'uso del telefono da parte dei dipendenti, ma tali sistemi sono anche controversi perché generano informazioni molto dettagliate sui dipendenti che monitorano. Questa valutazione esplora un'ampia gamma di questioni relative all'uso delle nuove tecnologie sul posto di lavoro e ai suoi effetti sulla privacy, sulle libertà civili e sulla qualità della vita lavorativa. Il rapporto si pone diversi problemi, compresi quelli legali, e si pone anche seriamente questioni di carattere etico e di dottrina giuridica. Per esempio, a un certo punto riflette sul fatto che, sebbene alcune dottrine giuridiche possano essere implicitamente volte a rivendicare il diritto di una persona all'integrità fisica o mentale, all'autonomia o alla dignità, la legge non riconosce alcun diritto alla dignità o diritto all'autonomia in quanto tali. Il diritto non pone vincoli al controllo elettronico e non riconosce autonomia e dignità. Si fonda invece sul diritto alla proprietà privata. Si ha diritto a possedere, ma non si ha diritto a essere autonomi e neanche ad avere una vita dignitosa.
6: Entrerò in quel posto. I dissenatori saranno già in agguato, ma ormai li conosco. Non avrei mai creduto di poter vivere come Harry Potter. Appena entri, loro ti sono già addosso. Vogliono toglierti tutta la felicità di cui sei capace, tutta l'energia che puoi esprimere. Se non resisti, tutte le tue risorse saranno loro. Ci è voluto del tempo, ma poi ho trovato il mio Patronus. Non tutti i miei colleghi sono in grado di vederli e sono babbani. Alcuni di loro li sentono, ma noi resistenti li vediamo e sappiamo cosa fare per salvare anche loro. Respectum Patronum. Ed eccola, dalla mia bacchetta scintillante di luce, la macchinetta del caffè.
5: Un mese dopo la pubblicazione del primo rapporto sul sorvegliante elettronico, la stessa equipe, diretta da Gibbons, pubblica un secondo rapporto, intitolato Defending Secrets Sharing Data, nuovi lucchetti e chiavi per le informazioni elettroniche. In questo caso l'attenzione dello studio si sposta sulla questione centrale della raccolta e uso dei dati relativi alle attività di lavoro, ma anche ai comportamenti della popolazione statunitense al di fuori dell'orario e dei luoghi di lavoro. Nelle ultime pagine del rapporto si riflette sulla relazione tra il governo e le società capacità. In un passaggio si specifica anche che la capacità del settore privato di soddisfare le proprie esigenze è favorita dal fatto che il governo consente sempre più spesso al mercato di soddisfare le esigenze delle agenzie. Nel campo della sicurezza informatica, dove l'industria e il settore privato hanno storicamente ricoperto un ruolo di primo piano, il programma di sicurezza informatica affidabile dalla National Security Agency ha beneficiato di un contributo significativo da parte dei produttori privati. Nel campo dei protocolli di rete, interfaccia tra sicurezza informatica e crittografia, c'è stato un significativo dare e avere tra la National Security Agency e le parti del settore privato direttamente coinvolte. Certo, su un punto il gruppo di ricerca ha nettamente perso. Alla fine del rapporto suggeriva che le agenzie federali prendessero il controllo sulle società private che operano nel settore della sicurezza elettronica. 4 decenni dopo, possiamo dire che è avvenuto esattamente il contrario. Insomma, sono almeno 38 anni che i governi degli Stati Uniti partecipano alla colossale opera di tracciamento e controllo delle attività quotidiane che tiene in piedi il capitalismo.
0: Tracciare, no parlare, così urla il capo. La collega mi dice: abbassa la voce. E io le rispondo: sono del sud, mi viene naturale. E un'altra collega mi dice: anch'io sono del sud, non sorda. Il capo ripassa: tracciare, no parlare. Impareremo a parlare con i bip. Bip, bip, bip, bip, bip. Beep, beep, beep, beep, beep. Un linguaggio tipo quello dei simmini, un linguaggio bippato di resistenza.
7: Ma cosa fa esattamente il supervisore elettronico? Ti traccia mentre lavori, quindi conteggia i secondi di attività, misura i tuoi movimenti, calcola l'efficienza delle singole azioni e quella complessiva, segue i tuoi spostamenti, calcola il tempo delle pause, se ne hai di pause. In un'inchiesta della BBC dello scorso anno, Kate Morgan e Delaney Nolan hanno raccontato come negli ultimi anni, a partire dall'aumento del lavoro a distanza, il settore dei software di monitoraggio delle attività di lavoro si è cresciuto enormemente. L'inchiesta racconta come dal 2022 si è raddoppiato il numero di aziende che monitora stabilmente le attività di chi lavora. La richiesta di software per il monitoraggio è salita con picchi dell'80% a partire dal 2019. Ovviamente non si tratta solo dei software di monitoraggio delle attività dei computer, ma anche di tracciamento degli spostamenti delle persone. La Gartner, una delle società chiamate in causa dall'inchiesta della BBC, spiega sul suo sito che queste tecnologie sono progettate per raccogliere dati da varie fonti e generare approfondimenti, report e raccomandazioni. La sfida più grande è il concetto di produttività, che è altamente specifico al contesto. Molto spesso queste tecnologie rivelano il tempo dedicato all'attività e come queste variano, ma questo non è un indicatore chiaro delle prestazioni di un dipendente. Sebbene esistano dei rischi, è possibile utilizzare efficacemente la tecnologia per migliorare l'esperienza e la produttività dei dipendenti. La società si lamenta del fatto che da una loro indagine risulta che il 41% di dipendenti delle società a cui hanno fornito servizi sostiene di non avere alcune informazioni sui dati che sono stati raccolti su di loro e sul loro uso. Tra i servizi che fornisce c'è quindi anche quello di consulenza su come spiegare l'attività di controllo e su come rendere felice chi subisce il controllo permanente.
8: Più tracciare, no parlare. Per la pausa a due andare. Chi ha il part time non la può fare. Dopo il lavoro al badge non so stare. È vietato socializzare. I contratti non confrontare. Chi va al bagno veloce evacuare. Alla battuta del capo una risata ti puoi fare. Se ridi con un tuo collega qualcuno verrà a controllare. Perché più tracciare, no parlare. È vietato insieme stare. Solitudine e produzione per tracciare è l'unica soluzione.
7: Il supervisore elettronico non è supervisionato dalle istituzioni europee, che a volte lo usano, a volte lo temono, a volte lavorano per lui. Il rapporto del Centro di Ricerca della Commissione Europea su monitoraggio elettronico e sorveglianza sui luoghi di lavoro, dopo aver dedicato alcuni paragrafi all'importanza economica della raccolta dei dati, sorprendentemente non fornisce alcun dato sulla situazione in Europa. Presenta però molte tabelle sulle tipologie di sorveglianza possibili e una raccolta sulla quantità di studi condotti negli ultimi anni sul tema a livello internazionale. Dal 2010 sono in tutto 167. Praticamente è uno dei temi meno studiati dell'ultimo ventennio. Nonostante il fatto che il rapporto riconosca che ormai è difficile distinguere il monitoraggio dalla sorveglianza, non fornisce indicazioni su possibili interventi normativi. Il rapporto si conclude però con una breve frase di riflessione sul fatto che il problema principale nella stesura del testo è stata la mancanza assoluta di ricerche empiriche in materia. Insomma, non abbiamo dati su quanti dati vengano raccolti su chi lavora. Sappiamo che chi lavora viene sorvegliato, sappiamo che i dati vengono raccolti, ma non sappiamo da chi, come, perché, quanti sono e come vengono usati. O almeno, non lo sanno le istituzioni europee.
9: Parleremo di un grande tema, che è quello del monitoraggio potenziale dei lavoratori. Il garante della Gran Bretagna ha appena emesso una bellissima linea guida su tutte le situazioni di potenziale monitoraggio dei nostri lavoratori. È una linea guida interessante dove potete prendere una serie di esempi, cioè la linea guida fa tantissime esemplificazioni di situazioni di monitoraggio su tantissimi asset aziendali, cioè parliamo di posta elettronica, lavoro in smart working, videosorveglianza, GPS e chi più ne ha più ne metta, perché ormai abbiamo tantissime situazioni di monitoraggio potenziale del lavoratore. E poi ci sono delle utilissime checklist con le quali potete verificare se avete fatto tutte le analisi che sono necessarie per effettuare un trattamento che potenzialmente possa incidere sui nostri lavoratori.
10: Ma che effetti ha il supervisore elettronico sulla salute di chi lavora? Tra i pochissimi studi sul problema della sorveglianza sul lavoro c'è un saggio pubblicato nel 2024 sulla rivista Social Currents intitolato Occhi privati vedono ogni tua mossa, sorveglianza sul posto di lavoro e benessere dei lavoratori. Il gruppo di ricerca che ha condotto lo studio ha provato a elaborare un indice relativo alla percezione della sorveglianza sul lavoro da parte di un gruppo di lavoratori e lavoratrici canadesi. La ricerca prova a costruire correlazioni tra lo stress psicologico, la soddisfazione sul lavoro, l'attività svolta e la percezione del controllo. I dati dimostrano prove di associazioni indirette tra la sorveglianza e il benessere, soprattutto in termini di autonomia lavorativa, pressione lavorativa e violazione della privacy. Anche nel caso di elevati indici di soddisfazione per il lavoro svolto, i dati sembrano dimostrare che c'è comunque una forte permanenza di varie forme di disagio nella frequentazione del luogo di lavoro. Nelle conclusioni si dice che si rileva che la sorveglianza sul posto di lavoro ha conseguenze complessivamente dannose per la salute mentale dei lavoratori. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati e fare ulteriore luce su quella che è senza dubbio una questione lavorativa attuale e critica. Non era difficile immaginare gli effetti dell'aumento del controllo, che quasi sempre comporta anche la regolamentazione della libertà fisica di movimento. Però, nel caso del gruppo canadese, adesso abbiamo anche i dati su quanto incida sulla salute mentale l'esposizione costante al controllo.
11: L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è stato modificato nel senso che oggi non è più richiesta l'intesa con il sindacato o via libera della direzione del lavoro per la consegna di strumenti quali telefonini, tablet, strumenti di geolocalizzazione da cui può derivare un controllo dei lavoratori. L'importante però è che il datore di lavoro renda ben chiaro al lavoratore come i dati del possibile controllo vengono raccolti e a questo punto, se è ben chiara l'informativa al lavoratore, i dati raccolti potrebbero essere anche utilizzati dal datore di lavoro per delle contestazioni disciplinari.
5: produce il supervisore elettronico? I settori dell'economia globale e della sorveglianza sono molti. Si inizia dal classico settore delle tecnologie di ripresa e monitoraggio video, in cui le principali aziende sono le cinesi Hikvision Digital e Dahua Technology e le svedesi Assa Abloy e Axis. Tutte e quattro hanno fatturati che superano i 50 miliardi di dollari. Al quinto posto si piazza la Motorola. Se ti controllano sul lavoro, è abbastanza probabile che le tecnologie usate provengano da una di queste 5 società. A queste si aggiungono i colossi delle società informatiche di controllo sui dati, Palantir, IBM, NSO Group. Anche in questo caso è probabile che uno dei software usati per valutare la rilevazione del tuo lavoro provenga da una di queste società. Sebbene IBM sia la società sicuramente più conosciuta, anche le altre due negli ultimi anni sono diventate famose. La Palantir ha sede a Denver, in Colorado, e il suo nome deriva dai Palantiri, le pietre veggenti del Signore degli Anelli. Bisogna dire che Tolkien ha un grande successo tra i fondatori di società di controllo e quelli di armamenti negli Stati Uniti. Il fondatore di Palantir, Peter Thiel, è uno dei guru della Silicon Valley. Tra i creatori di PayPal, il sistema di pagamenti online, si definisce un libertario conservatore. Negli ultimi anni, attraverso la sua fondazione, ha finanziato parecchie delle iniziative politiche dell'estrema destra statunitense ed è il mentore del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Palantir è diventata famosa ultimamente per gli accordi stipulati come fornitrice della NATO, soprattutto per la guerra in Ucraina. La società israeliana NSO Group, registrata anche con nomi differenti in Lussemburgo e negli Stati Uniti, è diventata famosa invece come creatrice di Pegasus, il software spia per smartphone che pare sia stato usato anche da vari governi per spiare l'opposizione politica. La scoperta ha portato anche a una causa intentata da Meta, proprietà di WhatsApp e Apple, contro il gruppo israeliano. Il quotidiano Haaretz ha informato che pochi giorni fa l'ex ambasciatore dell'amministrazione Trump in Israele, David Friedman, è stato nominato presidente esecutivo della società israeliana. Il problema è che il confine è sempre più labile. I sistemi usati per la guerra tra spie sono gli stessi usati per il controllo del lavoro. Stesse tecnologie, stesse banche dati, virtualmente potrebbero essere usate insieme. Lavoro, social network, tempo libero, saluti, acquisti, guerra.
12: Città.
0: Il palmare ti ascolta, mentre bippi, qualcuno ti bippa, ribippalo anche tu, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
10: Come parla il supervisore elettronico? Che linguaggio usa? Ovviamente usa il linguaggio dell'impresa capitalista, ma anche l'apparato fornito da decenni di studi delle neuroscienze. Molte delle aziende che operano nei settori ad alto rischio, come l'estrazione mineraria, offrono pacchetti di formazione e schemi di organizzazione per operare il controllo sul lavoro. In genere, le varie offerte sono presentate come connesse alla questione sulla sicurezza per chi lavora e per evitare la perdita del prodotto o danni alle infrastrutture. Il linguaggio è abbastanza omogeneo. I sistemi digitali di controllo, ad esempio, servono a costruire l'ecosistema del lavoro, una rete di relazioni in cui ci si possa sentire al sicuro e veicolati verso finalità precise. Le attività si sviluppano lungo protocolli, seguono sistemi digitali che devono dare le autorizzazioni al lavoro e analizzano la sicurezza dell'azione. I sistemi di controllo non controllano, piuttosto supportano obiettivi ambientali, sociali e operativi. I sistemi attuali non sono un prodotto digitale, sono il risultato degli sforzi fatti per evitare gli errori del passato. Farsi controllare, insomma, conviene. Si entra a far parte di un ecosistema controllato, finalizzato al benessere e al risultato. La perdita di autonomia tipica del lavoro capitalista diventa la perdita di autonomia assoluta.
13: Mi hanno tolto la ricreazione. Ma cos'è la ricreazione? Dal latino re-creazione, creare di nuovo. Ma a scuola non dovremmo crearsi e ricrearsi sempre? Ci hanno tolto la ricreazione. Possiamo scendere in cortile, controllati da due professori. Due classi per volta, due volte a settimana. Il resto della settimana si sta in classe.
14: La mia gioia è contenuta. Ride troppo, non si può. Puoi comunicare, ma sta attento a non socializzare. I contatti, lascia stare. Il tuo corpo, controllare. La tua risata, abbassare. Niente di nuovo puoi provare. È pericoloso organizzare. Far veloce, non pensare. Ciò che è stato già creato, solo quello puoi creare. Contenuto, contenuto. Con contegno, con contegno. Tu non sei più creativo, stai diventando un esplosivo.
15: Time. E se
7: fosse necessario imparare ad avere a che fare con il supervisore elettronico fin dalla scuola, certo, sarebbe utile per preparare varie generazioni a ritmi e necessità della produzione. L'articolo 1 della legge 150/2024 prevede l'adozione di nuove disposizioni sulla scuola, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra studenti, famiglie e istituzioni scolastiche. Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1 settembre del 2025 e si allineano alla legge del 2024 che prevedeva misure specifiche contro le devianze giovanili, ribadendo il ruolo formativo e disciplinare della scuola. Il ruolo disciplinare della scuola, sanzioni più chiare finalizzate a formare il senso civico e la responsabilità sociale, prevedono varie forme di punizione interne ed esterne alla scuola, come partecipare ad attività di volontariato in mense, ospedali, case di riposo oppure in alternativa alla manutenzione degli spazi scolastici. Chiariamo che anche il personale docente non della scuola deve seguire quanto specificato nel codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che prevedono per esempio che quando usa il proprio profilo su un social network, il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Anche i controllori sono controllati e il supervisore elettronico supervisiona. La scuola italiana ha grandi problemi con l'aggiornamento. Non si è ancora liberata del modello fordista costruito sui turni di lavoro e della costruzione ottocentesca dell'identità nazionale, e adesso si deve adeguare alle società post neoliberale del controllo pervasivo. Prima bastava stare in silenzio su una sedia in classe e ripetere nozioni. Adesso bisogna imparare che tutta la sua esistenza serve a fornire informazioni che diventeranno un prodotto e che la socializzazione non esiste al di fuori di quel prodotto. La nuova scuola deve insegnare anche a farsi controllare, non solo un'obbedienza generica, il controllo tradizionale nei contesti pubblici. Certo, il divieto di uso degli smartphone è un po' in contraddizione, ma si sa, non è mai facile stabilire i confini tra fascismo storico, fascismo contemporaneo, neofascismo, postfascismo, tecnofascismo. La didattica dovrebbe aiutare a semplificare, classificare. Il corpo studentesco invece non riesce ad adeguarsi. Forse una circolare più chiara sulle regole dell'obbedienza pervasiva sarebbe utile per orientarsi in un campo ormai affollato.
10: Ovviamente le cose si sono evolute lungo la storia del supervisore elettronico. Dagli anni Ottanta sono cambiate molte cose. Shoshana Zuboff, nel suo bestseller del 2019, sostiene che il capitalismo di sorveglianza consista nel monitorare, analizzare e modificare costantemente il comportamento umano per il profitto delle grandi corporation e delle tecnologie digitali. Secondo Zuboff, il capitalismo della sorveglianza si appropria dell'esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in dati sui comportamenti. Alcuni di questi dati vengono usati per migliorare i prodotti o il loro piazzamento sul mercato, mentre il resto diventa un surplus comportamentale privato. In questo quadro i dati vengono sottoposti a quello che Zuboff definisce un processo di lavorazione avanzato noto come intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale trasforma i dati in prodotti predittivi, informazioni in grado di prevedere cosa faremo. Questi prodotti vengono scambiati in un nuovo tipo di mercato per le previsioni comportamentali che Zuboff definisce mercato dei comportamenti futuri. Per le corporation, i mercati comportamentali futures hanno un enorme valore. Bisogna sapere cosa farai per venderti un prodotto o un servizio, ma il problema è che bisogna anche sapere in anticipo cosa farà per evitare che tu esca dal campo previsionale. Le variabili sono sempre troppe e dopo un po' i margini di libertà individuali iniziano a essere un serio problema.
12: Nei giorni passati mio figlio mi ha chiesto la bacchetta. Aspettavo questo momento. Gli ho indicato le linee guida del linguaggio bip bip. Due volte a settimana si incontrano dietro l'edificio per provare l'incantesimo che noi avevamo nominato Expecto Padronum. Mentre provavamo a gettare l'incantesimo nonostante i mezzi di sorveglianza, uno di loro ha sbagliato dicendo E puro Padronum. Questo errore ha provocato che nessuna macchinetta del caffè si sia materializzata. Dalle bacchette sono iniziate a uscire le cose più straordinarie, linguaggi bip bip di tutte le forme, sogni che nessuno osava immaginare, città pensate in maniera completamente differente, mille modi per risolvere i problemi. Il cortile era incontenibile. Anche io oggi vado al lavoro con una nuova speranza.
15: È puro padronum.
16: Più tracciare, non parlare, per la pausa 2 a 2 andare. Chi al part-time non la può fare, dopo il lavoro al badge non so stare. È vietato socializzare, i contratti non confrontare. Chi va al bagno veloce evacuare, alla battuta del capo una risata ti puoi fare. Se ridi col tuo collega qualcuno verrà a controllare, perché più tracciare, non parlare, è vietato insieme stare. Solitudine e produzione per tracciare è l'unica soluzione.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Le 13 in punto di domenica 4 ottobre, il GR Flash. Centinaia di migliaia di persone sono scese in strada ieri in Centinaia di migliaia di persone sono scese in strada ieri in 50 manifestazioni per il diritto all'abitare in tutto lo Stato spagnolo. Il movimento di massa è esploso una settimana fa dopo lo sfratto nel quartiere del Retiro di Madrid dell'87enne Mari Carmen, invoca ora lo sciopero generale. Venerdì il governo del PSOE di Pedro Sánchez, spinto dalle mobilitazioni di piazza, aveva proposto due decreti sull'emergenza abitativa al Parlamento spagnolo. Il pacchetto di norme però è stato respinto, decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di centrodestra di Junts per Catalunya. A Madrid ieri centinaia di migliaia di persone che si sono radunate intorno alla Fuente de Cibeles. A Valencia il corteo si è scontrato con la polizia nel tentativo di contestare un convegno organizzato da fondi speculativi immobiliari. In Palestina continuano il genocidio e l'occupazione, la pulizia etnica per mano israeliana. Anche stamattina due palestinesi sono stati uccisi da un bombardamento israeliano ad Deir el-Balah, nell'area centrale della striscia di Gaza. In Cisgiordania anche oggi attacchi contro gli abitanti palestinesi da parte dei coloni fascisti e dei militari israeliani, in particolare nelle aree di Ramallah e Nablus. Ieri a Brescia più di 200 manifestanti solidali con la resistenza palestinese hanno contestato la presenza in città voluta dall'Associazione Italia-Israele dell'ex militare israeliano Lion Adler. A sostegno della causa palestinese, ieri pomeriggio corteo anche a Milano, come ogni sabato dal 7 ottobre 2023. Sempre nella città metropolitana milanese, a Roma, migliaia di persone in corteo ieri contro il progetto di costruire 3 data center per l'intelligenza artificiale in 3 chilometri quadrati. Durante la manifestazione, cui hanno partecipato appunto più di 2000 persone, è stato occupato simbolicamente un cantiere sulle cui reti è stata vergata la scritta Stop Data Center. Migliaia di notavi in marcia ieri in Valsusa, da Sant'Ambrogio ad Avigliana, nel mirino della nuova manifestazione del movimento Notav, la tratta dei treni ad alta velocità tra Avigliana e Orbassano. Prosegue la strage di lavoratori uccisi dal lavoro e dalle condizioni di sfruttamento e mancanza di sicurezza imposte dai padroni. Era infatti un operaio edile, Salvatore Calignano, il 61enne, trovato in strada ieri pomeriggio a Caivano, Napoli, in stato di incoscienza. Era stato trasferito in codice rosso all'ospedale Partenopeo San Giuliano, dove in serata ha perso la vita dopo ore di agonia. Non è escluso, si tratta anzi di un'ipotesi per gli inquirenti, che possa essere morto in seguito a un grave infortunio sul lavoro. Un vasto incendio divampato all'alba di oggi nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, sulla sponda veronese del lago. L'allarme è scattato prima delle 6 di mattina, la struttura era aperta con ospite all'interno e le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow. Ci sarebbero diversi feriti, uno grave in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi, i vigili del fuoco e il 118. Torniamo in Medio Oriente con la guerra globale. In furia il conflitto nello Yemen. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajah. Poche ore prima diverse fonti riferivano di esplosioni a Bukaik in Arabia Saudita, in seguito a un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite di Ansarullah, cioè gli Houthi. Segnalate forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Per quanto riguarda l'Iran, Mohammad Ghalibaf, capo negoziatore, presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che gli USA hanno avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, sottolinea Ghalibaf, Washington deve sapere che l'epoca in cui si perdeva tempo e si imponevano richieste unilaterali è finita e che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita. Lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Chiudiamo con la guerra in Ucraina. Ieri il Ministero degli Esteri russo invitava diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev. Oggi, a sorpresa, il cancelliere tedesco Merz indossa ancora una volta l'elmetto e vola in missione proprio nella capitale ucraina. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha spiegato Merz. In concomitanza con la sua visita, l'esercito russo ha colpito di nuovo nella notte il ponte Nord. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo dichiara l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk. L'ufficio ha documentato 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno. Inoltre sono stati riscontrati livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Infine andiamo in Brasile, dove oggi si svolgono le elezioni generali. Gli ultimi sondaggi danno il presidente, leader del Partito dei Lavoratori, Lula, da una parte, e il fascista Flavio Bolsonaro, figlio del golpista Jair, a pari merito con il 46%. Nel caso più che probabile si renda necessario il ballottaggio, questo si svolgerà domenica 25 ottobre. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR domenicale sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora in onda l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di questa domenica 4 ottobre, poi la programmazione della domenica musicale e culturale sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di domenica 4 ottobre. Associazione Proletari Escursionisti di Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano la raccolta di indumenti per i migranti della rotta ovest di Ulx, abbigliamento pulito in buono stato, ragazzo, uomo per la montagna. Si raccolgono guanti di lana, di pile da neve, berretti, sciarpe, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni della tuta da ginnastica, taglie S e M, pile, felpe pesanti, sempre delle stesse taglie, giacche a vento, mantelline da pioggia, zainetti per la scuola senza rotelle, telefoni e carica batterie. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento. Il materiale verrà ritirato fino al 26 di ottobre. Per informazioni e per le donazioni, rivolgersi anche su WhatsApp a Roberto 347 339 94583, Piero 333 10 22 223, o Emanuela 333 77 01 030. Seguirà una cena solidale per la raccolta fondi il 29 ottobre 2026. Veniamo alla programmazione cinematografica del Cinema Nuovo Eden di Brescia, che prevede per oggi, domenica 4 ottobre, le proiezioni di Calle Malaga alle 18.45 nella sala 1, Serpenti alle 17 e alle 21 nella sala 1, di Chetti C'è alle ore 21.15 sala 2, di Silent Friend alle ore 18.15 nella sala 2, di Un giorno senza donne alle ore 16 nella sala 2. Ricordiamo che il Cinema Nuovo Eden si trova in centro storico a Brescia, in via Nino Bixio numero 9, nel quartiere del Carmine. Weekend Colossal al Cinema Sereno, al Villaggio Sereno a Brescia, arriva L'Odissea di Christopher Nolan. la proiezione di Odissea di Christopher Nolan al Cinema Sereno, Villaggio Sereno a Brescia, è prevista per oggi domenica 4 ottobre alle ore 20:50, ingresso intero 6,50 €, ingresso per i soci COP, SPCGL, dopo lavoro Comune di Brescia 5,50 €, prezzo video amici 4,50 €, ridotto 4 €. La proiezione di Odissea di Christopher Nolan stasera alle 20:50 al Cinema Sereno del Villaggio Sereno a Brescia. Vediamo ora la programmazione per oggi del Cinema Teatro Comunale di Cellatica, in provincia di Brescia. La proiezione alle 16:30 di questo pomeriggio di Coyote vs. Acme. Per quanto riguarda poi l'auditorium, il cinema, l'auditorium Gaber di Castelmella, sempre in provincia di Brescia, doppia proiezione alle 17:30 e alle ore 21 di The Invite, Il piacere è tutto nostro. Al cinema, al teatro CTM di Rezzato, doppia proiezione ma di due differenti film. Alle ore 17 Paw Patrol, Missione Dinosauri, film d'animazione di Cale Brunker, e alle ore 21 The Invite, Il piacere è tutto nostro. Cinema Giardino di Breno in Valle Camonica, sempre in provincia di Brescia, stessa doppia proiezione per questo pomeriggio alle 17:30 Paw Patrol Missione Dinosauri, e alle ore 21 di stasera The Invite, Il piacere è tutto nostro. Chiudiamo con il comunicato stampa dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia. Prove attitudinali per imparare a suonare uno strumento. Sono aperte fino al 9 ottobre 2026 le iscrizioni alla scuola popolare di musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico 2023-2024. Per lunedì 12 ottobre alle ore 17 è organizzata la prova attitudinale per bambini e adolescenti. Si tratta di un'iniziativa dedicata all'approccio agli strumenti a fiato, a percussione, a pizzico e ad arco. La prova è gratuita, per partecipare è necessario iscriversi entro il 9 ottobre. L'adesione si può fare online direttamente dal sito dell'associazione www.filarmonicacapitanio.it. Per prenotazioni e ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la segreteria allo 030 37 56 449, oppure l'indirizzo di posta elettronica scuola@filarmonicacapitanio.it. La segreteria dell'associazione è aperta dalle ore 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Con questo è tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di domenica 4 ottobre. Vi ricordiamo che potete mandare i vostri comunicati e appuntamenti, se volete che vengano letti in questo spazio redazionale, a redazione@radioondadurto.org.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggervi un estratto di un libro uscito nel 2018 per la nave di Teseo, ovvero Ladri di foglie, a firma di Davide van der Sfros, cantautore ma anche scrittore, una delle voci più originali della scena musical letteraria italiana. Il suo pseudonimo, lo sappiamo, è un gioco di parole, il suono restituisce in dialetto la ghe, l'espressione vanno di Frodo. Vincitore di due premi Tenco, è arrivato anche quarto a Sanremo nel 2011, insomma lo conosciamo, Davide van der Sfros, e andiamo a leggere qualcosina di questo Ladri di foglie, un viaggio sulle tracce di un fantomatico ladro di foglie, inseguendo un improbabile lestofante che immagina di poter rubare la magia che si nasconde nelle nervature di una giornata qualunque. Ma chi può sottrarre impunemente alla terra e agli uomini figure e pensieri, colori e parole, forme e silenzi? Chi è, insomma, il ladro di foglie? Il consapevole appartiene alla consorteria primordiale dei quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra, e il suo nome è vento. Quel vento che soffia, spinge, sibila e batte, che gonfia i propri muscoli e cazzotta il mondo, che lustra il sole e sposta la notte, che impasta le nuvole, le stira, le annoda e le scaglia lontano, oppure le dissolve. Quel vento che dimentica i propri nomi, che curva il fumo dei camini, che solleva sabbia e spruzzi d'acqua, che ci trasforma in guardiani della cenere e in cacciatori di nebbia, e che forse ci vuole complici dei propri misfatti. Complici, partecipi e conniventi, sostiene l'autore nelle 15 storie di questo libro, dove sfilano protagonisti imprevedibili e nostalgici, paesaggi poetici e fantasmagorici, vicende romantiche e ribelli. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Ladri di foglie di Davide van der Sfros. Chi può rubare il vento? Non lo so, perché il vento rapisce se stesso a ogni folata. Soffia, ruzza, sibila e batte e gonfia i suoi muscoli d'aria e fa a pugni col mondo. Lucida il sole, sposta la luna e mescola e impasta le nuvole nel cielo, le torce, le stira, le annoda e le scaglia lontano, persino oltre l'orizzonte. I vecchi sostengono che il vento non è mai morto di sete. Gli hanno affibbiato innumerevoli e impossibili nomi, troppi perché possa abitarli tutti, e così ha deciso di spazzarli via dai suoi mille cammini con una raffica terrificante e immensa. E che cosa può rubare il vento? Ogni cosa, anche ciò che sembra invisibile, e che forse lo è. Si impadronisce di sabbia e spruzzi d'acqua, razzia le volute di fumo ai sigari e ai narghilè, curva il pennacchio bianco e opaco dei camini, borseggia i rifiuti abbandonati e le cianfrusaglie senza nome, saccheggia il sonno e i pensieri, il silenzio e persino i rumori. Ma soprattutto ruba foglie. Foglie di qualsiasi specie e condizione, quelle secche già cadute, quelle verdi ancora sull'albero. Ma chi è così folle da voler diventare un ladro di foglie? Il vento, sicuro, ma anche molti esseri umani. Infatti, prima o poi tutti noi diventiamo cacciatori di nebbia, guardiani della cenere e ladri di foglie. Le nostre storie, però, non iniziano quando la foglia si stacca dal ramo, ma quando ci accorgiamo che è caduta.

il pescatore. Da queste parti, prima di salire sulla barca, si guarda il cielo. E così anche quest'uomo, immobile sulla riva, punta lo sguardo a spillo dentro gli stracci di nubi, ruota il capo verso i monti che lo fiancheggiano e verso quelli che si ergono alle sue spalle. Per tre volte si sistema il cappello, poi sfrega le grandi mani sui pantaloni frusti e annusa il lago e l'aria, come se fossero un'unica entità, intrecciati fin dal principio dei tempi da un ignoto spirito delle acque. Gli altri pescatori, in particolar modo quelli provenienti dalla città, stanno già lanciando fili fantasma dal tetto di una darsena o da un pontile abbandonato. Tutti lo osservano in silenzio, fingendo di non notarlo neppure, sebbene siano pervasi da un'invidia umida e pesante che si nasconde persino nelle pieghe delle cerate. Se l'avessero loro, una simile barca, una lancia da pescatore con la quale si può andare a mettere giù e a tirar su le reti senza preoccuparsi del clima, con la quale si può uscire anche nei giorni di maltempo, quando le onde mostrano intenzioni malevole, e tutto questo grazie a un motore potente che consente di muoversi rapidamente come una cometa dalla terra alle acque e viceversa. Ma dopo aver compiuto una precisa liturgia fatta di corde, leggere spinte e opportuni assestamenti, lui non si siede accanto al motore pronto ad avviarlo, no. Impugna i remi e si piazza al centro della barca. Poi la sua figura comincia a oscillare ritmica e precisa, come l'ingranaggio di un orologio che misura le palate e i metri che lo allontanano sempre di più dalla riva. Si muove lieve, non ha alcuna fretta e quasi non ferisce nemmeno l'acqua. Il colore della barca la rende mimetica con quest'ora del mattino. Osservando la scena, potrebbe sembrare che l'anziano pescatore, anziché dirigere l'imbarcazione al largo, stia semplicemente spingendo la riva sempre più lontano. Su un palo di legno accanto al pontile, due gabbiani commentano il fatto che anche oggi ha portato con sé tre canne da pesca, due con mulinello e una fissa. Adesso la prua si muove verso la sponda opposta e, quasi fosse un bersaglio, sembra mirare il ponte del diavolo. Il cigolio proveniente dagli scalmi accompagna la quieta danza acquatica, una sorta di valzer lento dove tutto è fluido e speculare, dove i colori mentono prima di rivelarsi nella loro essenza al cospetto di luci nuove, lame brillanti che sciabolano piano da dietro le montagne e colpiscono ogni figura con la consueta Pentecoste alla quale lo stupore non riesce mai a sottrarsi. Per un istante un remo spinge e l'altro riposa e la prua si dirige verso la punta di Balbianello per oltrepassare il promontorio del Dosso della Vedo e inquadrare un altro bersaglio, l'isola Comacina. Con il loro verde acrobatico, le cime impossibili e un'eleganza temperata come una matita, i cipressi sono guardiani severi e impassibili. Un folto di palme spunta dal grande e misterioso gomitolo di vegetazione intersecato da una roccia aguzza e da lì un corvo color petrolio si alza in volo. Con un'occhiata concentrica scruta la barca e il pescatore e la sua barca. Poi, senza nessuna riservatezza, comincia a strillare che anche oggi quell'uomo ha portato con sé tre canne da pesca, due con mulinello e una fissa. Sì, anche oggi. E come sempre non le userà. Cra, cra, cra. Chini sulle piccole onde, i salici piangenti si ostinano a cercare qualcosa che sono convinti di aver perduto. Capita a tutti di smarrire un ninnolo, una parola, un pensiero nelle profondità dell'esistenza. Accade. È accaduto e accadrà anche al vecchio pescatore, che adesso smette di remare, abbandona i remi, raddrizza la schiena e si stira con movimenti lenti, prima di toccare tre volte il cappello e di sfregare, in un gesto abitudinario, le mani sui pantaloni. Davanti a lui l'isola sembra accovacciata nella solita acqua, tra ombre e stelle filanti di chiaro, in attesa della luce vivida del sole che la risveglierà. Il pescatore riprende la rotta e il lago lo sprona e lo sorregge come ha fatto per anni nelle mattine tremanti e nelle notti scorbutiche,
quando ancora andava a calare le reti nei suoi posti segreti, seguendo istinti e convinzioni ancestrali, formulando ipotesi e algoritmi subacquei. Agiva in perfetto silenzio, sforzandosi di imitare i pesci, dei quali aveva oramai imparato a leggere lo sguardo eterno. Quello sguardo che lo incalzava mentre, con gli ultimi scatti fuori dall'acqua, comprendevano il loro destino, fissando un cielo dove non avrebbero mai potuto continuare a nuotare. Con il crinale dell'isola alla sinistra e il paese sulla sponda destra, compie una virata e dirige la barca verso la villa color pietra. Come in un rituale, costeggia la balaustra e il pergolato perfetto, il glicine che sembra spuntato direttamente da un sogno per colorare il lago scuro che si frange sotto la murata, offrendo al giorno riflessi che, secondo lui, appartengono alla tavolozza di Dio, della Madonna o almeno di un angelo. E poi eccolo di fronte alla darsena, davanti alle fauci spalancate del cancello tempestato di ruggine che blocca la via di un nulla infido, oscuro e melmoso, dal quale non ha mai visto uscire nessuna imbarcazione. Leva lo sguardo sulla finestra e il balcone, quel balcone. Ferma la barca e poggia i remi. Devono sgocciolare, riposare. Siede sulla panchetta ed estrae dalla tasca un pacchetto di sigarette costellato di pieghe come la pelle scura delle sue mani. Né un vento né una corrente si permetterebbero di spostare la barca da quel punto. Il volto del vecchio pescatore ha il colore del legno ed è solcato dalla miriade di onde che ha affrontato. Gli occhi sono fessure che rivelano saette lucide. Le labbra dischiuse offrono soltanto un varco per la sigaretta storta che, dopo aver incontrato la fiamma, libera la sua prima nube di fumo bianco. L'aveva vista su quel balcone per la prima volta quando era una ragazza, appena arrivata dall'Inghilterra. Anche lui era giovane, remava in canottiera con i muscoli lustri e torniti mentre il padre si occupava delle reti. Ricorda la mattina in cui l'aveva veduta con un vestito a fiori e i capelli sciolti. Allora la ragazza era diventata una donna. Poi, lungo il rosario dei giorni, l'aveva osservata mentre affrontava gli insulti del tempo e le sue fattezze mutavano, proprio come i suoi muscoli e le sue ossa di pescatore, che si attorcigliavano, si incurvavano e percepivano i fastidi dell'umidità in modo diverso, via via che il balcone soggiaceva al rigoglio dei rampicanti. Quando passava, lei gli indirizzava sempre un cenno, un sorriso, un saluto, magari accompagnandolo con lo sventolio di un giornale, un fazzoletto e un oggetto non identificabile che teneva in mano. Rispondeva sempre alzando un braccio prima di riprendere a remare verso un destino solitario. Remava e remava, ma si figurava il proprio cuore impigliato nelle reti della pesca che si agitava e si dibatteva insieme con i persici. Sul balcone adesso c'è un'anziana signora i cui capelli bianchi sprigionano riflessi che ricordano i colori del glicine. Indossa un copricapo di paglia molto semplice e sta bevendo da una tazzina che regge con due mani. Tiene lo sguardo fisso su quel pescatore che ha sempre visto da quando è arrivata qui. Una presenza costante e immutabile come il sole, la luna o l'isola in lontananza. Sorride, raccoglie una grossa foglia di platano dal pavimento e la fa ondeggiare in un saluto gioioso. L'uomo solleva il braccio. Tra le dita della mano stringe un mozzicone di sigaretta con il quale traccia minuscoli segnali. Il fumo svanisce in un respiro. Dopo aver becchettato tra le ortensie, un merlo dalla palandrana nera raggiunge un compagno che saltella su un muretto di pietre e gli domanda se, finalmente, quell'uomo e quella donna si parleranno. L'altro risponde che è assai improbabile, non è mai accaduto e non capisce perché uno scambio di parole dovrebbe avvenire proprio oggi. Il pescatore si sistema il cappello con tre tocchi e si sfrega le mani sui pantaloni frusti. Quando sta per impugnare i remi, si accorge che una foglia di platano galleggia anche lì vicino a lui, sull'acqua. Si sporge dalla barca e la prende. La asciuga con un lembo della giacca e la sventola come una grande mano.
due ombre si stanno salutando in silenzio, circondati dalla luce muta e assordante del sole appena nato.

Major Tom, mai suonare il clacson a vanvera. Se strombazzi, hai perso. E il nervosismo ha vinto. E la giornata prende una piega difficile da spianare. Non servono a niente i parassiti della pazienza o quelli che succhiano i colori del semaforo finché ritorna rosso e tutti coloro che starnazzano impazziti. L'imperativo è resistere. Andare oltre con la mente, volando dentro universi paralleli o addirittura perpendicolari. Bisogna usare il clacson solo nelle situazioni di emergenza, per segnalare un pericolo, per allertare un passante, per bloccare qualcuno che sta per ritrovarsi in un grosso guaio. Utilizzato come insulto o come bestemmia strombettante, il suo suono costituisce un colpo a tradimento al flusso equilibrato dell'esistenza che una persona a modo deve assecondare, difendere e perseguire. Al giorno d'oggi le strade soffrono e il traffico è un problema assai serio, giacché possiede un'anima in costante mutazione che può schiarirsi o diventare nera, compromettendo il logico scorrimento e, di conseguenza, il destino delle persone che sono allineate lungo la sua collana, ciascuno isolato dentro il proprio veicolo. A bordo del mio camion di surgelati, io sono un surfista del caos rotante. Mi muovo sull'onda verde e attendo paziente e strabico, con un occhio puntato verso l'orizzonte e l'altro fisso nel retrovisore. Colgo l'attimo, controllo il respiro e poi accelero e freno con sincronismo da provetto batterista. Mi compenetro con le canzoni che ascolto, con i brani delle mie compilation che vengono interrotti soltanto dalle notizie sulla viabilità. Quando guido, nessun giornale radio, nessuno spot pubblicitario, nessuna trasmissione di qualsiasi genere. Niente, niente che possa distrarmi dalla poetica del flusso veicolare. Imitando i movimenti di una ballerina classica, danzo sulle quattro gomme e avanzo sulla pista asfaltata con una colonna sonora che ho scelto accuratamente, con una musica che modulo o cambio a seconda del tragitto. Sono il Major Tom di David Bowie e da secoli sto seduto dietro al timone della mia astronave, sempre alle prese con temerarie missioni urbane ed extraurbane. Arrivavo alla base segnata sull'ordine di servizio, scaricavo e ripartivo verso una nuova meta. Un'altra breve sosta e via ancora. Partenza, scarico, ritorno, con le note che si mischiavano al rombo del motore. Lo scheletro del mio universo è la strada, l'asfalto che si fonde con il mio essere e si proietta in un tragitto futuro con la velocità dei pensieri e la luce bianchissima dei miei fanali. È un mondo pericoloso, questo, e lo spostamento quotidiano e contemporaneo di enormi folle può far tracollare qualsiasi equilibrio. Ecco perché devo sforzarmi di vivere il mio viaggio con un'impostazione spirituale. Devo seminare certezze dove le buone intenzioni tendono a sgommare via, portare la pace là dove i motori litigano, evitare le provocazioni di chi dispone di una potenza maggiore, di una punta di velocità usata come un distintivo di supremazia, come la segnaletica supponente di una vita più importante di quella altrui. Sono più veloce di te perché ho cose molto più importanti da fare, non prendertela, così va il mondo. E so perfettamente che non tutti coloro che sfrecciano nello spazio-tempo con la speranza di piegarlo e ridurre le distanze sino a far combaciare partenza e arrivo guidano ambulanze, autopattuglie o mezzi di soccorso, e posso affermarlo con cognizione di causa, giacché percorro la mia orbita da un'eternità e ho imparato il rispetto delle regole. In un tempo passato il mio sedile era quello di un banco di scuola e pilotavo libri, quaderni e matite per infiniti giorni, ore, minuti. Mi sono applicato per imparare ogni materia, mi sono preparato meticolosamente per ogni esame. Mi hanno promosso con ottimi voti e sono partito per le strade del mondo con la volontà di offrire agli altri ciò che avevo appreso. Ma ho incontrato un traffico intenso. Poi dei lavori in corso, spesso incidenti,
strade in rifacimento, svincoli in costruzione. Mi sono fermato e ho riflettuto. E ho cambiato veicolo. E mi sono ritrovato qui, su questo camion, a trasportare surgelati e a surgelare rimpianti. È andata proprio così. Ho sempre cercato di agire con il massimo scrupolo, concentrandomi sulla precisione di ogni gesto. Sono un monaco zen alla guida, un sacerdote del trasporto e della convivenza quotidiana con l'assurdo. Ho sposato il movimento restando immobile al centro delle mie convinzioni profonde. Ho coniugato l'andata con il ritorno e ho bilanciato il carico con lo scarico, giocando d'anticipo per non diventare l'ennesima vittima dei predatori dell'urgenza e per non sprofondare nelle sabbie mobili dell'imprevisto. Il tenente Frank Bullitt, interpretato da Steve McQueen, era un uomo di poche parole e osservava il prossimo con sguardi prolungati come i miei. Sembrava distaccato e diffidente, ma prestava sempre una grande attenzione a tutto ciò che lo circondava. Sgasando, correva nelle strade di San Francisco su una Mustang Highland GT390 Fastback verde. Credo che fosse il 1968. Saettava nelle vie, pitturava l'asfalto con i copertoni, esibendosi in drifting magistrali, rinchiuso dentro la pellicola di Peter Yates. Ricordo che acquistava caterve di scatole di cibo preconfezionato nel negozio sotto casa. Sembrava un alieno ormai integrato nel modello di vita americano. Comprava surgelati perché doveva nutrirsi. Era molto diverso da quando guidava. Talvolta anch'io entro nei megastore o negli autogrill con passi da cosmonauta. Mi accade quando, per un momento, abbandono il camion perché mi serve qualcosa. Mi inoltro in spazi ignoti, in autentici pianeti degli acquisti, generi di prima necessità o voluttuari, acquisti dettati dall'esigenza o da un'attrazione istintiva, acquisti compulsivi o premianti, acquisti nervosi o rilassanti, di certo tutti carichi di illusioni e aspettative, di lente gioie e rapide tristezze, come quella che ti assale quando muore il pesce rosso che hai appena vinto al Luna Park. E così, un giorno che mi aggiravo Lost in a Supermarket, come nella canzone dei Clash, pensai di ricompensarmi con un regalo per i moltissimi chilometri percorsi in una settimana. Un premio, sì. Ma cosa? Beh, esclusi subito i surgelati. Curiosai nei vari reparti di abbigliamento, pensai persino a un orologio. Nah, nulla che mi ispirasse. Poi, una folgorazione. Nell'area dei giocattoli. Un modellino in scala 1 a 35 della Mustang Highland GT390 Fastback verde del tenente Bullitt. Eccola qui nella cabina del camion, dentro la sua teca di plexiglass. E non disturba nemmeno la visuale privilegiata, quella che deriva dalla mia posizione più alta e mi consente di guardare oltre le automobili, di controllare la strada con una prospettiva migliore e di godere di una vista panoramica. Quando percorro i lunghi viali alberati dei paesotti di pianura, per qualche momento mi trasformo in un vento veloce. Alcune foglie si staccano dai rami e mi seguono, vogliono accompagnarmi nel mio viaggio. E talvolta, qualcuna esaudisce il suo desiderio rimanendo incastrata tra i tergicristalli e il vetro. È passato molto tempo dall'ultima foglia che mi ha accompagnato. Adesso sono una stella cometa che si muove verso l'ignoto, con una coda ormai impalpabile. Il camion non trasporta più nulla, ho ultimato le consegne parecchi giorni fa. E da allora non sono rientrato alla base. Non sono ritornato a casa. Non voglio più avere una casa. Io vivo nel viaggio e continuerò ad andare. Ho gettato il telefono in uno stagno. Le rane sono scoppiate a ridere. Ho ridotto in coriandoli la lettera che illustrava i motivi per cui la ditta era obbligata a chiudere e a licenziare tutti gli autisti. Licenziamento o no, il mio viaggio proseguirà finché avrò un francobollo di strada davanti alle ruote, fino all'ultima goccia di benzina o fino a quando qualcuno mi fermerà. Non dimenticatelo,
Io sono il Major Tom di Space Oddity e non mi muovo più nella vostra orbita. Ho passato metà della vita sulla seggiola di un banco scolastico e l'altra metà su questo sedile. Onda Verde dice che c'è traffico, oltre a un paio di code per lavori in corso e un incidente, ma è troppo tardi. I coriandoli della lettera volano dal finestrino insieme con quelle foglie che faccio resuscitare quando passo veloce col camion. Il mio camion. Accelero sempre di più. E se qualcuno deve proprio fermarmi, beh, vorrei che fosse il tenente Frank Bullitt.

E così siamo arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi ho letto due racconti da questo Ladri di foglie di Van der Sfross, di Davide Van der Sfross, uscito nel 2018 per La nave di Teseo. Io vi ringrazio come sempre per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

0: Salve gente.
1: Eccoci qua, stage 3, round 2.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Tornati qui ad Uken, la trasmissione per parlare di videogiochi. Ciao Diomira.
2: Ciao Nara.
1: Ciao. Videogames, videogiochi.
0: Non ho mai avuto l'età per questa roba.
2: Inteso che eri troppo giovane o troppo vecchio?
0: E non ho mai avuto l'età e basta.
2: Ok, non ho l'età.
0: Avuto l'età di una volta.
1: Esatto, come diceva il re Tarantola, Manuel, che salutiamo. Ciao. Allora, di cosa parliamo oggi?
2: Che casino, posso dirlo?
0: Oggi principalmente ci rivolgiamo a Control, ma anche un po' in generale a Redmi Entertainment.
2: Sì, l'universo di Control e Alan Wake, che per quello che ho detto che casino, perché nel mettermi a cercare informazioni, perché li ho giocati veramente poco questi, ma hanno un problema enorme per me, il rosso. Cioè, se voi pensate a un videogioco rosso, ma molto rosso, è Control, cioè veramente. E visto che mi tritura le retine, dopo un po' non ce la faccio più. Detto, però sono un universo gigantesco, non a caso, ma ragionato, pensato tra un gioco e l'altro, e super super super connesso da una parte all'altra, con anche dei rimandi abbiamo scoperto perfino a Max Payne, a cui porgo un omaggio in un paio di pubblicazioni.
0: Ma Duke Nuke.
2: Sì,
0: anche Duke Nuke. GTA 6.
2: No, basta. Dobbiamo parlare dopo di nuovo, basta.
0: Purtroppo capita.
1: Io ho giocato solo Alan Wake, ma ne parliamo dopo.
0: Allora, io invece sono riuscito a recuperare un po' di Control, non sono ancora riuscito a finirlo tutto, nonostante abbia un monte ore abbastanza accessibile. Tra la decina e la dozzina di ore si può tranquillamente finire il gioco con tutte le quest secondarie che ti danno i personaggi. In generale,
2: intanto iniziamo magari semplicemente a dire quando è uscito Control.
0: 2019,
2: ma era già il, tra virgolette, terzo capitolo, se non ricordo male, perché è preceduto da Alan Wake nel 2010, che è quello che abbiamo giocato io e te, Simo,
1: esatto.
2: Male. E nel 2012 c'è il secondo Alan Wake, che è American Nightmare. Dopo torneremo su questi titoli per vedere il loro rapporto con Control.
0: Anche mentre perché avrei già da ridire.
2: In che senso avresti già da ridire?
0: No, semplicemente una questione molto rapida su Alan Wake Nightmare. Mm-hmm. In originale doveva essere in sviluppo il 2, mm-hmm. Poi però hanno deciso di collaborare con Microsoft, ma Microsoft voleva una nuova IP, quindi è uscito Quantum Break.
2: Sì.
0: E di conseguenza riprende quello che erano le idee originali di Alan Wake 2, però dopo hanno riciclato i materiali di Alan Wake 2, che era stato cancellato, per fare American Nightmare, eccetera eccetera.
2: Visto? Casino, l'avevo detto.
1: Casino,
2: io all'inizio puntata.
1: Effettivamente l'avevi detto.
2: Quindi arriviamo al 2019, in cui esce Control.
0: Esatto. Control che, nonostante tutto, io ripeto, non ho finito il gioco, ma mi sembra che possa essere autoconclusivo, nel senso che mi sono andato a guardare quali erano eventuali rimandi, mm-hmm. dopo che ho capito che non sei riuscito a finire il gioco in tempo e così via. E per ora non mi sembrano così diretti, da quello che ho capito è tutto sul finale che fa
2: allora,
0: il grosso del collegamento.
2: Allora, sono rimandi all'interno dei singoli giochi, mentre tu stai giocando, ma anche veramente alcune volte che odio i fogli, infamigerati fogliettini, che ti dicono che cosa sta, specialmente in Alan Wake, cioè che c'è qualcos'altro al di là, cioè dalla parte, perché fondamentalmente sì, anche perché fondamentalmente, detto proprio terra a terra, Control è dalla parte federale, tipo della gente che ne sa, che studia, e Alan Wake è un povero scrittore, devo dire, un povero pirla che si ritrova all'interno di questo mondo. Quindi all'interno di Alan Wake ci sono molti riferimenti a chi sta oggettivamente studiando la cosa e nel quale lui si trova coinvolto, mentre il Control ogni tanto ti fanno presente che questa situazione sta uscendo dai ranghi. E già nel primo, ma specialmente in quello che è appena uscito, ed è anche il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa puntata, che il 26 settembre è uscito Resonant, quindi il nuovo Control, è che la situazione sta sfuggendo di mano. Ma esattamente che cosa sta sfuggendo di mano in Control? Cioè, bene o male, almeno un accennino alla trama la dobbiamo dare.
0: Ok, allora, in Control siamo una ragazza che sta cercando indizi sul fratello scomparso. Sente delle strane voci e le sue indagini la portano verso è questo misterioso edificio, mi pare che fosse New York,
2: New York, all'interno York, okay. È la sede del Federal Bureau of Control, appunto.
0: NBC, ok. E per appunto questo misterioso edificio, la Holdes House, ok, che secondo me è un'ambientazione fighissima, perché sì, è un edificio che può essere trovato solo se lo stai cercando.
2: Esatto.
0: Quindi già questo aumenta molto quella che secondo me è una prospettiva immersiva, non è la solita contea misteriosa inventata che possono essere solitamente queste ambientazioni. È un qualcosa che davvero ti fa volare quella fantasia e dire ok, quindi se io vado a New York e lo cerco c'è la possibilità di trovarlo.
2: Esatto, ma un'altra cosa super bella tra l'altro in controllo è questa situazione che effettivamente c'è qualcosa che tu non riesci a capire che cos'è all'interno di questa casa, e con degli oggetti in realtà che sono tra l'altro degli oggetti di uso comunissimo, ma sono quelli che vengono chiamati gli oggetti di potere e gli oggetti alterati. Tu li tocchi e in realtà hanno delle proprietà allucinanti e evidentemente paranormali, però non sai neanche lì quali sono.
0: Esatto, quindi è una continua scoperta. Infatti noi entriamo, andiamo in contatto con questo misterioso inserviente che ovviamente, come la maggior parte di questi giochi, ha un ruolo molto più chiave di quello che si possa immaginare, anche se rimane totalmente misterioso. Io appunto non ho ancora finito il gioco, ma è palesemente un personaggio chiave per come ci si rivolge, Hattie. E praticamente entriamo, ci scambiano per avere un colloquio, andiamo dal direttore, il direttore lo troviamo morto con una strana pistola appunto paranormale vicina. Facciamo qualche strano rituale che ci lega alla pistola e il nostro coinvolgimento con il paranormale scende sempre più in profondità, come sempre più in profondità andremo alla Holdes House.
2: Anche perché vogliamo ricordare la protagonista, dopo aver subito un evento paranormale da piccola, che è quello che la porta a studiare tutta questa cosa, lei ha oggettivamente dei poteri che non sono umani. Quindi proprio la trama di Control all'apparenza è classica: poteri paranormali, ricerca sul paranormale, uno sparatutto, bene o male, perché è uno sparatutto con una bella trama. Il problema è quando cominci a scavare la superficie e a cercare quello che c'è effettivamente dentro la Holdes House, e quando cominci a renderti conto che se vuoi capire tutto quello che concerne l'universo di Control devi andare a recuperarti almeno altri due titoli precedenti, due titoli successivi, l'ultimo arrivato, e leggere.
0: Allora, più che leggere, una delle cose molto fighe di Control è come la narrazione ti venga non solo data dai dialoghi con i PNG, ma anche andando a osservare l'ambiente circostante.
2: Sì.
0: In particolar modo alcuni filmati che vengono riprodotte di determinate stanze che tengono effettivamente quelli che sono gli elementi di lore, della storia precedente al nostro arrivo. Quindi se la situazione che noi ci troviamo è disastrata, con una misteriosa manifestazione paranormale che sembra voler prendere il controllo di tutti quelli che si trovano all'interno dell'edificio, invece attraverso questi filmati di vario genere, dal materiale puramente diciamo propagandistico del insomma agenzia, diciamo,
2: sì,
0: della NBC, ha invece riproduzioni di studi, dialoghi tipo abbiamo osservato questo oggetto, sembra ricondurci a questo, quest'altro, ha proprio anche storie sulla fondazione di questa agenzia, il nostro primo presidente era questo, adesso
2: sì,
0: si trova lì, è morto, non è morto, non è chiaro, non ho finito il gioco. Insomma, quindi sì, c'è la storia che noi viviamo in prima persona, ma allo stesso tempo per chi vuole approfondire i vari aspetti che ci hanno condotto in quel determinato momento, c'è un sacco di materiale che, come ho già accennato, è anche riconducibile ai giochi precedenti.
2: Sì, beh, alla fine è quello che riesci a capire come e quando esattamente Control si ricongiunge ad Alan Wake, perché apparentemente all'inizio, quando è uscito Alan Wake, non era manifesto l'idea del Remedy, come si chiama? Remedy Connected Universe. Semplicemente Alan Wake è uno scrittore che si trova a Bright Falls, e scopre che sotto il lago di questa piccola e ridente cittadina c'è un posto chiamato Dark Place, che è una specie di dimensione parallela in cui quello che scrivi prende, diventa realtà, che tra l'altro sono di qualsiasi scrittore, credo.
1: Sì.
2: Solo che prende vita in una maniera che non è esattamente per forza quella che tu hai scritto, è decisamente più inquietante. Quindi tu percorri la storia di Alan Wake, che tra l'altro è spoiler, quindi non ve lo farò, andrà avanti anche nel secondo capitolo in questo Dark Place. A un certo punto si ricongiungerà questa cosa, perché quando è uscito mi pare, sì, in cui lui sta ancora investigando e sta ancora cercando di capire come funziona questo Dark Place.
0: Ci tengo a fare anche una questione cronologica.
2: Sì.
0: Prima esce Alan Wake,
2: sì,
0: poi esce appunto Alan Wake Nightmare con
1: American Nightmare,
2: sì, e poi Control,
0: che avevo detto di Quantum, sì, poi sì. Control e poi Alan
1: e
0: Wake,
1: poi Alan Wake 2. Sì, sì, sì, è stato distribuito nel 2023.
0: Esatto, che sì, qualcosa, sì, che sì, è uscito, sì, dopo Control.
2: Con in mezzo una remastered del primo Alan Wake, tra l'altro nel 2021, mentre Alan Wake è del 2023, e appunto la storia di Alan si interfaccerà con un agente dell'FBI che arriverà a Brightfall per indagare su una serie di omicidi, e nel fatto che la storia di Alan sta cominciando a influenzare la realtà si entrerà nell'universo di Control, perché è la stessa identica forza che muove Control, che si chiama la forza di Control? Liss.
0: C'erano tanti nomi, c'era Polaris,
2: Polaris è quello che dà i poteri alla protagonista di Control.
0: Sì, ma non sono
2: la parte
0: sicuro che sia benevola.
2: Sia non siamo sicuri.
0: Okay.
2: Però poi c'è lì, il grande cattivo sembra essere Liss.
0: Esatto.
2: Che è quest'altra entità terribile,
0: non sono
2: paranormale.
0: Sono appunto più una sorta di infestazione paranormale, quindi è anche un po' difficile identificarla.
2: Sì, e il collegamento con Control diventa netto ed evidente con l'espansione di Alan Wake 2, The Lake House, perché la casa sul lago è una struttura del Federal Bureau of Control, situata lì esattamente a Cauldron Lake, dove sta Alan. Quindi in quel momento, ok, l'universo diventa condiviso e si sancisce il legame tra Alan Wake e Control.
0: Allora, entrambi i giochi comunque a livello di gameplay sono un action adventure con gli elementi sparatutto in terza persona, che vuol dire tutto, vuol dire niente. Immaginatevi più che altro una sorta di Half-Life. Soprattutto Control mi ha dato molto questo feeling con l'interazione ambientale. E
2: anche perché l'interazione ambientale è letteralmente uno dei punti.
0: Control. Okay.
2: Uno dei punti cardine, perché con la questione degli oggetti alterati, le cose tocca tutto, va là che è meglio. Allora, o non toccare niente, dipende da quello che decidi di fare.
0: Ora, dovrebbe essere un elemento che si incontra nelle prime fasi di gameplay. Ci sta questo cavallo, tipo quelle delle giostre ad ondolo, dove stai proprio sopra la giostra,
2: sì,
0: dai poteri di scatto. Geniale questa cosa. Per farvi capire che tipo di oggetti. E in generale, la mappa, se le storie di gioco mi ha ricordato un po' Half-Life, anche per come viene narrato, eccetera, eccetera. D'altro non è stato un po' un capostipite. E invece, come si continua a fare avanti e indietro per la mappa, andare a interagire con i vari oggetti, scoprire le interazioni e così via, mi ha ricordato un po' il primo Metal Gear Solid.
2: Sì, non so se ha decisamente
0: la sensazione. Infatti, nella versione di PlayStation 4 e 4 Pro di Control ci sta un easter egg che coinvolge Kojima, che per appunto dentro una capsula senti questo tizio che ti parla in giapponese, è proprio Kojima. Divertente quando collaborava ancora con Sony, no?
2: Qua qua. Tipo,
0: questo è un riferimento contemporaneo perché Sony e Kojima hanno tagliato recentemente i rapporti.
2: No, è Sony che ha detto non ti paghiamo più. E Kojima ha risposto vado a farmi pagare da qualcun altro, arrivederci. Da Xbox.
0: Non sono situazioni che noi conosciamo così bene, potrebbe soltanto basarsi su quello che dicono gli altri. Io nel dubbio dico, da entrambe le parti non sembra esserci la volontà di collaborare.
2: Crederò per sempre a Kojima, ma perché ho un contenzioso con Sony. Ma detto questo, potremmo andare a sentirci qualcosa.
1: Ma certo, perché
0: ma,
1: no?
0: Ma prima voglio introdurre una, come si dire, una nuova cosa, perché tendenzialmente parliamo di titoli con cui, di cui si può parlare a lungo, ma alle volte questa cosa non permette a piccole chicche di, insomma, essere espresse. Quindi ho deciso che magari

0: creativa e ludica di creare un videogioco. Ci sono un sacco di videogiochi che consistono nel creare altri videogiochi, basta pensare a Mario Maker, oppure c'era Dreams per PlayStation. Sì. E per appunto, secondo me, Bitsy è proprio questa alternativa semplice, facile e veloce, adatta a tutti e gratuita, che potrebbe sorprendervi. Ci sono un sacco di piccoli videogiochi, piccole gemme create con questo, sono esperienze molto veloci, quindi date una possibilità a Bitsy. Si scrive Bitsy come bit più S-Y.
1: Ok. Perfetto, beh, interessante.
2: Sì, molto decisamente, interessante. Anche perché è sempre carino. E tra l'altro lo trovate su Itch.
1: Quindi.
0: E un sito anche proprietario.
2: Sì, sì, sì, però se per caso non sa, da Itch ci arrivate di sicuro.
1: Io direi allora che adesso andiamo ad ascoltare una qualche canzoncella che ci ha suggerito Nael, che fa parte della soundtrack, della colonna sonora di Control. Questa è Voces Ignotas.

0: la colonna sonora ricorda molto quella di Alan Wake,
1: sì,
0: effettivamente.
1: Ma infatti
0: questo sound che ti proietta.
1: Sì, questa mezzanza un po' ambient, ma un pelo inquietanti, in cui aspetti sempre che esca qualcosa dall'angolo, tipo che
0: esatto,
1: stia per succedere qualcosa.
0: Una roba oscura che ti tiene sulle spine.
1: Tra l'altro posso dire che quando la prima volta che l'ho giocato, Alan, proprio Alan, è entrato di diritto nella mia lista di cotte videoludiche che includono Ezio Auditore, tipo Geralt di Rivia, e recentemente Cohen di The Blood of the Dawnwalker. Ho una lista anche di cotte videoludiche, sì.
2: Eh sì.
3: Allora, voce sì.

0: Ignotas dovrebbe essere appunto una host composta da Petri Alancon. Come si pronuncia questo? Il dubbio.
1: Petri Alanco.
0: Ecco, lui, che in teoria ha lavorato anche proprio a Alan Wake, quindi...
1: Vabbè, quindi rimane lui l'uomo delle colonne sonore.
0: Esatto.
2: Stiamo parlando di finlandesi, non l'abbiamo ancora detto?
1: Sì. Vorrei far notare che ho fatto Control esiste Control ed esiste My Summer Car, cioè esatto. Vorrei tranquillamente dire questa cosa, e anche Finnish Cottage Simulator, che rimane un'altra cosa che io sto aspettando tantissimo di vedere come andrà avanti.
0: Allora, questa saga videoludica, insieme per appunto a una maggior parte dei giochi di Remedy. Ovviamente pronunciato solo come io so pronunciare.
1: Redmi come il telefono.
0: Appunto sono state dirette, soprattutto sul fronte del game design e della direzione artistica, da Sam Lake,
2: detto Sami Antero Jarvi,
0: che secondo me potrebbe essersi un po' ispirato alla saga di Kill the Past di Suda 51. Infatti entrambi condividono una passione smusolata per il caffè.
1: Ok.
0: Coincidenze?
1: Poi tra l'altro sembra sempre la versione rossa, mm-hmm, di certe atmosfere dei film stile Alien. Non c'è esattamente un alieno, ma quella sensazione che c'è qualcosa di sbagliato mentre tu stai camminando, anche in un ambiente completamente vuoto. Ce l'ho poi magari un collegamento che faccio solo io, ma tutte le volte a me viene quella specie di angoscia che mi regalava il primo Alien.
2: Stephen King e Twin Peaks.
1: Sì,
0: Twin
1: anche
0: Peaks, infatti volevo dirlo, che è un altro punto in comune con Suda 51, secondo me.
1: Quello che ci sia qualcosa di sbagliato e non capisci che cos'è.
2: Però lo sai
1: che c'è qualcosa di sbagliato.
0: Sì. Allora, Control, per dare un po' più di immersione magari sulle atmosfere, mm-hmm, ha delle architetture brutaliste in stile
1: anni
0: 70.
1: Sì, sono bellissime.
0: Con un design che fa particolar modo risorsa di luce, cioè praticamente le luci in quell'ambiente giganteschi, squadrati, con le forme nette delle geometrie, fanno una gran bella atmosfera. E in particolar modo questo è anche stato dovuto da un ottimo uso delle risorse grafiche che c'erano ai tempi, perché infatti ai tempi si stava cominciando a diffondere l'uso del ray tracing.
1: E qua, che tu ora ci spieghi, perché se quello scafato ci
0: e qua adesso vuoi fare una parentesi un po' più tecnica.
2: Facciamo una parentesi tecnica sul ray tracing, perché ha effettivamente cambiato il mondo dei videogiochi.
0: È stato insieme a Minecraft uno dei primi grandi giochi a far uso del ray tracing in modo particolarmente impattante. E principalmente quando si fa un videogioco in 3D si parla di poligoni simulati in un ambiente che dà per appunto la sensazione 3D. Questa cosa vuol dire che il computer processa molteplici interazioni fisiche per simulare quello che effettivamente vedi. Dal peso, dalla rifrazione dei materiali, dalla loro posizione, e tutto questo è molto pesante da processare.
2: Quindi questo vuol dire che ci vuole una macchina performante, una macchina con tanta RAM, con una CPU adeguata, eccetera eccetera.
0: Serve proprio molto spesso una parte del computer interamente dedicata, spesso definita scheda grafica. E questo è appunto il metodo principale che si è sempre sviluppato e mantenuto, è dello shader.
1: Mm-hmm. Che tutte le volte, spesso tu stai a guardare la schermata di caricamento di un gioco ed è quello che succede quando c'è quella piccola barra che dice compilazione degli shader, che alcune volte va avanti per un anno e mezzo.
0: Esatto. Ora, il ray tracing è una invece simulazione della luce. Mm-hmm. Infatti in realtà il ray tracing come termine tecnica nel 3D è stato proprio anche uno dei suoi fondanti, per fare intendere la Pixar, cinema, Disney, quant'altro. Sì, è sempre stata una grandissima pioniera e ha sviluppato il ray tracing già più o meno dall'uscita di Ratatouille. In praticamente è la simulazione delle interazioni delle luci con i materiali, quanta luce viene trattenuta, come rimbalza, se riflette o meno, che è quella cosa che dà la sensazione di un oggetto metallico, di un oggetto roccioso, di un oggetto di legno o semplicemente, nel caso di Ratatouille, di qualcosa di buono da mangiare. Ora, in ambito però tecnologico, la tecnologia ray tracing è una simulazione al contrario di quello che vediamo. Quindi se normalmente con le shader è appunto il mondo 3D che poi va a simulare quello che vediamo, con il ray tracing è più o meno il contrario. Da quello che noi vediamo viene simulato il mondo 3D.
1: Wow!
0: Praticamente il gioco calcola più o meno quello che tu stai guardando in quel momento e di conseguenza fa rimbalzare una simulazione della luce, come se fossero dei raggi.
1: Quindi praticamente fa come l'effetto, cioè tiene buono il tuo campo visivo.
0: Esatto, principalmente va a simulare questo. Poi c'è da dire che esistono diversi tipi di ray tracing, da quello che va a calcolare le rifrazioni, una delle cose più tenibili del mondo 3D, cioè per farvi capire, un riflesso a livello tecnico ti conviene creare una mappa speculare, esatto, piuttosto che andare effettivamente a calcolare il riflesso.
1: Motivo per cui in tantissimi giochi, specialmente negli indie, non ci sono i riflessi allo specchio, perché è improponibile farlo.
2: È troppo, esatto.
1: È troppo.
0: Esatto, invece con la tecnica di ray tracing simulare questa cosa è più fattibile. Poi però c'è anche il ray tracing delle ombre.
2: Cioè sì, sì, ma infatti il ray tracing, leggevo adesso, che è stato scoperto, è stato programmato, diciamo, l'algoritmo di ray tracing nel 1979 da tale Turner Whitted.
0: Infatti.
2: Mentre c'era il ray casting, che era stato scoperto nel 68,
1: sì,
2: che praticamente faceva partire raggi dal punto di osservazione, uno per pixel, e ogni volta che trovava qualcosa, un oggetto che fermava la luce, ok, si ferma lì e buon. Mentre nel ray tracing, quando un oggetto quando la luce incontra un oggetto, genera tre tipi di raggio, diceva prima Nael: rifrazione, riflessione e ombra. E quindi da questa cosa praticamente questo Turner Whitted ha semplicemente implementato il ray casting, cioè non è che quando la luce arriva su una superficie basta, no.
1: No,
2: adesso è proprio il momento interessante, voglio vedere cosa succede a quella luce, non si ferma e basta mentre un altro raggio prosegue, e qui è nato il ray tracing.
0: Esatto, praticamente questi sviluppi ci sono anche prima stesso del computer, motivo per cui
2: sì.
0: È un ambiente molto difficile da discutere, da approfondire e quant'altro. Però per farvi capire, questa questione dei raggi che vanno a simulare un mondo 3D è stato utile per esempio anche per Doom, cioè quella simulazione di un ambiente 3D, anche se tecnicamente parlando si parla di un 2D, è per appunto attraverso i raggi che vanno a suddividere le varie porzioni di quello che vediamo e ci danno anche la sensazione di profondità. E allo stesso tempo, ritornando invece sul discorso di tracing, è il motivo per cui quando magari maneggiate con le impostazioni per le modalità di tracing ci sono molte più opzioni di quelle che ci si aspetterebbe da una modalità magica. E infatti la tecnologia che ha permesso principalmente queste cose in quel periodo era l'RTX di Nvidia. E appunto la T di RTX sta per Turing, quello che per appunto è il fondatore di questa tecnica di ray tracing. E che altro aggiungere? Fatemi vedere un attimo i miei appunti. Soltanto una piccola parentesi su Nvidia merda e poi ah sì, piccola veloce, anche la tecnologia DLSS, se non ho sbagliato l'acronimo,
1: sì, è giusto
0: aiuta tutto ciò, perché ovviamente si parla comunque di una cosa un po' troppo difficile da processare, e quindi quella che era una prima simulazione compressa della luce e poi un addestramento di un'intelligenza artificiale per avere un effetto di risoluzione maggiorato, è quello che effettivamente ha permesso già nel 2019 di avere questa tecnologia a livello accessibile. Poi, senza aprire una gigantesca parentesi sulle intelligenze artificiali, quelle che fanno veramente schifo, quelle di cui si dibatta, quello su cui si chiede se sono giusto o meno, sono principalmente i modelli linguistici, che sono per appunto ChatGPT e altro, ma in realtà l'intelligenza artificiale, come la modellazione 3D, ha una storia e un ambito molto più vecchio. Per farvi capire, nell'Hobbit già si stava utilizzando l'intelligenza artificiale per gli effetti grafici.
1: Infatti,
0: però
1: gli effetti grafici dell'Hobbit fanno schifo.
0: Mi oppongo a questa affermazione. Se mi parli del videogioco di Gollum, capisco, ma perché?
1: No, parlavo nel film io in realtà. Il film dell'Hobbit è brutto. No, però su questo sono effettivamente d'accordo. Però in Control se potete farlo tranquillamente. Se nelle impostazioni voi queste voci le accendete, le spegnete e poi tornate al gioco, è uno di quelli in cui te ne accorgi di più.
0: Esatto.
1: Perché considerato che fondamentalmente quasi tutte le parti che stanno nell'isola, o che hanno a che fare con poteri paranormali, sono rosso e nero, cioè non c'è nient'altro, rosso e nero. Se non avessi una tecnologia decente per quanto riguarda la rifrazione della luce in un ambiente in cui la luce letteralmente è assorbita dal colore rosso, col cavolo che giochi. Già tritura le retine anche messo bene, ma sarebbe A, terrificante a livello fisico, e B, orribile da giocare, sinceramente.
0: Allo stesso tempo, però, il Control non è portatore di questo grande miracolo tecnologico.
1: Baluardo,
0: sì, esatto, grazie. Non voleva essere appunto questo grande esponente di una potenza tecnologica, voleva essere comunque un titolo accessibile.
1: Sì.
0: Ed è proprio questo il bello di come si colloca. Non era quel mostro di potenza dove ai tempi ti serviva il miglior computer performante per averlo. Semplicemente era collocato in un momento giusto.
1: Esatto, sono quelle veramente... giusto tempo, giusto luogo, giusta tecnologia.
0: Poi le schede grafiche sono esplose per via delle criptovalute, ma questa
1: adesso dell'intelligenza artificiale continuano a essere inaccessibili. Quindi ragazzi, se volete farvi un computer, aspettate ancora un momentino.
2: Sì, non è proprio il momento questo.
1: No. Compratevi una Switch piuttosto, che ci sono un sacco di giochini carini in portatile. Ma tornando all'universo di Control e di Alan Wake, siamo arrivati letteralmente ed effettivamente a Resonant, che è appena uscito.
0: Che io cado adesso un po' sui allori, non ho approfondito.
1: Avevi dimenticato l'uscita di Resonant?
0: Allora, non proprio, ma nel senso che sapevo che doveva essere più o meno uscito, che stava per uscire, ma non ho approfondito per niente. Quindi sono curioso, dimmi di più su questo.
1: Ti dico di più. A parte l'idea principale è che oggettivamente tutto quello che è successo tra gli Alan Wake e Control stia veramente andando fuori controllo, perché se uno ci pensa un attimo e si ferma, la progressione è il lago in Alan Wake, poi un edificio in Control, Resonant è scappato, è in una città, cioè è letteralmente fuori. Perché se qualcuno si ricorda, in Control, Jessie si chiama, se non ricordo male, la protagonista.
0: Allora, non sono totalmente sicuro, ma sì, dovrebbe chiamarsi così.
1: Sì, io poi i nomi veramente me li dimentico. Jessie, sì, anche sta cercando suo fratello, che è scomparso. Attenzione, in Control Resonant, eccolo!
0: Aspetta, quindi in Control non lo ritrova?
1: Non te lo dico perché altrimenti la gente o lo finisci adesso, se no è uno spoilerissimo.
0: Ecco, adesso avete un motivo per finire il gioco.
1: Tutto quello che è successo nel primo, cioè nella Oldest House, esce nel mondo reale, quindi non diventa più una cosa limitata a un ambiente in cui c'è qualcuno che lo sta studiando o che ci sta interagendo o sta venendo risucchiato da questa cosa, ve lo lascio scoprire. Ma la cosa va fuori controllo e esce in città. E tu interpreti Dylan. Attenzione, bentornato. Ti sei svegliato dal coma in cui sei cascato in Control e sei sveglio e ti aggiri per Manhattan. Quindi vuol dire che questa cosa, qualsiasi essa sia, è in giro nel mondo reale. E quindi... nel frattempo, e quindi adesso tocca a te cercare tua sorella o trovare il modo di comunicare con lei, perché lei ti sta ancora cercando. Forse tu sei veramente nel mondo reale, sei in una parte di mondo che in realtà è controllato da Liz, quindi sei in un mondo parallelo.
0: Ma in generale cos'è la Old House? Potrebbe essere proprio anche un'espansione di questi oggetti paranormali, quindi è un po' proprio come il lago, è quanto coincide con il mondo reale, qual è l'attinenza per quanto riguarda il tempo. Quando entri ti trovi ancora nello scorrere nel tempo normale, o invece tipo si ferma, finisci un'altra linea o
1: qualcosa? Che in realtà è letteralmente il core dell'intera saga e dell'intero universo condiviso, perché dato che in Alan Wake diventava realtà quello che lui stava scrivendo, e in Control specialmente nell'ultimo in Resonant tu sei all'interno di Manhattan, ma potresti non essere dentro a Manhattan. Se la realtà può essere modificata da ciò che immaginiamo, dove finisce la finzione e inizia la parte vera? È manipolabile questa finzione? È manipolabile la realtà? Questi sono
0: il
1: fondamentalmente
0: livello finale sarà nel mondo reale?
1: Esiste il livello bovino? No, scusate, ho sbagliato il gioco. Ed è questa la cosa estremamente affascinante di Control e di Alan Wake di Control, perché tu non sai mai esattamente dove ti trovi, né cosa stai toccando, né con chi hai a che fare, perché vengono chiamati in tanti modi, tra Liz, gli oggetti alterati, gli oggetti di potere, il Dark Place, il Mold, l'Astral Plane, la Resonance, ma saranno tutti la stessa cosa? Saranno degli universi differenti che si stanno facendo la guerra tra di loro? Perché alla fine può anche succedere che si stiano picchiando tra di loro e tu sei in mezzo ai piedi.
0: Ma soprattutto, quanto può essere espanso questo mondo?
1: Esatto.
0: Adesso una carrellata di piccole curiosità a riguardo.
1: Vai!
0: Allora, in teoria Quantum, il gioco quello di Microsoft accennato anche in precedenza, non dovrebbe far parte della linea canonica, perché ovviamente i diritti li detiene Microsoft, che proprio voleva una nuova IP. Però allo stesso tempo, attraverso alcuni piccoli easter egg e riferimenti, si potrebbe pensare che anche se Microsoft non accetterà mai questa cosa, in realtà il mondo di Quantum Break sia canonico per quanto riguarda il mondo di Alan Wake. Quindi non solo ci sono manipolazioni dello spazio, ci sono anche manipolazioni del tempo in tal senso. Allo stesso tempo, per via di alcuni riferimenti, anche i videogiochi originali, quelli proprio fondatori della casa, fanno parte di questo mondo espanso. Si parla per appunto di Motorelli, aspetti un attimo che vado a ricercarmi. Insomma, il primo videogioco fatto per appunto da Redmond,
2: Death Rally,
0: ecco, insomma, fa parte di quel mondo condiviso, e in teoria in quel gioco e anche in un paio di successivi di Max Payne ci sono dei riferimenti a Duke Nuke, quindi eventualmente possono far parte di questo mondo espanso anche il gioco Duke Nuke e la sua narrativa. Allo stesso tempo, sempre inerente a Max Payne, Max Payne per il remake sta collaborando con, lo dite voi, lo dico io?
1: No, io devo dire, di solito di Ubisoft, vai, dillo tu.
0: Rockstar.
1: Dobbiamo parlarne dopo. Tra l'altro, scusami se ti interrompo tantissimo, che non vorrei, hai citato Max Payne, e in realtà in Alan Wake 2 fanno un omaggio a Max Payne col personaggio di Alex Casey, perché gli somiglia. Cioè proprio, quindi ti chiedi, è voluto? È solo un omaggio? C'entra qualcosa? Hanno dei collegamenti? Quando all'inizio puntata vi ho detto che casino, ecco, che
2: è
1: casino.
2: È veramente un casino.
1: Esatto.
0: Ma quindi, tornando invece su Max Payne, possiamo considerare in qualche modo alcuni prodotti Rockstar legati al mondo?
1: No, basta.
0: Secondo alcune cose che non ho confermato bene, in un trailer GTA 6 ci dovrebbe essere un hotel con la stesso nome, insegna di un gioco di Max Payne, mi pare, o Alan Wake, non mi ricordo già più. E quindi anche GTA.
1: Vabbè, ma quello è spottone, non voglio assolutamente questa cosa.
0: Ma adesso arriva anche una parte più o meno dolente, perché ovviamente Redmi.
1: Facciamo dopo lo stacchino, che dici?
2: Sì, sì, mettiamo un po' di musica.
0: È molto veloce.
2: Va bene, vai.
0: Ovviamente Redmi Entertainment ha creato anche altri videogiochi, fra cui anche un gioco free to play per telefono, di quelli più o meno tattici, vai a conquistare le isole con il tuo esercito militare, eccetera eccetera. Purtroppo il gioco non era per iOS e non è stato più supportato, con tanto di chiusura di server e quant'altro. Ma pare che ci fossero anche lì dei accenni al multiverso condiviso.
1: Ma come?
0: E adesso arriva il solito quesito della preservazione dei videogiochi, un attimo di riflessione e di musica.
2: Andiamo con Vapor.

0: atmosfere, raga.
1: Che bello, che bello.
2: Questa è di Marty Stringhardersen, che è anche stato il compositore di Limbo ed Inside.
1: Che si sente tantissimo, e Limbo ve lo consiglio perché è piccolo, inquietante e bellissimo. E spesso, non mi ricordo se è gratis sempre o spesso si trova gratis comunque.
0: In chiusura parleremo dei Poets of the Fall, che sono una band rock finlandese, sì, che ha collaborato tantissimo con Remedy Entertainment, e ascolteremo un loro brano che è incluso in Control, dove però loro si sono cambiati nome, si sono fatti chiamare Old Gods of Asgard.
2: Sì, lo fanno spesso. E ho anche selezionato una canzone di Alan Wake 2, sempre loro. Forse è meglio quindi ascoltare quella.
0: Ok, va bene.
2: Quindi, non abbiamo nient'altro da dire su Control,
1: fondamentalmente, se vi piacciono i giochi con qualche componente sparatutto, una trama decisamente intricata che vi porta a scoprire degli altri titoli, e questa sensazione alla Twin Peaks, quindi se siete anche dei fan di Twin Peaks, per cui vi rendete conto che qualcosa non torna ma non capite cosa e dovete assolutamente scoprirlo, e non è detto che lo scopriate subito o che sia esattamente quello che pensate, perché Control ci insegna che la realtà potrebbe non essere una sola e nel caso sono tutte manipolabili, giocatelo. È il consiglio che vi do. E tra l'altro l'ultimo è veramente appena uscito, quindi non so neanche io, come ho visto l'inizio, e sembra decisamente interessante, un pelino più action da un certo punto di vista.
2: Infatti,
1: un po'...
2: in realtà c'è anche da specificare che Control non è uno sparatutto frenetico.
1: No, ha delle componenti sparatutto in realtà. Però Resonance sembra ancora un pochino più action. Tra l'altro vi direi di giocarlo solo per un segmento di gameplay con un boss che è letteralmente una gigantesca medusa che spunta dal terreno, perché è bellissima, quindi questo è il mio consiglio.
2: Ma soprattutto, Sim Lake esiste ancora?
1: Esatto.
2: Fa parte del gioco? È stato rapito?
1: Esatto. Ma soprattutto, Alan, dove sei? Detto questo, sarà il caso di passare alle news, che ne abbiamo un po' purtroppo monotematiche.
0: Passiamo alle news, eccola qua.
2: Attenti alle news, Alan.

0: e benvenuti all'angolo delle news che purtroppo ancora per qualche settimana temo saranno estremamente monotematiche, perché l'industria videoludica è dominata da una sola parola, cioè GTA 6. Anche se nel frattempo il resto dell'industria continua a vivere una fase di ristrutturazioni, licenziamenti e sindacalizzazione, però. Perché Microsoft, ad esempio, a settembre ha annunciato altri 268 licenziamenti all'interno di Xbox, dopo circa i 1600 posti tagliati a luglio. La ristrutturazione comprende la possibile chiusura di Ninja Theory, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, e la cessione di alcuni studi. Insomma, da quel che sembra, Microsoft con il Game Pass ha fatto un attimo di ingozzamento di studi piccoli, perché ha cercato di prenderli tutti per evitare probabilmente che lo facesse Sony, perché sembra veramente la guerra dell'asilo. Ma adesso di molti non sa più che cosa farsene.
1: Però si è preso Kojima. Wow!
0: Sì, grande, attenzione, si è preso Kojima. Farà PT finalmente? Non lo sappiamo. Però sul fronte opposto c'è una notizia molto significativa. I lavoratori di Blizzard, che sappiamo tutti hanno avuto grossi problemi per quanto riguarda molestie sul posto di lavoro, anche sessuali, licenziamenti e trattamenti al limite dello schiavismo, sono stati rappresentati dalla Communication Workers of America e hanno ratificato a settembre i primi contratti collettivi riguardanti quasi 1900 dipendenti. Gli accordi includono protezioni sui licenziamenti, condizioni per l'utilizzo delle intelligenze artificiali, quindi l'intelligenza artificiale non può sostituire i lavoratori di Blizzard, e le garanzie sul lavoro da remoto e sul lavoro ibrido. Mentre invece, attenzione, sto per farlo, Ubisoft,
2: ok,
0: continua a essere coinvolta nel conflitto sul ritorno obbligatorio in ufficio, che è quello che ne abbiamo parlato prima della pausa estiva. Il sindacato spagnolo, Coordinadora Sindical de Videojuego, aveva programmato scioperi presso Ubisoft Mobile Barcelona all'inizio di settembre, contestando il ritorno del lavoro in presenza obbligatorio per tutti. Quindi vedremo come andranno avanti.
1: Aggiungo una piccola parentesi. Io settimana scorsa sono stato sia a Zona Warp sia a Milano Indies. Uh-huh. Purtroppo non sono riuscito a approfondire bene entrambi gli eventi, perché quel giorno capitavamo più o meno in concomitanza, però entrambi sono stati belli, quindi quest'anno Zona Warpa si è conclusa, vedremo l'anno prossimo, eventualmente vi aggiorneremo, mentre invece vi ricordo che Milano Indies non solo sta organizzando un network che è in continua espansione, mi pare che stanno progettando di arrivare fino in Catania, cioè non è quello di Milano Indies a gestire quello che sarà Catania Indies, ma più o meno si organizzano sotto lo stesso ombrello, quindi eventualmente non sarà più relegato soltanto alla nostra zona, e alla peggio comunque Milano Indies e Bibi in Sile, quindi
0: ok. Mentre invece Zona Warp ha fatto quest'anno e non ha annunciato progetti,
1: no, la
0: avanti.
1: Zona Warp deve ancora riorganizzarsi per il 2027, okay. Quest'anno ha avuto per appunto tre date, Napoli, Roma e Milano, con Roma che ha anche dovuto posticipare una settimana per questioni organizzative, ma comunque quella di Milano mi è piaciuta, mi è sembrato un buon ambiente, ho visto che hanno fatto un sacco workshop / dibattito, non saprei esattamente dove andare a collocarlo, probabilmente più vicino al dibattito, alla presentazione eccetera eccetera, e comunque è stato un ambiente molto bello con anche Manuel, un saluto a Manuel il mitico autore di Pisk Game,
0: che abbiamo avuto qui.
1: Ho comunque avuto anche l'occasione di giocare a giochi abbastanza interessanti che non conoscevo, e insomma è comunque stato un evento molto apprezzabile, ma purtroppo monopolizzato da un paio di gatti arancioni che hanno conquistato tutto e tutti.
0: Che cosa carina, dovrebbero renderli mascotte.
1: Vero motivo per cui preferire Zona Warp
0: i gatti
1: a Milano Indies,
2: i gatti.
1: Poi purtroppo me ne sono dovuto uscire prima del concerto, quindi comunque da quel poco che ho sentito musica elettronica del genere, era un po' che non la sentivo.
0: Bello.
1: Mi è dispiaciuto dover ritornare perché c'avevo il treno.
0: Passando all'ultima cosa, che ovviamente Rockstar e l'immanente uscita di GTA, che sta veramente facendo il marketing del secolo, perché la cosa più divertente è che nel frattempo non ti sta facendo vedere nulla e non ti sta dicendo nulla, ma sta facendo marketing. E questa è, penso che sarà una di quelle cose studiabili nelle facoltà di marketing dell'università.
1: L'ha già fatto Silksong?
0: No, GTA è peggio, perché nel frattempo ha fatto uscire GTA The Album con 34 brani originali, mentre il merchandising ha trasformato i personaggi e i simboli di Leonida, che è la mappa del gioco, in veri prodotti da collezione. La Good Time State, la Vice City Collection da $399,99, ti regala una statuetta di Macca the Gator, che non so chi sia, ma gli occhialini, sì, che solo quelli dicono valgano $200, un cappellino, la borsa portachiavi, bicchierino, spille, adesivi, poster e la mappa. Ma la cosa più bella, il gioco non è incluso.
2: No, esatto, tu spendi $400 per tutte ste robe, ma il gioco non c'è.
1: Comunque,
2: esatto.
1: Comunque Rockstar non è ancora riuscito a fare quello che è riuscito a fare Redmi Entertainment con Control Alan Wake, ovvero venderti del caffè.
0: Vero?
1: Sam Lake ma è guarda, riuscito a venderti il caffè.
0: Dagli tempo, perché nel frattempo loro appunto sono sul silenzio stampa praticamente, perché pochi annunci, non ci sono reveal, cioè non ci sono gameplay reveal, non c'è niente. Ha fatto vedere il trailer su Netflix.
1: Presentano il concetto di GTA.
0: Presentano letteralmente il concetto di GTA.
1: Poi scopriremo che tutto questo qua è diegetico, di conseguenza in realtà fa parte della critica che vuole costruire GTA 6 come parodia e altro.
0: Potrebbe essere, ma nel frattempo io continuerò a dare manforte all'uscita del 12 di novembre, cioè 5 giorni prima di... una settimana prima di GTA, che è la raccolta Barbie Rewind, che sono 16 vecchi giochi di Barbie, 16, ed è veramente, sembra una provocazione, perché lo piazzano letteralmente davanti al mostro, cioè una settimana prima.
1: Intanto mettendo anche giochi indie che usciranno non curati a tutti, fregandosene dell'uscita di questi giochi.
0: Barbie è il loro baluardo, perché nel frattempo includerà Barbie Vacation Adventure, che non è mai stato pubblicato ufficialmente, quindi loro stanno regalando un'altra esperienza di un gioco non pubblicato.
1: Per quanto sostenga questa iniziativa, non penso che Barbie sarà questo baluardo, perché fa parte dello stesso sistema che
0: no, lo sta facendo apposta, e mi fa morire da ridere questa cosa, perché lo sta facendo Atari, tra l'altro, quindi perché è Atari che pubblicherà
1: sempre
0: i giochi
1: tu
0: di
1: Atari.
2: Tra l'altro Vacation Adventure, cioè, sarebbe dovuto uscire, non è mai uscito, ma sarebbe dovuto uscire nel 94,
0: sì,
2: cioè nel 1994 ce l'hanno nel cassetto questi,
0: sì,
2: qua.
0: Secondo me aspettavano l'uscita di GTA 6, lo sapevano anche nel 94, ma mi fa riderissimo, perché sì, Nintendo ha annunciato il remaster di Zelda, mossa azzardata uscire con un remaster, ma Atari che decide di pubblicare una raccolta di giochi degli anni 90 di Barbie, più uno mai pubblicato, è veramente mettersi davanti a GTA e fargli
1: anche quella di Nintendo è una provocazione,
2: sì,
1: a questa situazione,
2: sì,
1: perché
2: chiaro.
1: Insomma, si parla di Ocarina of Time, a me non è piaciuto così tanto, ho preferito Majora's Mask, però si parla comunque di Ocarina of Time.
0: Sì, no, ma è terribile. Beh, voglio vedere chi altro deciderà di sfidare con queste provocazioni che sembrano stupide, ma in realtà non lo sono.
1: Tra l'altro, tutti quei giochi indie che neanche fanno pubblicità per la loro uscita.

0: Eccoli, li avevamo annunciati prima, gli Old Gods of Asgard, ovvero i Poets of the Fall. Tra l'altro il loro chitarrista Markus Karlonen, classe 73, oltre a essere un musicista, musicista di vecchia data, è diventato famoso modificando un'Amiga e suonando con un Commodore Amiga, è anche a capo come senior web developer
1: sul paranormale,
0: no, su una ditta, una compagnia di software che si chiama FutureMark, che fa tools per computer, ma programmi per ufficio, quelle robe lì. Hanno fatto anche dei videogiochi, hanno fatto anche dei videogiochi, pochi in realtà, ma era soprattutto una ditta proprio che faceva programmi per la contabilità, per misurazioni in cantiere, quelle robe lì.
2: From Software prima di creare videogiochi.
0: Abbiamo passato anche il secondo livello di questa terza stagione. Bravi, bravi, bravo Nael, brava Diomida.
1: Yay!
0: Chissà cosa ci aspetterà al terzo livello, lo stage 3, anzi round 3, perché lo stage 3 è la stagione.
1: Spero qualcosa di meno incasinato, perché ve lo dico, è stato veramente difficile scrivere questa puntata. Bella
2: però.
0: Grazie per essere stati all'ascolto. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao.
2: Arrivederci.

un incedere lento che cresce piano piano, lo trovo veramente straordinario. Apre l'album Exodus di Bob Marley, come ho detto. D'ora passiamo a un'altra canzone. Io adoro gli anni 90 perché li ho vissuti, diciamo, in pieno, visto che ho passato i 50 anni. È uno degli album preferiti per me, è Homogenic di Björk. E una delle canzoni preferite all'interno di questo album è Yoga, dedicata alla sua amica, appunto, di nome Yoga, e dove esprime tutto il suo amore fraterno. Yoga, Björk.

questo album Björk porta, a mio parere, a compimento il lavoro che ha fatto con i primi due album, dove si dividevano elettronica, sperimentazione, un po' di orchestrazione. Qui invece mette insieme il tutto, cioè canzoni sperimentali, tantissimo qui si sente la drum machine, non in questo brano ma in tutto l'album, elettronica e appunto le orchestrazioni che abbiamo sentito nel finale di Yoga, che a mio parere è stupendo. Comunque, sono cresciuto con i grandi classici Beatles, Pink Floyd e via dicendo, Bob Dylan, e mi piace ogni tanto mettere o cercare quelle canzoni che sì, gli appassionati conoscono ma non vengono mai citate. Una di queste, questa volta scelgo il Pink Floyd, e come Pink Floyd scelgo una bellissima canzone, Hoot Up the Deal, dall'album Obscured by Close del 72, che in realtà l'album è una colonna sonora ma rientra a pieno diritto negli album, diciamo, principali della band. Pink Floyd con questa bellissima canzone.

anche se tanti mi hanno detto non l'hai ancora vista, cavoli. Niente, io ho iniziato adesso, sono già a buon punto, sono alla terza stagione. Comunque la sigla iniziale è mitica, Red Right Head di Nick Cave and the Bad Seeds, e noi ce l'ascoltiamo tutta. Nick Cave ai tempi migliori.

Anche gli ultimi album di Nick Cave sono intrisi di dolore e amore per le vicende private che ha avuto, anche se io sinceramente è un po' che non lo ascolto e non lo sto più seguendo, però tanti mi hanno consigliato questi ultimi album, veramente, come dire, cioè dolorosi, la parola giusta è dolorosi. Passiamo ad altro allora, il folk rock dei Fightport Convention, fine anni 60, primi anni 70. Questa è una bellissima canzone tratta da un album epocale, The Age and Life. Per chi non conosce il folk rock o non conosce i Fightport Convention, conviene veramente partire da questo album qua, The Age and Life del, se non mi ricordo se è 69 o 70, dopo andrò a vedere, ve lo dirò, che con alla voce Sandy Denny, la chitarra Richard Thompson e via dicendo tutti gli altri fantastici musicisti, sono riusciti veramente a creare qualcosa di fantastico. Questa è la canzone Matty Groves.

E ora un po' di novità. Partiamo con un gruppo inglese, i Kyo, una band che, beh, nuova, ne ho letto pochissimo, però usciranno articoli su di loro. Una band che richiama molto i suoni degli anni 90, un po' di grunge che a noi piace tanto, a noi del futuro non è scritto. Questa canzone è Be Happy, loro sono i Kyo.

Ci sentiamo un po' di Pearl Jam in questa band. Altra novità, questo sono i Proto Martyr, vengono da Detroit e con loro il nuovo album non la mandano a dire all'America di Trump. Questa canzone è Sounds We Cannot Hurt e sono curioso di sentire tutto l'album, non l'ho ancora sentito, ma sono curioso di sentirlo perché secondo me ne spacca sia a livello musicale che per quanto riguarda i testi molto politici e che riguardano l'attualità. Proto Martyrs.

questi giorni mi sono appassionato a una cantante, Coca Puma, l'ho ascoltata per caso alla radio, non la conoscevo, magari tanti di voi la conoscono, qualcuno mi dirà anche ma come fai a non conoscerla, ha fatto questo, ha fatto altro, ho visto che ha fatto una colonna sonora, anche un altro album, e niente, questa Coca Puma devo dire che mi piace parecchio, e ecco voi una bellissima canzone che è Come Vuoi dal suo album che si intitola credo Coca Puma come lei, dopo andrò a vedere così vi do le informazioni giuste. Come vuoi, Coca Puma.

L'album non si intitola Coca Puma, scusatemi, si intitola Panorama Olivia, è del 2024. Anche questo andate ad ascoltarlo perché è un ottimo album. Poi stavo assaggiando l'altro giorno il vino del mio amico, ha una cantina in Franciacorta, fa il vino, il suo vino l'ha chiamato Apogea, che deve essere il punto più lontano di un satellite, tipo un satellite ovviamente naturale, tipo il punto più lontano della Luna dalla Terra. E niente, non avevo nessuna canzone che parlasse di quello, e allora ho scelto una canzone che parla di Luna. Sempre legata al vino, alla terra. Questa qui è la Harvest Moon, la luna del raccolto. Lui è Neil Young, nel bellissimo album del 92 che porta lo stesso nome, Harvest Moon, Neil Young.

È sempre bello ascoltare Neil Young. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Ancora una novità. Questa è Aldous Harding, l'album che è uscito quest'anno, e la canzone è One Stop. Aldous Harding.

0: Devo dire che due o tre canzoni di questa scaletta le proporrò anche con Beppe. Comunque è giunto il momento di salutarvi. Io e Beppe siamo il futuro non scritto su Radio Onda Turdo. Vi saluto per la prossima volta domenica alle 4, mi raccomando, non mancate.
1: This is a public service announcement.

0: Macchinari del Garage. Well, well, well, very good, my friends. Tutte le domeniche dalle 17 alle 18 in onda su Radio Onda d'Urto.
1: Praticamente l'orario aperitivo, asino!
0: Ci saranno le inventive.

0: @rudy_basso. Noi ci sentiamo lì, vi aspetto per diventare eruditi tutti insieme.
1: In diretta dagli studi di Radio Onda d'Urto, nell'orario alternativo, va ora in onda un programma aperitivo. L'alcolico biondo, John il Bello e la sua strabiliante compagine di saltimbanchi, yes, vi farà conoscere le loro pantagrueliche avventure. Questo è Garage. Eccoci qua, cari radioascoltatori, per un'altra domenica qui sulle frequenze del Gatto Nero, o come ci piace dire a noi, Radio Onda d'Urto. Sono tornato. Allora, chi sono io? Io sono Andre, detto nella sigla ovviamente Johnny il Bello. Perché? Perché fondamentalmente c'è sempre un Johnny alla radio, o sbaglio? Allora, qualcuno dice anche, ma lo sai cavolo che hai proprio una faccia da speaker? Allora io mi sono informato, ho chiesto in giro, sono andato a suonare i campanelli alle persone normali e gli ho detto, ma secondo lei signora come deve essere la faccia da speaker? E insomma, in tutta questa inchiesta che ho fatto ho proprio capito che c'ho proprio la faccia da culo, è un po' così. Va bene, che cosa faccio qui alla radio? Ma fondamentalmente casino, baccano, problemi tecnici, passo anche della musica buona, a volte interviste, conduco un programma che si chiama Garage, va in onda tutte le domeniche e tratta la musica emergente proprio con chi la fa. Quindi se sei un cantautore, facciamo già subito l'annuncio, se tu sei un cantautore, un artista, un rapper, un rockettaro, una band di qualsiasi genere, vuoi venire a partecipare, devi andare sulla pagina di Garage che si chiama Garage Music _basso. E da lì mi scrivi e puoi partecipare. Ma detto questo, Garage, ecco appunto, è un contenitore di musica emergente. Prima di partire con l'intervista e l'ospite di oggi, partiamo con un pezzo che ci dà la carica, così almeno questa domenica gli diamo un attimo una svegliatina. Ci svegliamo tutti, allacciate il cinturino di sicurezza, occhio a quel che fate, io vi metto una bomba. Vamos, Circus Punk, Solo una riga sottile. Quanto ne vuoi? Allora, partiamo con l'intervista. Vediamo se ci parte la base. Ovviamente no, perché non l'ho accesa. Oh, allora, in settimana dicevano che questa asta di microfono è proprio difficile da domare. Ce ne vuole. C'è solo uno che la può domare. Sono io, non ce ne sono di storie. Allora, dai, presentiamo l'ospite che comunque oggi siamo partiti carichi, mi sembra. Allora, dicono molto. A volte ritornano. E infatti è tornato.
2: Ed eccoci.
1: Quindi, ciao Fabio Imperatrice, come stai?
2: Buonasera a tutti, è un vero piacere essere di nuovo qua. Mi fa molto molto piacere. Sto abbastanza bene,
1: okay.
2: Dai. Sto riprendendo da un piccolo incidente. Però diciamo bene,
1: va
2: molto
1: bene.
2: Contento. Dalle cose brutte nascono anche le cose belle.
1: Quando c'è Garage sono le cose belle.
2: Assolutamente,
1: ci
2: direi,
1: sta,
2: per
1: ci
2: forza.
1: Sta. Oh, bene, bene, bene, bene, bene. Allora, direi che visto che sei già venuto, quanto tempo fa? Quali mesi?
2: Sì, sono passati,
1: no, di più.
2: Sì, penso d'estate forse.
1: Era prima, sì, era giugno, qualcosa del genere.
2: Può essere, sì.
1: Sì.
2: Sì, sì,
1: comunque faceva abbastanza caldo.
2: Sì, esatto.
1: Ti dicevamo prima, esatto, che condussi la diretta in costume da bagno.
2: È vero, è vero.
1: Ero tornato da una gita in barca, va
2: esatto.
1: Bene. Va bene, allora ricordiamo intanto agli ascoltatori, ecco, chi è Fabio Imperatrice. Allora, nome abbiamo detto Fabio Imperatrice.
2: Esatto.
1: Professione?
2: Rapper.
1: Ok, esatto. Perfetto. Età?
2: Età 39, quindi iniziamo a crescere.
1: Siamo quasi agli anni.
2: Esatto,
1: e
2: ci
1: dopo
2: stiamo avvicinando.
1: Si torna più indietro, dicono.
2: Esatto.
1: Va bene,
2: esatto.
1: Provenienza è autoctono di Brescia.
2: Allora sì, sono nato in realtà in Puglia,
1: okay.
2: In realtà sono nato al sud, ma ho sempre vissuto comunque a Brescia, esatto.
1: Ok. Perfetto, quindi è uno di noi,
2: sì,
1: è uno dei nostri, dai, va bene, dai, ti abbiamo accolto.
2: Dai, esatto, però, grazie.
1: Abbiamo professione, abbiamo detto rapper, perfetto. Allora, ecco, dai, ancora una domanda al volo e poi entriamo nel vivo, perché comunque è già un'intervista che abbiamo condotto questa, quindi
2: certo,
1: evolviamo.
2: Certo.
1: Ti ricordi come sei partito con la musica, qual è stata la spinta che ti ha fatto partire?
2: Assolutamente, beh, diciamo, io ho sempre scritto testi
1: okay.
2: In rima da quando ero ragazzino, per molti anni ho lasciato da parte, diciamo, non facendolo saperà nessuno, solo per me, quindi ho tenuto questi testi nascosti finché un giorno ho deciso di sfogarmi. Quindi nel 2023 sono partito, ho portato alla luce alcuni testi che avevo scritto anni prima e da lì ho cominciato a liberarmi sempre di più, a scrivere sempre nuovi testi, fino ad arrivare a oggi con finalmente
0: diciamolo, ormai siamo
2: la nascita di questo finalmente album.
0: Ok, che si intitola?
2: Che si intitola Il mio sogno, appunto, che era un mio sogno.
0: Che era un sogno, esatto. Realizzare l'album.
2: Realizzato.
0: E infatti oggi siamo in realtà qui per parlare più che altro di questo. Ormai,
2: assolutamente.
0: Ecco, se volete andare a rivedere l'intervista dell'altra volta, dove avevamo snocciolato argomenti diversi,
2: certo,
0: e avevamo fatto più le origini di.
2: Okay? Esatto.
0: Oggi facciamo il ritorno, capito?
2: Vero.
0: Rambo 2, capito?
2: Esatto.
0: Come Imperatrice 2 a volte ritornano, capito?
2: Esatto.
0: So che ti sei portato anche delle frecce esplosive nel tuo arco.
2: Nel mio arco,
0: perché
2: oggi sì,
0: c'è anche un guest.
2: Qua il special guest DJ Bad,
0: okay.
2: A cui devo veramente tanto per la realizzazione di questo album, e quindi sono molto contento che è qui con me oggi.
0: Vabbè, allora chiediamoglielo come ti sei trovato a lavorare con Fabio.
3: Bene, un'ottima fonte di idee artistiche.
0: Ok.
3: Siamo trovati sulle sonorità.
0: Beh.
3: E quindi è stato facile, lui scrive i testi e insieme abbiamo trovato poi le basi giuste,
0: okay.
3: I cantanti, i cori, abbiamo fatto un bel lavoro insomma di mixaggio, remixaggio.
2: Poi diciamolo, è stata un'improvvisazione,
0: sì.
2: Insomma, è stata proprio...
0: Raccontiamo.
2: Racconto com'è nato questo
0: diciamolo
2: album.
0: Diciamolo così.
2: Assolutamente. Allora, facciamo una piccola parentesi.
0: Vai.
2: Innanzitutto ho avuto un infortunio, ho subito un'aggressione, diciamo, da un personaggione che mi ha voluto aggredire, e da questo ho subito un intervento poi,
0: okay.
2: Un trapianto di tendine del pettorale. Quindi sono stato costretto a casa per ben 2 mesi fermo con un tutore e ti devo dire che ho iniziato a sclerare sinceramente.
0: Sì.
2: Quindi
0: comunque io vorrei dire ad ascoltatori che Fabio Imperatrice non è piccolo da menare.
2: Esatto.
0: quindi
2: esatto, si può capire che è stata una cosa abbastanza
0: violenta.
2: E quindi sai, non potendo uscire, non ho fatto altro che scrivere testi con la
0: certo.
2: mano sinistra, perché
0: pure quindi di merda. Perché
2: esatto.
0: Non era
2: no, però col cellulare è stato più facile,
0: okay.
2: Non so ancora scrivere con la mano sinistra. Non ce la faccio ancora. Però comunque ho scritto, diciamo, tutti questi testi e veramente grazie a lui, a DJ Bad, che appunto prima di tutto è un mio caro amico, mi ha tirato fuori un po' dalla depressione,
0: okay.
2: Che avevo in questi mesi. Mi ha detto vieni da me a casa mia e creiamoci questo piccolo studio di registrazione. Quindi proprio dal nulla abbiamo creato il tutto, abbiamo iniziato a tirare fuori la musica, tutti i testi che avevo scritto, e con un semplice Mac,
3: un garage band e poi mixer sostanzialmente. Anche io posso dire, ho avuto anche uno stop dal lavoro che è coinciso con il suo.
0: Ok.
3: Quindi ci siamo trovati a creare i pomeriggi.
0: State delle coincidenze che insomma fortuite.
2: Assolutamente,
0: che hanno portato a, e mi sembra di capire che comunque con semplicemente con la voglia e la grinta giusta basta poco, se
2: esatto,
0: si ha un'idea
2: poco.
0: In testa.
2: Assolutamente.
0: Basta poco per portarla poi a termine.
2: Con poco veramente abbiamo creato un bel progetto di buona qualità, quindi sono contento. Con noi hanno partecipato anche 2 cantanti, un
0: okay.
2: ragazzo e una ragazza, che ci hanno aiutato nei ritornelli dove hanno cantato insieme anche un po'. Io abbiamo creato quasi un'unica voce, diciamo,
0: okay.
2: Ed è stato bello perché io nei miei testi passati, nei miei singoli, diciamo bene o male, ho sempre fatto io sia ritornello che parte cantata dei versi, insomma, però mi è sempre piaciuto un po' l'idea tipo gemelli diversi, sai,
0: sì.
2: No? Avere un ritornello
0: melodico.
2: Beh,
0: anche perché il tuo background comunque è da quegli anni,
2: esatto,
0: lì, quindi
2: assolutamente.
0: È da quegli anni lì,
2: come avevo già fatto anche appunto con Ti ricordi Cambra,
0: certo.
2: Che avevo portato con noi, e quindi abbiamo creato dei ritornelli melodici ed è uscito un bel
3: certo,
2: lavoro.
3: Poi
2: sono
3: ogni
2: molto
3: testo
2: contento.
3: È quasi una storia a sé stante, un racconto,
0: certo.
3: Suo personale, dove in tante ci si possono ritrovare.
2: È stato un po' uno sfogo, devo dire, questo.
1: È stato. E adesso ti sei, come ti senti? Adesso
2: mi
1: che
2: sento
1: l'hai,
2: meglio,
1: l'hai.
2: Mi sento molto
1: hai,
2: meglio.
1: Hai esorcizzato un po' tutto quello che avevi da dire, pubblicato. Buona, buona. Io quel che dovevo fare l'ho fatto.
2: L'ho fatto, adesso sono a posto.
1: Bene.
2: Adesso non c'è altro che ascoltare.
1: Non c'è voluto molto a registrarlo.
2: Abbiamo messo pochissimo, veramente. Perché... Cioè, vabbè, pochissimo. Un po' di mesi ci abbiamo messo.
1: Okay.
2: Io mi sono operato a fine novembre. Diciamo, sono stato un po' da solo a casa a soffrire un pochino, vabbè, non da solo che abbandonato,
1: certo.
2: Però diciamo non avevo molto lo spirito di fare altro, forse dopo un mesetto, sì.
3: Poi sono tante ore di fila comunque.
2: Sì, siamo, certo. Quello è stato, siamo stati veramente, ci è capitato di iniziare il pomeriggio a volte e trovarci quasi notte addormentati.
3: Il pomeriggio a trovare i suoni giusti.
1: Beh, non è facile.
3: Decidi, rifalla, poi la prima.
2: Essendo lui, venendo da un altro mondo, poi lui è di musica tecnica.
1: Certo, lui è un altro background,
2: esatto.
1: Si è affacciato a questo mondo.
2: Esatto, è stato un esperimento e poi ci siamo trovati anche a fare, lavorando lui così, un'unica traccia a volte, quindi abbiamo dovuto dividere poi i brani alla fine.
1: Ah,
2: fare,
1: okay.
2: È stato un po' difficile, sì. Però ci siamo divertiti.
3: Ormai c'è un miscuglio di sonorità in tutte le musiche, quindi non è stato difficile trovare i suoni, è stato tutto il lavoro di metterli insieme.
1: Ok, se posso chiedere, ecco, adesso magari sto anche per sfarfugliare una stupidata alla quale io purtroppo non posso astenermi, a volte mi succede. Le basi musicali le costruite leggendo i testi, quindi
3: con GarageBand. Abbiamo usato il software che abbiamo usato, GarageBand.
2: Partiamo dai testi in realtà.
3: Sì, esatto, parte dai testi.
1: Si parte dai testi, quindi in base a quello che ti dà il testo vai a cercare una sonorità.
3: Sì,
1: ecco,
3: la canzone magari un po' più romantica, quella un po' più
2: strong,
3: rap, duro. Chiaramente siamo andati d'accordo su quello. E
2: è nato quasi subito velocemente.
3: In base al tema della canzone abbiamo un po' delineato i suoni, aggiustati.
2: Basi semplici, ma
1: però funzionanti. A volte la semplicità è anche quella che funziona.
2: Assolutamente,
1: di più.
2: È vero.
3: Con qualche riferimento anche al rap classico.
2: Sì, beh.
1: Vabbè, allora
3: un
1: io
3: vecchio allenato riconosce qualche.
1: Vabbè, è giusto così, andare sempre a pescare i suoni, se poi se lo stile è quello si va.
3: Che citazione l'abbiamo fatta.
1: Giusto così. Allora direi a questo punto di ascoltare subito un brano che è il primo,
2: esatto,
1: che è la title track.
2: Esatto,
1: sogno. Nel frattempo ho imparato anch'io a fare le cose. Capito? Che è, e si intitola Il mio sogno,
2: esatto.
1: Tratto dall'album Il mio sogno di Fabio Imperatrice. Quindi su Radio Onda d'Urto, Fabio Imperatrice, Il mio sogno.
4: Da ragazzino con il cuore pieno di sogni, scrivevo testi sul diario, ignorando lezioni, nascondevo passioni, temendo tensioni, deriso per la musica e il canto.
1: Torniamo così in diretta.
2: Sì.
1: Allora, abbiamo ascoltato Il mio sogno. Allora, innanzitutto è tornata. È tornata! Cioè, perché io c'ho il problema tecnico che si vede che il CD è un po' vecchio, sarà che qualche volta è caduto, sarà che allora a volte il lettore fa un po' fatica a leggermi la base.
2: Sarà per quello.
1: Potrei anche fare una base nuova. Comunque, intanto è tornata.
2: Esatto.
1: E finché ce l'abbiamo, sfruttiamola.
3: Te la facciamo noi la base, se vuoi.
1: Però così. A me piacciono i panchettoni così, bella movimentata. Okay. Si può fare. Se può fare.
2: Ingaggio per DJ Best.
1: Se può fare. Allora, tornando a noi. Allora, ti ripeto, ecco, come dicevo prima, e complimenti. Comunque il pezzo, a parte che suona bene, è bello.
2: Grazie.
1: Molto bello. E quindi abbiamo detto che l'album, Il mio sogno, è composto da quanti brani?
2: Sono 12 brani.
1: 12 brani?
2: Esatto.
1: Ok, adesso oggi me ne hai portati 7, 8.
2: Sì, dovrebbe, se non sbaglio, 7 te ne ho portati.
1: Quindi lo ascoltiamo quasi tutto.
2: Sì, alla fine, esatto. Ci siamo, esatto.
1: Hai fatto bene, ci mancherebbe.
2: Ti ho portato magari quelli un po' più significativi, per me incisivi un pochino.
1: Ok, infatti, a proposito di pezzi significativi, il secondo pezzo che mi hai portato è Sopravvissuto.
2: certo, certo,
1: okay,
2: esatto. Che parla, sì, parla appunto dell'aggressione che ho subito e della fatica che si fa per riprendersi anche dopo un intervento,
1: certo,
2: e varie sofferenze, ma comunque il messaggio che cerco di dare è sempre di positività e di non buttarsi giù, insomma.
1: Certo.
2: E quindi certo, è nata, certo. Sopravvissuto, sono sopravvissuto.
1: Okay. È sopravvissuto. è così. Va bene. Adesso che è pubblicato,
2: sì,
1: che è fatto, lo stai suonando in giro comunque.
2: Allora, già? Diciamo poco in realtà,
1: sì,
2: perché appunto sai, sono ancora fermo. Io ho iniziato tutto, l'intervento è iniziato il 20 novembre, sono dovuto stare 2 mesi fermo proprio a casa, sigillato. Adesso sto iniziando a fare, sarà 1 mese che sto facendo riabilitazione, e adesso ne ho un altro di riabilitazione, quindi non posso guidare,
1: certo,
2: non posso sollevare pesi, neanche leggeri.
1: Che altro è faticoso il movimentarsi in giro.
2: È quello, lo spostarsi,
1: certo,
2: dovrei sempre dipendere da qualcuno, quindi a malincuore ho dovuto rinunciare un po'
1: al
2: di
1: momento,
2: serate,
1: ah,
2: però poi ci sono amici come lui e altre persone che si offrono sempre di accompagnarmi,
1: certo,
2: cerco di non pesare, magari fare solo cose che magari sono proprio, che magari ti penti di non fare,
1: certo,
2: insomma,
1: certo, quello, certo, certo. Va bene, ho capito. Quindi niente, direi a sto punto di andare ad ascoltare anche Sopravvissuto.
2: Andiamo a vedere come sono sopravvissuto.
1: Siamo qua proprio a fare promozione oggi. Cazzo. Quindi, di nuovo, è il mio lavoro questo. Sopravvissuto, Fabio Imperatrice, vamos!
2: Si va.
5: La vita in un attimo.
1: Sopravvissuto,
2: yeah,
1: è sopravvissuto,
2: ce l'abbiamo fatta.
1: Siamo sopravvissuti,
2: ce l'abbiamo fatta.
1: Tanta roba, bello anche questo.
2: Grazie.
1: Allora, l'album è un concept album, insomma,
2: esatto,
1: in poche parole, diciamolo.
2: È vero,
1: diciamolo, è un concept album. Allora,

0: Niente male.
1: Dai, dire. Dai, facciamo questi esperimenti, così dicevamo prima, ci diceva prima, ma sai, ormai la radio è anche in video, beh sì, dai, allora, qui diciamolo, qui proprio esattamente a Radio Onda d'Urto sono un po' vecchi di vecchio stampo. E così non pensano tanto ai giovani che ci sono, esatto, che verranno.
0: Ma esatto, sono tutti.
1: Sono un po' fossilizzati su essi se stessi.
0: Certo,
1: sono
0: certo.
1: Un po' lì così. Per fortuna che la domenica è arrivato un conduttore che non è tanto capace di fare il conduttore, ma. Allora, io dico, come dice il mio amico Madian, Andre. Te se bude fa niente, non sei buono a fare niente, però ti arrangi a fare tutto. È un po' ce la devi avere. Quindi quando mi è stato detto, ma caspita, perché non fai il canale YouTube? Va bene, dai, facciamolo, che così almeno. Quindi ecco, tanto per dire, se volete andare a vedere che cosa sta succedendo in questo momento dentro lo studio Viola della Radio Onda d'Urto durante la diretta di Garage, potete farlo andando sul canale YouTube di Garage, che si chiama proprio come la pagina Instagram, Garage Music _ e da lì, oltre che vedere la diretta che stiamo facendo, puoi vedere anche le dirette passate. Mettiamo che c'è un artista che vuoi andare a vedere, o comunque ti vuoi rivedere lo spezzone dell'altra volta dell'intervista che ha fatto Fabio, ok, lo puoi recuperare e poi, capito, c'hai tutto quello che ti serve lì.
0: Very good,
1: il divertimento
0: direi.
1: È qui. Ecco, adesso non siamo proprio belli da vedere, questo ce ne faremo una ragione,
0: esatto,
1: però ci siamo.
0: Però ci siamo,
1: è importante.
0: Siamo online.
1: Online. Va bene. Allora, l'ispirazione che ti viene un po' per scrivere i testi, penso che venga dalla vita vissuta di tutti i giorni.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi,
0: soprattutto nell'album, così
1: si
0: mi
1: sente.
0: Sono proprio sfogato tutto quello che sentivo, che ho vissuto, ho pensato molto, no? Stando a casa,
1: certo.
0: Bloccato. Non avevo altro che guardare il muro e pensare, scrivere, pensare.
1: Negli anni dicono si diventa più introspettivi, però ci vuole la sensibilità giusta,
0: vero.
1: Non tutte le persone sono così tanto in grado di autoanalizzarsi e poi andare a scrivere un testo. Stavo per ripetere snocciolare, ma siccome ho già ripetuto tre volte oggi, vorrei evitare.
0: Cambiare,
1: no? Dici, vabbè, abbiamo capito, hai imparato una parola nuova.
0: L'andiamo
1: però
0: sempre a aggiungere.
1: Basta, capito. Capito? Già mi hanno detto di non dire più allora troppe volte che io entro con allora adesso diciamo well.
0: Ne so qua, well. Ne so qualcosa sull'intercalare, lui
2: appunto.
0: Mi bacchetta sempre.
1: Sì, sì, anch'io avevo un collega che diceva eccola. Tutte le frasi che allora praticamente eccola. Ormai ce l'aveva. E quando
0: era
1: poi
0: dentro.
1: Sono quelle cose che poi quando le noti, hai capito? Non riesci più a fare meno di sentire.
0: Vero?
1: O come, ormai è una cosa che hai visto, che hai sentito, e continui a vedere solo quello.
0: Bellissimo,
1: e non te lo basta, tutto il resto non riesci neanche più a ascoltare. E dici,
0: vero.
1: È normale.
0: La normalità. Dai.
1: Va bene, allora, radioascoltatori, nel caso che proprio vi piace Radio Onda d'Urto e che state ascoltando Fabio Imperatrice con il suo nuovo album, Il mio sogno. E se volete salutarci in diretta potete farlo anche tramite la linea telefonica della radio, che è lo 030 45 670. Allora, io ti svelo un segreto: a breve, cioè breve, fammi tirare insieme i soldi perché ce li metto io di tasca mia.
0: Vabbè,
1: ma
0: allora
1: potrebbero arrivare anche dei gadgets,
0: attenzione.
1: Probabilmente dei cappellini. Mi ho detto fai le magliette, ma fai i cappellini,
0: ah, sì, ci
1: sono
0: sta,
1: più belli,
0: ci sta.
1: Cioè gli speaker, quelli veri della radio, quando vai a vederli così lancia sempre il cappellino,
0: vero,
1: no?
0: Vero,
1: Figaro, allora lo devo Figaro, il barbiere. Allora mi sono detto, faccio anch'io i cappellini.
0: Giusto.
1: Allora, quindi vi dirò che probabilmente nel logo potrebbe esserci anche un riferimento a un certo utensile che è stato utilizzato qua dentro. Chissà, sa. Flessibile, no?
0: Okay.
1: Non l'hai vista il rito flessibile. Però
0: sì, certo.
1: C'è ancora la prova. Che è questa? Guarda.
0: Vedi?
1: Ma sì, perché dovevo lasciare un segno al mio passato.
0: C'è la firma, direi.
1: Cioè, è come una firma.
0: Infatti.
1: Ma ultimamente sono esperto sul firmare sculture e cose. Ormai sono un artista e ho firmato due sculture.
0: Ah,
1: che faccio anche delle sculture con legno, a quanto pare.
0: Ah, vedi?
1: E
0: bene.
1: Uno mi ha detto, perché io ho fatto un cane di legno, no?
0: Ok.
1: E mi ha detto, vabbè, non sono mica un cane. L'ho tortato su e gli ho detto. Sì, vabbè, ma non è la scultura in sé, è il concetto che si porta dietro.
0: È vero,
1: l'idea
0: è quello, l'idea.
1: Del cane, la famiglia, l'amore, la casa.

0: Ho detto, perché ne vuoi uno? Dopo lo voleva.
1: Ah, vedi, dopo la invece, guarda e basta.
0: Che intorta. Allora, se fossi ricco io, mamma, che cosa non farei?
1: No, non me lo dire, guarda.
0: Signore, va bene, dai. Allora, torniamo a parlare un po' invece, facciamo un saltino indietro. Sì. Influenze di Fabio Imperatrice.
1: Beh, musica rap anni 90, assolutamente.
0: Ok, che è quella, e comunque si sente.
1: Esatto, esatto. Sempre, mi ha sempre aiutato in momenti di sconforto, anche da ragazzino. Ho sempre ascoltato quel tipo di musica, dagli Articolo 31, i Sottotono, Gemelli Diversi, di tutto, quindi...
0: È proprio quel sound lì.
1: Esatto.
0: Infatti trasparisce molto.
1: Assolutamente.
0: È bello, però, mi sembra molto genuino, quindi...
1: Mi fa molto...
0: Esce bene, entra bene nelle orecchie.
1: Mi fa molto piacere, davvero.
0: Mi piace.
2: La ricerca sonora infatti parte proprio da quelle
0: fonti, da quella base qua,
2: su quegli anni lì, sì.
0: Effettivamente è una buona, anche una buona base sulla quale partire.
1: Bene, no,
0: allora quest'anno alla festa,
1: sì,
0: abbiamo avuto il Caos.
1: Sì.
0: Caos e DJ Crime, lo conosci? Ha proposto il suo primo disco, che
1: okay,
0: fece io, ecco, non lo conoscevo, dico la verità,
1: okay,
0: perché essendo comunque
1: certo,
0: troppo giovane,
1: okay,
0: però l'ho scoperto, a parte che lui ha questa voce
1: super bella
0: imponente, tu lo conoscevi?
1: Sì, sì, l'avevo già sentito, assolutamente.
0: Che sia un
1: a livello
0: masso gigantesco del rap.
1: Certo,
0: e chiedendogli, pensa, chiedendogli se gli avevamo fatto questa domanda, una sorta di la domanda era più o meno questa: se dovessi ricominciare oggi con questa musica, cosa faresti? Assolutamente no,
1: è completamente diverso ormai,
0: è completamente diverso,
1: è un'altra cosa assolutamente.
0: Come ti rapporti con i giovani? Vabbè,
1: beh,
0: allora, questo tipo di musica comunque ha un target che è già più per ragazzi anche della nostra età.
1: Certo, è vero.
0: 39, 40,
1: sì,
0: 30,
1: sì,
0: 30, la mia età,
1: assolutamente,
0: bene o male. Sì.
1: Beh, devo dire, però, per quello che so a livello giovanile che conosco, ho avuto anche molti apprezzamenti,
0: sì,
1: anche su adesso, su questa che è appena uscita, è uscito il 31 gennaio l'album,
0: okay,
1: sto avendo piano piano riscontri, ma dal passato su alcuni singoli che ho fatto, ragazzi giovani che hanno ascoltato hanno apprezzato veramente tanto.
0: Perché poi comunque hanno bisogno anche loro di ascoltare, poi quando sentono la qualità sono convinto che
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: capaci di rendersi conto.
1: È vero, perché magari essendo abituati sempre solo a un certo tipo di musica,
0: certo,
1: di oggi in cui sono abituati, magari riscoprono suoni, magari anche vecchi, quello che è, però che arrivano e piacciono, danno un messaggio. E mi è capitato, guarda, l'anno scorso sono andato al mare d'estate lì di Ferraresi, sono stato lì e mi è capitato di cantare,
0: okay,
1: appunto mi è stato richiesto di cantare diverse serate, ho avuto un casino di apprezzamenti in un posto che pensavo proprio non mi conoscesse.
0: Non gli avresti dato neanche...
1: Assolutamente, e quindi proprio da ragazzino mi hanno chiesto fotografie, quindi
0: che
1: è stata una figata veramente
0: bello,
1: pazzesca,
0: sì.
1: Mi è piaciuto molto, sono contento di quello, e quindi vediamo adesso come va con l'album.
0: Speriamo,
1: si apprezzano
0: bene,
1: anche questo,
0: speriamo direi. Bene, vediamo di farlo girare. Vabbè, qua sicuramente
1: qua adesso
0: passano, perché
1: andando,
0: io
1: direi,
0: faccio le playlist,
1: grazie mille, direi.
0: Quindi direi di continuare da Sopravvissuto a Non ti arrendere.
1: Non ti arrendere.
0: E poi ne parliamo.
1: Assolutamente.
0: Va bene, allora, Non ti arrendere.
3: Non ti arrendere.
0: Decidere per la vita che vorrai, dice Fabio Imperatrice.
1: Esatto.
0: Allora parlavamo di suoni.
1: Intanto
0: abbiamo una cosa intelligente da dirvi, cari radioascoltatori. Anche comunque il suono è molto fresco. Cioè, nel senso, anche se le tematiche sono abbastanza importanti e a volte anche diciamo un po' tristi, però non ha il disco, non ha, mi sembra di sentire fino adesso, non ha delle sonorità che ti buttano proprio giù. Comunque
1: esatto,
0: ti tengono alto,
1: esatto,
0: cioè ti portano sempre a, comunque in fondo al tunnel c'è una luce.
1: C'è la luce, non è tutto buio.
0: Non è tutto buio. E questa, cioè, mi sembra di capire questo
2: esatto,
0: quello
2: sì,
0: che
2: nella creazione abbiamo tenuto i temi rap a cui si ispira Fabio, ma comunque supportando i testi,
0: certo,
2: comunque un po' sostenuti con dei suoni, possiamo definirli freschi,
1: ma ampliare
0: sì,
1: un po'
2: per anche estendere comunque
1: l'ascolto,
0: certo, certamente
2: il pubblico più trasversale possibile.
0: Vabbè, ecco, sì. Vabbè, è importante,
2: certo,
0: insomma,
1: vero, vero,
0: la funzione bisogna farla.
1: Vabbè,
0: ed è importante. Questo è, allora, preferisci scrivere o suonare dal vivo? Cioè, la scrittura ti piace ovviamente, scrittura, perché sei partito da prestissimo.
1: Esatto, la scrittura è la mia passione, però...
0: Qual è la tua parte preferita? Va scrivere bene. O cioè, registrare, fare o l'esibizione?
1: Ma diciamo registrare è faticoso, ovviamente, certo. Far tutto, però è comunque una soddisfazione unica, veramente, sì. È bellissimo, sì. E, però trovarsi dal vivo, live, poter vedere veramente chi ti ascolta,
0: la reazione,
1: ce l'hai davanti, no? Non vai solo a immaginarlo, leggere commenti, però c'hai davanti delle persone, quindi è un'emozione sempre... Più lo faccio, dici, non è che ti passa, è sempre quella, cioè sei sempre emozionato, è sempre okay. Bello.
2: Sì, l'esibizione dal vivo è quella che ti dà più soddisfazioni, certo, immediate.
1: Certo.
2: Quando crei un brano magari non sai come andrà.
0: Certo, perché
2: vivo.
0: Magari piace a te che lo fai, esatto, però poi dici, ma
1: reazione,
0: però non so.
1: E vedere magari di riuscire anche a coinvolgere il pubblico che c'è in quel momento, o riuscire a far cantare qualche pezzo o qualcosa è veramente bello.
0: Quando si crea il pathos dal pubblico,
2: bello,
0: è
2: il bello. Crowd control.
0: Bravo.
1: Allora, con l'album vedremo di riuscire a fare qualche bella serata.
0: Speriamo. Allora, adesso comunque ci sarà in ballo la roba, adesso tra poco ne parliamo. Anche perché, visto che ci siamo girati due volte, siamo già a 17:41 senza neanche renderci conto. Quindi direi di ascoltare Specchio, che è un'altra traccia dell'album, e poi andiamo a parlare di un altro argomento che insomma è qui imminente.
1: Assolutamente.
0: Non so quando sarà, ma
1: manca poco, fine mese.
0: Poco, quindi direi. Specchio, e poi andiamo su argomenti.
1: Perfettissimo.
0: Diciamolo così. Well. Dobbiamo parlare di una cosa importante.
1: Yes.
0: Allora, so che adesso c'è stato quell'evento lì,
1: quel piccolo
0: evento lì nazionale, che so che tra l'altro te non ti hanno chiamato perché c'avevi da finire il disco.
1: Avevo da fare.
0: C'avevi da finire il disco, quindi non ti hanno chiamato.
1: Esatto.
0: Però c'è un altro evento un po' più... l'Eurovision, insomma, diciamo.
1: Puntiamo all'Eurovision, diciamo.
0: Puntiamo all'Eurovision. Adesso Fabio Imperatici vi spiega la truffa che è imbastito. Vediamo, vediamo cosa salta fuori. Vai, io so che stai facendo questa cosa.
1: Sì, sto partecipando a un festival che appunto è Una Voce per San Marino. Ok, dove sono arrivato con l'aiuto appunto di Cambra,
0: che è stata qua a trovarci nell'altra intervista
1: esatto.
0: Che poi tornerà anche lei, non abbiamo ancora capito quando
1: però tornerà e abbiamo fatto il nostro secondo brano, abbiamo deciso di lanciarci con questo brano un pochino più pop rispetto alle mie corde e andare a provare in questo festival che porta poi al vincitore a arrivare all'Eurovision, insomma, e siamo riusciti ad accedere alla semifinale,
0: quindi siamo già avanti.
1: Quindi...
0: quante sono le tornate
1: delle semifinali?
0: Del torneo, diciamo.
1: Allora, dopo le semifinali basta, si va direttamente in
0: semifinale,
1: esatto, semifinale, okay. E poi la finale, con dove parteciperanno anche artisti famosi,
0: ok,
1: e ci giocheremo magari anche, chi lo sa, ci sarò anch'io magari,
0: bocca al lupo, si dice così.
1: Esatto, e crepi, e quindi speriamo di arrivare almeno a farci conoscere.
0: Allora, ragazzi, ma avete presente che roba stratosferica se Fabio Imperatrice mi va sono stato il primo ed è intervistato. Allora, non dico che l'ho scoperto io, perché si è palesato lui, è venuto lui da me, però il primo che ha raccolto
1: è vero.
0: Sono stato io, cioè, capito?
1: Assolutamente.
0: Scopro, ma radio da adulto. Ma voi, voi quando ascoltate me dovete lasciare la cintura di sicurezza e non farvi la cacca addosso. Quella radio qua, se fosse mia, Madonna, se fosse chi. Però dobbiamo stare a ciò che abbiamo. Bene, qui però l'ho scoperto io, capito? Ma presente che roba atomica.
2: Ti citeremo in caso di vittoria.
0: Ma presente che roba atomica, cioè cazzo. Fammi Imperatrice, allora Garage. Andrea Chiecchia, da Rubiano.
1: Porterò il cappellino in caso.
0: Porta il cappellino. Se riuscirò a farle, adesso vediamo. Arriveranno. Arriveranno, spero che gli piacciono. Allora, anche lì sto imbastendo la truffa.
1: Ecco.
0: I primi 10 li vendo a 25 euro o i primi 25 a 10 euro, poi il resto poi li regalo.
1: Ok, giusto, mi sembra un ottimo.
0: Beh, dai, almeno rientrare nel costo della cosa.
1: Mi sembra giusto.
0: Giusto così per non ci voglio mangiare sopra. Va bene, allora diciamolo, quindi in arrivo la semifinale dell'Eurovision,
1: esatto,
0: che si terrà quando?
1: Si terrà a fine mese.
0: Ma è seguibile da qualche parte?
1: Sì, assolutamente, ci sarà la diretta su San Marino e poi sui loro siti.
0: Sui loro siti dedicati, ok.
1: Dedicati al...
0: Quindi insomma tanta roba.
1: Esatto, quindi saluto anche Cambra che ci sta ascoltando in questo momento, che okay. Ci sta seguendo e saluta anche lei, so sicuramente mi ha detto di dirtelo.
0: Ah ok, quindi, sì.
1: Che tornerà,
0: sì,
1: verrà.
0: Sì, ma lei ogni tanto vedo che fa le storie. Che lei si fa i selfie dall'alto così, ogni tanto vedo le sue storie, una delle mie scoperte. Sono come figli, è normale. Dai, oh, qua ci scrivono ancora. Pagine Facebook, menzionate una storia. Vabbè, zio il Giampe ci scrive: grande Fabio, uno di noi. Direi proprio di sì.
1: Yeah,
0: allora,
1: di sì.
0: 49. Ci siamo quasi giunti al termine, quindi io direi di fare così. Ricordiamo le pagine.
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Allora, su Instagram Fabio Imperatrice Official,
0: okay.
1: E Facebook lo stesso, e su tutti i distributori musicali potete trovare su YouTube, Spotify, Amazon Music, iTunes, dappertutto. Ciao. Con Fabio Imperatrice,
0: cioè basta avere solo la voglia di mettersi lì e scrivere
1: Fabio Imperatrice, mi trovate,
0: ok,
1: insomma.
0: Quindi andate ad ascoltare il suo nuovo album che si intitola Il Mio Sogno. Oggi l'abbiamo anche un po' ascoltato, infatti adesso nel tempo che ci rimane facciamo passare tutte le canzoni che mi hai portato.
1: Perfetto,
0: e quindi,
1: perfetto.
0: Però prima, ecco, mi dicevi che Gangsta
1: certo, Gangsta è la mia chicca. In più, tra le canzoni volevo dirti che mi sono dimenticato prima, ti ho portato in anteprima, che non è mai stata pubblicata,
0: okay.
1: La canzone che portiamo a...
0: Ma si può fare
1: sì, perché è già stata ascoltata, quindi
0: okay.
1: È già possibile pubblicare, non è ancora stata pubblicata ma poteva essere pubblicata
0: volendo, quindi anche in diretta oggi
1: diretta
0: sentiremo
1: serate incerte con Cambra
0: tra
1: assolutamente
0: l'altro. Ok, perfetto. Ecco, dicevamo Gangsta,
1: se
0: vuoi spiegare un attimo?
1: Sì, Gangsta è un pezzo a cui tengo molto, divertente, forse il mio preferito perché mi sono divertito veramente tanto, e parla appunto di tutti quelli che vogliono fare i gangster e non lo sono, in poche parole. Sai, si vedono molti video su YouTube,
0: sì,
1: sui social, di io vengo qui, di qua, la pistola, ti faccio vedere io. E poi sono qua alla fine,
0: sì.
1: Quindi ne ho parlato in questo brano molto divertente.
0: Va bene. E quindi è un po'...
2: Qui c'è nella base una citazione, gli orecchi più
0: fini l'hanno più scaffati andranno a...
2: Ecco, ti ringrazio.
0: I più scaffati coglieranno la citazione
2: sarà oggetto anche di un prossimo remix.
0: Quindi... C'è un B-side project, allora.
1: Esatto.
0: Ok, sì. Allora facciamo così: le pagine di Fabio Imperatrice le abbiamo dette. Io vi dico una cosa molto semplice: se tu sei un cantautore, un musicista, un artista indipendente che fai la tua musica, fai parte di una band o tutto quello che è, e vuoi venire a partecipare a un'intervista come ha fatto oggi Fabio e tanti altri ragazzi prima di lui, basta andare sulla pagina Instagram di Garage, che si chiama Garage Music _basso. Da lì mi scrivi un messaggio privato nella pagina, tanto poi sono io che ti rispondo, e ci mettiamo super volentieri d'accordo per un'intervista. Perché il programma è bello, però vabbè, sopravvive grazie ai ragazzi che hanno la voglia di venire a parlare della loro musica, quindi alimenta ovviamente la mia voglia di fare radio, che è un mezzo potentissimo di comunicazione, e a volte non la diamo un po' per scontata.
1: Vero, è verissimo.
0: Tanto per dire, se vi chiamano quelli degli ascolti radiofonici, ma diteglielo che ascoltate Garage su Radio Onda d'Urto. Diteglielo.
1: Cosa costa?
0: Costa niente, diteglielo. L'intervista dura tanto, posso dirlo.
1: Poi perché... pensando al cappellino.
0: Capito. Cioè, è una roba fica la radio, è fica. Allora, quindi te l'ho detto, allora facciamo così: io ti metto su Gangsta e partiamo, quindi chiudiamo.
1: Perfetto.
0: Così, e lasciamo tutta la scaletta delle altre canzoni.
1: Benissimo.
0: Che mi ha portato, nel frattempo noi facciamo le nostre cose.
1: Perfetto.
0: Quindi su Radio Onda d'Urto, Fabio Imperatrice, Gangsta, che oggi ci ha portato il suo nuovo album, Il Mio Sogno. Vamos!
1: Yeah.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl, come di consueto qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Quest'oggi con noi Sigia, parleremo dell'EP d'esordio dei Idris, suo e di Paolo Palazzo. Avremo con noi appunto Silvia Fiume, in arte Sigia, parleremo con lei di questo lavoro. Intanto scaldiamo un po' i motori, lo facciamo con le bambole di Pezza, con questo pezzo che sicuramente avrete già sentito.

0: noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto la nostra prima ospite di quest'oggi, l'abbiamo già annunciata in apertura, Sija. Lei ci presenterà il nuovo EP di Idris, uscito proprio freschissimo per Dischi Wappissimi. Io ti do il benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie Laura, buongiorno a tutti.
0: Allora, è il primo questo EP che nasce da questa collaborazione tua con un altro grande artista, Paolo Palazzo. Ti chiedo di partire da qui, come nasce questa collaborazione, come si sviluppa e come poi viene condensata in un EP.
1: Certo, allora in realtà io e Paolo ci siamo conosciuti quando io avevo 19 anni e lui ne ha 20 in più di me, quindi abbiamo anche c'è anche una differenza di età abbastanza notevole. E ci siamo conosciuti semplicemente perché è un ragazzo che faceva il rapper ed è un rapper tuttora, di Martina Franca, mi chiese di cantare un ritornello in un suo pezzo e il produttore era appunto Paolo Palazzo, quindi Paolo mi sentì e a lui piacque subito la mia voce e lui era alla ricerca di un progetto pop, diciamo, perché lui è comunque un organista, un maestro di musica classica, un compositore prettamente di musica da camera e comunque aveva il desiderio di produrre qualcosa di pop che però avesse anche, non lo so, dei testi consapevoli di un certo peso. E io allora non scrivevo ancora in italiano, scrivevo soltanto in inglese, ma in realtà grazie anche, devo dire che anche io ho sbloccato l'italiano grazie a dei rapper, sono quelli della scena genovese, non so, tipo Tedua, Easy, non c'è sempre stato, non lo so, un filone sentimentalista che mi legava a questi ragazzi e da lì ho cominciato a sbloccare un tipo di scrittura in italiano che col rap non ha molto a che vedere, però grazie al loro punto di vista sono riuscita anche a parlare in maniera introspettiva di me stessa secondo la mia, cioè secondo il mio liricismo e la mia poetica. E poi di lì niente, io e Paolo quindi abbiamo iniziato questa collaborazione e io gli ho portato pezzi che nascevano da mie urgenze e necessità. E infatti questi pezzi sono stati i 6 pezzi dell'EP, diciamo che ci hanno messo un po' per nascere, per costruirsi strada facendo, sono tutti ispirati da eventi autobiografici della mia vita e nello specifico si parla appunto di un anno/due che ho vissuto a Matera. Io ho frequentato il conservatorio a Matera in canto jazz e quindi praticamente Matera è stata lo scenario che mi ha permesso di immaginarmi questa storia e sostanzialmente io mi sono un po' immedesimata in una bambina stile Alice nel Paese delle Meraviglie che si perde nei sassi di Matera e tra una roccia e l'altra scopre pezzi di puzzle di amore perduto della sua vita, quindi proprio pezzi che ha lasciato strada facendo. E da lì nasce la metafora con l'acqua, perché poi giù nella gravina di Matera c'è appunto il ruscello, c'è il fiume che passa in mezzo alle rocce e io mentre stavo seduta cioè in un posto a Matera e mi lasciavo appunto, non so, meravigliare dallo scenario, ho immaginato direttamente questo parallelismo tra una bambina che scende nei sassi e un ruscello che le attraversa. E in più l'album si chiama The Idris non soltanto per l'attinenza all'acqua ma proprio perché la maggior parte dei testi li ho scritti proprio in un punto di Matera che si chiama Madonna The Idris ed è il punto più alto dei sassi, quindi diciamo che tutto il senso si è spiegato da solo, cioè la vita mi ha dato il nome di questo, mi ha suggerito il nome dell'EP poi.
0: Ecco, senti, come appunto già ci hai spiegato, tu e Paolo venite da due background musicali molto diversi, quindi ti chiedo, sì, c'è stata subito alchimia? In che modo avete trovato il punto in comune per poi sviluppare questo lavoro?
1: Allora, c'è stata subito alchimia, infatti anche se veniamo da mondi diversi, secondo me c'è un sottobosco di mondi sonori che condividiamo. Non lo so, banalmente io, vabbè, cito sempre lei, ovvero Bjork, che è la mia madrina in assoluto per quanto riguarda anche, non lo so, l'osare nell'arte, nella musica e nell'utilizzo della voce ed è un artista che anche Paolo apprezza molto. In ogni caso io sono molto in un mondo acquatico, cioè i suoni che ho nella testa e che mi appartengono sono molto acquatici, sognanti e anche Paolo ha questo tipo di risonanza nella musica e quindi non so, è un po' come se tutto si sia legato magicamente. soltanto perché effettivamente condividiamo magari anche uno stesso tipo di scenario sonoro più che musicale di generi, ecco, facciamo così.
0: Certo.
1: È proprio una ricerca di suoni specifici.
0: Certo. Ecco, senti, io volevo chiederti, ma tu arrivi da già diverse esperienze nella scena musicale, diciamo, contemporanea, i Temo Babila e i Ferrue, che spero di aver pronunciato in maniera corretta.
1: Sì, sì.
0: Queste esperienze musicali, cosa hanno portato invece in questo tuo nuovo lavoro?
1: Allora, tanto devo dire, perché la cosa che mi piace di The Idris, poi ovviamente può piacere o non piacere ovviamente come prodotto musicale, ma la cosa che mi piace tanto è che c'è stata una ricerca anche stilistica particolare. Banalmente io coi Fernve, nel duo Fernve noi ci basiamo principalmente su improvvisazione di stampo jazzistico, e quindi diciamo che grazie ai Fernve, grazie alla mia esperienza in conservatorio e mi studi in conservatorio, c'è anche la mia conoscenza in ambito jazzistico, anche di approccio proprio all'armonia, al ritmo, e cosa che appunto in The Idris c'è stata, quindi questa fusione tra musica classica e musica jazz per quanto mi riguarda anche a livello stilistico. E poi per i Temo, quanto riguarda i Temo Babila, che comunque sono un gruppo rock sporchissimo, quello invece mi aiuta e diciamo è, se proprio la vogliamo dire tutta, rappresenta proprio quella che sono io nella totalità, perché comunque io sono partita con i Led Zeppelin, con i Metallica, quindi diciamo che tutto il mio background in realtà è più rock ribelle che che di altro stampo, e quindi non so, hanno portato a The Idris qualsiasi tipo di caratteristica che possa avere a che fare con la grinta, con l'espressività che ho utilizzato nei testi, con proprio la voce in faccia, che è comunque un album cantato orale, però la voce è molto in faccia, schiacciata, e quindi secondo me anche l'aspetto roccheggiante si sente sotto quell'aspetto, cioè sotto, da quel punto di vista lì.
0: Ecco, all'interno di questo EP troviamo 6 tracce che vanno insomma a chiudere questo concept album, perché così, no, possiamo definirlo un,
1: esatto,
0: concept album.
1: Sì.
0: Le sonorità che troviamo, oltre molta sperimentazione come già appunto ci dicevi, troviamo anche un po' di alternative pop, queste sferzatine un po' che hanno questi rimandi di cui tu ci parlavi, un po' Bjork, un po' Meg.
1: Sì, esatto, sì, assolutamente.
0: Senti, io ti chiederei a questo punto, il lavoro è freschissimo, questo EP da poco uscito, ti chiedo comunque, oltre come sta andando, se sei già al lavoro, anche siete già magari al lavoro per altre collaborazioni, anche solo mentalmente, se avete già o hai già dei progetti in cantiere futuri.
1: Allora, per quanto riguarda l'EP, credo stia andando abbastanza bene, diciamo che questo è un momento abbastanza concitato nella mia vita, perché parallelamente mi sto anche laureando, quindi sto preparando altre cose, sto vivendo tante cose contemporaneamente, però i feedback che ricevo sono tutti positivi, le recensioni che ci sono state mi scaldano un sacco il cuore, è arrivato comunque il lavoro che abbiamo fatto, cioè sono contenta, anche da gente comunque esperta del settore ha colto le chicche che ci sono in questo album. Poi per quanto riguarda progetti futuri, allora io mi percepisco libera, cioè nel senso che mi è piaciuto un sacco fare la collaborazione con Paolo per quanto riguarda questo EP, perché era proprio la persona che chiamava questi pezzi, però io diciamo che non vorrei nemmeno tipo impormi di continuare per esempio su questo filone cantautorale alt pop, cioè io al momento sto anche presentando il mio progetto di laurea e ho scritto un'operetta in inglese di tipo stampo, non so come definirlo, però molto ispirata ai dry cleaning. Quindi non so, per il momento mi sento un po' più rock, facciamo così, non credo di inseguire, per il momento ho bisogno di inseguire questa,
0: certo,
1: via.
0: chiaro. Senti, all'interno di questo EP, ricordiamolo, troviamo anche una collaborazione piuttosto prestigiosa.
1: Sì, di Luigi Annamore, certo, è un batterista importantissimo, tra l'altro anche questo è da ridere questa storia, perché in questo caso c'entra Paolo, perché praticamente la sua migliore amica è fidanzata con Luis, e quindi in vari discorsi sono capitati vari discorsi, alla fine Paolo le ha fatto sentire i pezzi del disco e lui si è detto voglio assolutamente starci, fatemi stare in questi pezzi, e quindi a un certo punto le abbiamo passato Nuda Dolce Ipnosi e lui ci ha suonato su e abbiamo ricavato le track di batteria, che poi però sono su Ipnosi alla fine, e sì, è una persona prestigiosissima, quindi siamo onorati di averlo anche nell'album.
0: Noi prima di salutarci e andare ad ascoltarci Nuda Dolce, che poi l'anticipazione è stato anticipato questo EP da questo singolo, ti chiedo se hai date o avete date imminenti, live o future, che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò se ci ricordi i vostri canali social, e se prima di lanciare il brano magari due parole su questo ce lo presenti tu.
1: Ok, allora per quanto riguarda le date, ci sono, non sono ancora definite, quindi diciamo che forse vale la pena seguire i nostri profili social e rimanere aggiornati da lì. Quindi il mio profilo è Sija, come il mio nome d'arte, e invece l'altro di Paolo è Paolo Palazzo Composer su Instagram. Quindi lì praticamente ci aggiorneremo volta per volta. Ci sono dei concerti, ma non vorrei dire dare date che poi cambiano da un giorno all'altro, quindi è tutto in corso di definizione. E niente, per quanto riguarda Nuda Dolce, è il pezzo dell'EP che parla di me, quindi me lo sono scritta, ho proprio avuto l'esigenza di scriverlo in un momento in cui avevo bisogno di coccolarmi e di ricordarmi, di ricordare a me stessa che esisto, ci sono e sono preziosa, quindi spero che all'ascolto possa suggerire la stessa cosa a chi lo ascolta.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro un buon proseguimento e a presto.
1: Grazie mille Laura.
0: Ciao, ciao, ciao.

Questa era Nuda Dolce da De Idris, l'epidesordio di Siigia che abbiamo avuto ospite poco fa, e Paolo Palazzo. Noi proseguiamo con il nostro viaggio, lo facciamo andando in casa della band britannica Bubble Dazzle. Ci ascoltiamo Wonder, il singolo estratto dall'album Star Power. Siamo qui nell'ottobre 2026, quindi insomma veramente freschissimo sotto l'etichetta Rise. Andiamo subito ad ascoltarcelo.

questo appunto era Wonder e proseguiamo, torniamo in Italia, ci ascoltiamo Niente di Serio, questo singolo di questa formazione indie italiana I'm Sizey, uscito proprio questa primavera a maggio 2026. Il brano è Niente di Serio, I'm Sizey.

torniamo sul suolo britannico, andiamo in casa Hot Wax, ci ascoltiamo questo singolo di questo trio davvero interessante. Il singolo in questione si intitola One More Reason e è stato pubblicato a gennaio dell'anno scorso come terzo estratto dal loro album di debutto intitolato Hot Shock.

noi da un trio passiamo a un duo, rimaniamo in terra britannica. Questo è Monsters, singolo delle Nova Twins, pubblicato a gennaio dell'anno scorso come parte del loro album Parasite and Butterflies.

E andiamo da un altro progetto musicale, andiamo questa volta in Norvegia, in casa Sessi 009. Ci ascoltiamo un po' di musica elettronica con questa loro Are You Living, pubblicato nel 2017, brano che fa parte del loro EP di debutto intitolato Do You Mind?

torniamo in Italia, andiamo ad ascoltarci Tempo, terzo singolo della cantautrice calabrese ma residente a Bologna, Tabasco Meno, pubblicato a dicembre del 2025 dalla Dumba Dischi.

0: noi.
1: Tabasco Meno, questa la sua Tempo. Torniamo in terra britannica, andiamo ad ascoltarci Count the Ways, questo singolo di questa formazione The Last Dinner Party. Brano pubblicato nell'autunno dell'anno scorso, 2025, come estratto dal loro secondo album in studio intitolato From the Pyre.

0: cominciamo un po' a rientrare, ultimo quarto d'ora abbondante per noi, e andiamo all'isola di Wight da un duo punk rock britannico, The Pill, a novembre del 2024, quindi insomma neanche troppo in là, pubblicano questo singolo, Woman Driver, e andiamo subito ad ascoltarcelo.
1: Sorry sir, I appear to have hit your car. A note of confession.

0: andiamo ora da un'altra parte, da un super gruppo a dire la verità, perché all'interno insomma troviamo tre virtuose della musica mondiale. Innanzitutto alla voce principale, alla chitarra, troviamo Orianti, che insomma particolarmente nota per aver collaborato con, tra i tanti, Michael Jackson e Alice Cooper. Alla batteria troviamo Cindy Blackman Santana, ha suonato per tantissimo tempo con Lenny Kravitz, Carlos Santana. E al basso troviamo Rhonda Smith, storica bassista di Prince e Jeff Beck. Hanno debuttato con un singolo, War in the Streets. Questa formazione si chiamano The Power of Free. E andiamo quindi ad ascoltarci questo pezzone.
1: Black, white, yellow, red, brown, a rainbow of color.

noi ci salutiamo con un classicone, andiamo da Patti Smith Group, questa sua Ghost Dance, dopo insomma rientriamo anche per i saluti.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

little bit of rain, and just a little bit of rain. Forget.

Ma

0: ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Yeah, yeah, my man. Silver and gold, it will vanish away.

Per quanto sia nel dolce, mi sento a volte amaro. Per quanto sia precoce, io resto un somaro. Sarà per via del fatto che passo per bifolco. Sarà per via del sesso che non ho fatto molto. Per quanto sia veloce, il tempo corre troppo. E qualche nodo resta per sempre irrisolto. Ne cambia anche la voce, se a volte mi riascolto. Io non mi riconosco, mi cambia pure il volto. Che noia che ti dà, amico mio, il mio parlare del passato, ciò che è stato trascurato, un profumo in me.

com'è che fa di nome? Sai pure il cognome. Ci vuole ancora molto, non sembro disinvolto. Non darmi del noioso, non siedo sul tuo naso. Non sono coraggioso, non so tenere il muso.

0: è noioso, non siedo sul tuo naso, non sono coraggioso, non so tenere il muso, non sono coraggioso, non so tenere il muso, non sono coraggioso, non so tenere il muso.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: E quest'altra canzone è stata scritta da Boris Vian per Magali Noel e questa sera la canta Evelina Primo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Mystery Tour e Radio Show. Vi facciamo compagnia la domenica sera sulle frequenze di Radio Nadurto fin da lontano 1998 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazioni di libri, interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Mystery Tour e Radio Show. Se volete potete contattarci allo 030 45 670 oppure ci potete riascoltare le nostre vecchie interviste e anche quelle più recenti. L'indirizzo è mysterytour, è radionaduto.org/mysterytour e siamo presenti ovviamente anche sui social Facebook e soprattutto Instagram mysterytour radio show, quindi seguiteci e se volete contattateci. Questa terza puntata per questa stagione 2026-2027 di Mystery Tour Radio Show. Abbiamo già trasmesso molte belle interviste e anche stasera un'intervista fatta dal nostro DJ Evil a una realtà locale a noi molto vicina, appunto la ADMR di Chiari. Quindi parola a DJ Evil, buon ascolto.
1: Ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Mystery Tour Radio Show qui su Radio Onda d'Urto FM, che sin da lontano 1998 vi tiene compagnia ogni domenica sera. Come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi Maurizio Mazzotti in rappresentanza di ADMR Chiari. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera a te e grazie per lo spazio che mi riservi.
1: Grazie a te per essere con noi. Allora iniziamo un po' anche a raccontare agli ascoltatori la realtà ADMR di Chiari. Quando, come e perché nasce?
2: Nasce nel 30 anni fa, verso la fine del 1996, da un'idea mia e del mio povero fratello che se n'è andato alcuni anni fa, e nasce dalla volontà, noi che siamo amanti di musica, di realizzare degli eventi a Chiari. Perché Chiari? Perché geograficamente l'abbiamo sempre considerata al centro geografico accessibile, di un'accessibilità incredibile, perché è a metà strada fra Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, e quindi si poteva pensare di poter realizzare un qualcosa di importante. All'inizio non è stato facile, ma piano piano, dopo 30 anni, con oltre 500 eventi realizzati e con tante iniziative, credo che la strada sia stata quella giusta. Peraltro io dico la strada giusta, ma in realtà l'associazione, la volontà di iniziare a realizzare concerti è proprio avvenuta in autostrada mentre tornavamo da un negozio di dischi.
1: Quindi una motivazione, diciamo, abbastanza aderente,
2: abbastanza aderente
1: all'obiettivo. Sì. Chiari, sì, oggi è anche, tra l'altro, un'uscita dell'autostrada Brebemi.
2: Sì, sì, sì, è vero, l'accessibilità effettivamente, ma poi noi abbiamo notato in tutti gli eventi che realizziamo che il pubblico arriva veramente da lontano, a dimostrazione del fatto che è chiaro che essendo musica di, tra virgolette, non di nicchia ma quasi, il pubblico è disposto anche a fare parecchia strada, addirittura anche dall'estero spesso vengono da noi per assistere a degli eventi e dei concerti.
1: Esatto, infatti Chiari oggi è anche uno dei poli principali in altri ambiti, per esempio i filosofi lungo l'olio, anche lì si, appunto, molta gente arriva veramente da tutta,
2: sì,
1: Italia.
2: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Ecco, quindi l'attività del circolo, poi c'è però anche la radio e cos'altro?
2: Sì, allora il circolo è nato 2 anni fa, o meglio, in maniera cronologica diciamo che la radio è nata 7 anni fa, nel periodo in cui purtroppo è arrivato il Covid, e durante il periodo Covid eventi non se ne potevano organizzare, e allora come associazione, piuttosto di restare con le mani in mano, abbiamo detto realizziamo una radio, che era un po' un sogno che anche avevamo anni fa, che era rimasto un po' nel cassetto, e così l'abbiamo realizzato. All'inizio eravamo in pochi collaboratori, oggi è una radio che inizierà il 7° anno di lavoro, con oltre 50 collaboratori da tutta Italia e una persona anche dall'estero, 24 ore su 24, chiaramente una radio web che è ascoltabile in DAB solo per la regione Lombardia, ed è un una radio che sta riscuotendo un discreto ascolto da più parti d'Italia e non solo, e chiaramente una radio culturale, una radio in cui non si fa politica, non si fa religione, non si fa, semplicemente si fa musica, certo. E basta.
1: E poi il Circolo, che appunto nasce un paio d'anni fa e conta già una serie di date veramente notevoli, con nomi anche grossi, quindi parlaci ecco del passato, del presente e anche del futuro, e mai ci nomini qualche data importante a venire.
2: Guarda, intanto grazie che mi fai ricordare queste cose, cioè noi alla fine del 2024 abbiamo avuto l'occasione di poter trasferire la radio da una location più piccola a questa location, che è una location direi abbastanza grande, dove abbiamo la possibilità, abbiamo avuto la possibilità di realizzare gli studi della radio e nello stesso locale anche la zona dedicata alla realizzazione di concerti, che ad oggi, dal 22 febbraio 2025, giorno in cui è stata inaugurata, abbiamo realizzato all'interno oltre 75 concerti. Di chiaramente nomi importanti, voglio dire, non lo so, i Los Lobos, i The Lines, JJ Telesforo, insomma una serie di artisti anche di un certo livello, Divon Allman, il figlio di Greg Allman, e poi soprattutto l'abbiamo realizzato per dare la possibilità a band locali e non di poter suonare, perché purtroppo la realtà nostra in Italia oggi, ma soprattutto legata anche alla nostra zona Bergamo, Brescia, Milano, è che purtroppo i locali invece di aprire chiudono e gli spazi sono sempre meno per chi ha la volontà di suonare un qualcosa di suo. Non mi sto riferendo alle cover band, con tutto il rispetto, che trovano sicuramente più spazio, per cui il nostro DNA è quello di dare spazio a tutta una serie di band che anche hanno una visibilità minore, ma che almeno possono trovare spazio. Lì noi abbiamo realizzato uno spazio bellissimo, più soprattutto uno spazio in cui l'acustica è perfetta. Abbiamo investito molto sotto questo aspetto e ci siamo riusciti, perché tutti hanno sottolineato la bellissima acustica che c'è in questo circolo, chiamiamolo così, che poi peraltro, se mi dai l'opportunità, certo, dal 22 ottobre aprirà anche all'ambiente legato alla proiezione di film. Abbiamo un programma di proiezione film, una volta veniva definita Cineforum, oggi noi l'abbiamo chiamato ADMR Cine Club, con 8 proiezioni che partiranno dal 22 di ottobre nel primo film di David Lynch, per chiudersi poi a marzo del prossimo anno. Anche in questo caso è una proposta nuova che noi come associazione cerchiamo di dare.
1: Come è strutturato il locale, diciamo?
2: Ma il locale è molto semplice, sono circa 300 metri quadri con una zona palco, un palco non enorme ma non piccolo, una zona di apertura verso un deposito di, che so io, strumenti, vi dicendo, c'è una zona camerini per gli artisti e c'è una zona di ristoro per chi arriva anche da lontano, dove noi possiamo comunque offrire sicuramente da bere ma anche qualcosa da mangiare, e poi ci sono dei tavoli, direi che è modulare, nel senso che ci sono degli eventi dove noi preferiamo mettere dei tavolini con delle bajur sopra e si ascolta il concerto come se fossimo, tra virgolette, a maniera molto più limitata e più piccola, al Blue Note di Milano. Ci sono invece concerti dove purtroppo non è possibile mettere i tavolini, mettiamo solo seggiole, perché chiaramente c'è parecchia gente, c'è tanta gente, di conseguenza è chiaro che abbiamo più bisogno di spazio. Abbiamo una zona dedicata a un grosso schermo dove la gente può, in un angolo, anche se non ha una grande visibilità diretta verso il palco, può comunque vedere il concerto e poi comunque si ascolta bene, perché l'impianto è chiaramente un impianto importante. Insomma, è strutturato bene, io invito tutti a venire a vederlo, perché da noi si sta bene, si ascolta bene e soprattutto c'è un bel ambiente.
1: È Circolo Arci?
2: Circolo Arci, esatto, Circolo Arci.
1: Ok, allora qualche data adesso che vorresti ricordare?
2: Ma allora, noi abbiamo tante date che direi che ogni settimana noi abbiamo un evento, a volte anche capita che siano due, visto che oggi è domenica e chiaramente abbiamo appena trascorso un concerto con Michael McDermott, e abbiamo in programma dei concerti in ottobre che toccheranno Chuck Prophet, toccheranno i Dr. Feelgood ai primi di novembre, toccheranno Guy Davis, che è un altro grande bluesman, una band svedese che io sto cercando di far conoscere, sono veramente straordinari, Patrick Jansen Band, insomma una serie di concerti già con direi discreta prevendita, ripeto il posto non ha una capienza enorme, ma il limite è di 100, 120, 130 persone, e quindi noi è molto caldo, ecco, diciamo che l'ambiente è molto caldo.
1: Ecco, intanto ricordiamo anche proprio l'indirizzo, anche proprio del...
2: Allora, l'indirizzo è nella zona industriale di Chiari, l'indirizzo del circolo è via del lavoro artigiano numero 10, facilissimo da trovare, soprattutto è ben fornito di un ampio parcheggio, e quindi essendo una zona industriale di solito sabato e la domenica non c'è nessuno, certo. E quindi il parcheggio è molto ampio e ripeto è una zona molto tranquilla, e questo è l'indirizzo.
1: E la vostra invece importante presenza online, quali canali utilizzate, diciamo?
2: Allora, noi abbiamo un sito che permette di visibilità di tutti gli eventi fatti e futuri, che è il www.admr-chiari.it. E in questo sito c'è la possibilità subito di collegarsi alla radio, e quindi si può ascoltare la radio direttamente collegandosi, navigando sul sito. Abbiamo l'applicazione gratuita che sia dal mondo Apple e dal mondo Android è scaricabile, è un'applicazione fra l'altro che l'abbiamo rinnovata da alcuni mesi fa, è un'applicazione che permette anche di avere la visibilità di tutti i nostri eventi. Per il resto abbiamo dei responsabili, abbiamo tecnici responsabili che curano l'aspetto dei social, e quindi i canonici social per condividere, per diffondere i messaggi. Direi che buona sostanza, poi ci affidiamo anche alla carta stampata, avendo una certa storicità, avendo sicuramente degli appoggi, anche perché chiaramente anche quelle servono, anche se poi in realtà oggi la lettura un po' su carta stampata dei mensili o settimanali di musica è molto calata. Apro la parentesi, voglio già informare che noi tutti gli anni realizziamo come sempre, tra giugno e luglio un festival di più date, che è un festival molto molto interessante. L'anno scorso, o meglio nell'edizione 2026, abbiamo avuto gente come Robert Cray, I Del Fuegos, Samantha Fish, Eric Johnson e via dicendo, e poi anche lì spazio alle band italiane. L'anno prossimo inizieremo il 15 di maggio come apertura al festival, e abbiamo già ufficialmente, lo si può dire, dobbiamo annunciarlo e lo annunceremo a breve, la presenza di un grossissimo gruppo texano che anni fa ospitava anche il fratello di Stevie Ray Vaughan, cioè Jimmy Vaughan, cioè i Fabulous Thunderbirds. Lì abbiamo già definito e annunciato l'ufficialità, e quindi ci aspettiamo una grande risposta da parte del pubblico.
1: Dunque, prima di salutarci, dunque, caro Maurizio, anche un invito finale, ecco, agli ascoltatori Radio Onda d'Urto, per raggiungervi, ecco, e godere di tutti questi eventi che appunto non sono a questo punto neanche solo legate alla musica, visto che c'è anche il discorso del cinema.
2: Ma allora, intanto il pubblico di Radio Onda d'Urto è un pubblico sicuramente specifico, un pubblico che ha una visibilità a livello musicale e culturale molto ampia, non è chiaramente una radio commerciale e di conseguenza non si ferma alle banalità. È chiaro che ha una un'ampiezza molto più grossa della nostra. Noi abbiamo la volontà di continuare questo messaggio, continuare questa attività, proprio perché la cultura non deve fermarsi, perché come dice il grande Claudio Trotta, oggi la musica è diventata quasi una, così, un qualcosa che deve essere di compagnia. In realtà la musica è parte integrante della vita di noi stessi, senza la musica di qualità non andremo da nessuna parte. Quindi invito gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto prima di tutto ad ascoltare anche la nostra radio, esatto. Ed è una radio che sicuramente non crea, per l'amor di Dio, dipendenza, ma comunque ci sono tantissimi programmi uno diverso dall'altro, e direi di gente che peraltro alcuni dei collaboratori già operano all'interno della vostra emittente, esatto. E quindi mi fa molto piacere che poi siano da noi. Seconda cosa, vi invito anche a venire a trovarci. A volte è sempre difficile spostare le persone dalla città al paese, ma quando si prende l'abitudine poi di andare in un posto dove ci si trova bene, si ascolta bene e si ascolta gente di grande qualità, alla fine ci si fa anche un'abitudine. Una cosa che voglio sottolineare è che nel tempo ci siamo costruiti un pubblico che proprio che si è fidelizzato a noi proprio per la qualità degli artisti. Molto spesso venivano e vengono ad ascoltare degli artisti pur senza conoscendoli, e questo è un valore aggiunto.
0: Grazie a DJ Evil per questa intervista. Allora, purtroppo è già passato un anno da quando il nostro Jean ci ha lasciato, quindi dedichiamo questa canzone che sicuramente lui apprezzava. Esiste anche una versione in inglese degli Anthrax, noi andiamo a ascoltarci quella originale, ovviamente in francese. Antisocial, loro erano i Trust.

Stone Family, correva l'anno 1973. Di questa canzone esiste anche una bella cover fatta dai Red Hot Chili Peppers per il loro secondo album Freaky Style. E insomma, i buoi Red Hot nei tempi d'oro, non quelli a squallidi attuali, si cimentavano spesso con cover di classici della black music, come la bellissima canzone che andiamo a ascoltare tra pochissimo, Higher Ground. Era una cover di Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers.

Vabbè, capolavoro assoluto questa Higher Ground, Red Hot Chili Pepper apriva l'album del 1989, altro capolavoro assoluto, Mother's Milk. Andiamo avanti di qualche anno, insomma ultimamente non ci fanno che rompere le scatole su questi due simpaticissimi fratelli di Manchester, che pare che abbiano fatto tutto loro negli anni 90, mentre insomma gruppi notevoli inglesi in quegli anni ce n'erano molti, come questi Suede, questa Beautiful One.

Questi erano i Pulp con Miss Shapes, prime suede, quindi insomma il lato più glam del Britpop degli anni 90. E quindi sempre ritornando ai due fantastici e simpaticissimi fratelli di Manchester, però anche negli anni 80 hanno avuto altri due, sempre in quel di Manchester, altri due che in fatto di simpatia erano notevoli, ovviamente il signor Johnny Mayer e il signor Morrissey, dei ovviamente grandissimi Smith, al di là della loro simpatia umana. E il buon Johnny Mayer è uscito proprio quella settimana scorsa con un nuovo singolo che andiamo a ascoltarci, Behind the Rain.

Behind the Rain, l'ultimo singolo di Johnny Mayer, ex degli Smith. Andiamo in Canada, indietro di qualche anno, ma nemmeno troppi. Loro sono le Beaches e questa è Touch Myself.

Come si dice, un pezzone, Wolf Alice 2017, questa era Silk, ricordiamo anche nella colonna sonora, tra l'altro una delle scene più belle di Trainspotting 2. Allora, ricambiamo nuovamente genere, andiamo in Australia, a Sydney. Questo album è uscito ormai a fine 2025, questa band che un po' spiace non ha avuto grandi riscontri soprattutto nella vecchia Europa, ma veramente notevoli questi ragazzacci australiani, Secret World, questa è Good Fight.

0: This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get.
1: 21:50, siete sempre all'ascolto di Radio Nodurto, questa è Mystery Tour Radio Show. E sempre la domenica sera dalle 21 alle 22 vi facciamo compagnia con le nostre selezioni musicali a 360 gradi. E come sempre a seguire Evidimos Radio Show a cura del nostro DJ Evil, quindi tanta musica gradita, speriamo, per gli appassionati di heavy metal e diciamo dintorni. Però come sempre vi diamo un piccolo antipasto alle note metalliche che ascolterete tra poco, e doveroso anche da parte di Mystery Tour un tributo al grande Kronos, che purtroppo due giorni fa ci ha abbandonato. Quindi stiamo parlando ovviamente del cantante e bassista dei mitici Venom, quindi piccolo tributo anche dalla nostra trasmissione, e andiamo ad ascoltarci una bellissima canzone dedicata alla contessa più terrificante di tutta la storia, la contessa Bathory, Venom, e questa è Countess Bathory.

E anche questa puntata di Mystery Tour Radio Show giunge al termine. Come sempre chiudiamo con questa ormai stupenda Hero di Neu. Qui siamo proprio su sonorità krautrock, metà anni 70. E come anticipato prima, vi lasciamo le note metalliche di Evidimos Radio Show, quindi rimanete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Buona settimana a tutti, ciao!

0: kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram, per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. E dunque questa sera ci occupiamo di una scena molto particolare, quella del metal progressive degli anni 90, ma non dei big, diciamo dei top di gamma intesi come vendite naturalmente, non solo dal punto di vista della qualità della proposta. E quelli naturalmente tutti li conosciamo, sono i Dream Theater, i Queensryche e i Fates Warning soprattutto. Poi c'è stato tutto un sottobosco di band che, ingiustamente accostate a questi tre big, in realtà hanno portato avanti un discorso molto, ma molto interessante e personale. Alcune band sono ancora attive, come questi Threshold inglesi che abbiamo avuto più volte ospiti qui a Heavy Demons. Andiamo ad ascoltarci dunque un brano tratto da Extinct Instinct. Questa era Somatography e loro erano Threshold.

I Threshold sono sicuramente un'espressione molto originale e riconoscibile del metal progressive degli anni 90 e non solo, visto che sono ancora attivi. Ancora attivi lo sono anche i Conception, dopo un lungo periodo di silenzio. Norvegesi molto particolari, partivano da un discorso più speed power e poi hanno evoluto il loro sound. Noi ci ascoltiamo un brano molto progressivo tratto dal loro disco del 1995, In Your Multitude, A Million Gods, Conception.

erano i Conception di Roy Kahn, più famoso poi con i Camelot, ma i Conception hanno fatto davvero grande musica. Mi raccomando, siete all'ascolto di Heavy Demons Radio Show su Radio Onda Adulto FM con una puntata speciale dedicata al metal progressive degli anni 90. Qui andiamo più in ambito speed, anche se ci sono molti tocchi progressivi, e ci spostiamo in Olanda, altra band teoricamente attiva anche se non fa un disco veramente da molto tempo. Parliamo degli Elegy, grandissimo capolavoro del 1994, questa è Angel's Grace, tratta da Supremacy. Elegy.

Dall'Olanda erano gli Elegy con Angels Grace, tratto da Supremacy, 1994. Andiamo avanti con questa disanima del metal un po' più progressive, anche se in questo caso, per esempio, abbiamo una band che ha iniziato, diciamo, in un modo molto diverso da come la conosciamo oggi, vale a dire gli Stratovarius dalla Finlandia, che andavano a completare un po' quella triade Conception, Elegy appunto e Stratovarius, che dominava verso la prima metà degli anni 90 in ambito speed power progressive. Non li riconoscerete, qui ci sono suggestioni horror, ci sono suggestioni mutuate dai Sabotage e non quelle più classiche alla Halloween per i quali sono conosciuti successivamente gli Stratovarius. Tratto da Dream Space era il 1993, ci andiamo ad ascoltare questa oscurissima Abyss, Stratovarius.

Stratovarius dalla Finlandia, e ora saltiamo dall'altra parte dell'Atlantico per incontrare gli Shadow Gallery, una band sfortunata perché ha perso troppo presto il cantante. Naturalmente stiamo parlando di Mike Baker, gli Shadow Gallery, una band eccezionale che ha realizzato una manciata di dischi imperdibili. Questo era il loro terzo album, Tyranny, War for Sale è il brano, e loro sono Shadow Gallery.

sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con uno special di Evidimos dedicato al progressive metal degli anni 90. Prima mi ero dimenticato di citare un'altra grandissima realtà che abbiamo avuto tra l'altro ospite di recente nella nuova diciamo incarnazione qui a Evidimos, parlando dei tra virgolette big soprattutto degli anni 80. Oltre a Queensryche, Dream Theater e Faith Warning c'erano anche i grandissimi Crimson Glory. E rimaniamo dunque negli Stati Uniti, ma con una band che ha avuto forse più successo qui in Europa, una band di ispirazione cristiana che negli Stati Uniti ha avuto problemi con i cristiani stessi, fondamentalisti. E dunque, i Savior Machine, molto teatrali, molto ispirati a David Bowie. Andate a vedere i loro video perché sono qualcosa di incredibile. Dal primo album autointitolato, questa è Legion, Savior Machine.

Xavier Machine con il loro progressive metal di ispirazione cristiana molto teatrale, apocalittico. Andate a vedere il live in Deutschland, qualcosa di fuori di testa, veramente. Dunque torniamo in Europa per salutarci con un paio di band tedesche che hanno avuto meno successo magari di altri gruppi che abbiamo anche ascoltato prima, ma che hanno fatto dischi comunque imperdibili per il genere progressive metal, soprattutto negli anni 90. Iniziamo con i Soul Cages, con questo album auto intitolato, e anche la canzone stessa si intitola proprio Soul Cages.

brano Soul Cages. Questo è Heavy Demons Radio Show, ci salutiamo, è una puntata dedicata al progressive metal degli anni 90, diciamo i gruppi meno conosciuti. Andremo a fare altri special sicuramente, seguiteci. Naturalmente ci salutiamo quindi con gli Ivano, che sono ancora attivi, hanno affrontato una serie di cambi di line up. Questo però è il debutto, 1994, incredibile, ricordo un eccezionale concerto in quel del Gothic Gathering, si chiamava il Festival di Tramonti di Sotto. Dunque 1994, Visions and Reality, Into the Realm of Unknown, Ivano.

Fa belli sta piada, bulanga e mamma mia non mara. Uè, i quanti erano belle che la bulanga e mamma mia. Facevo la vasera e la patina. A mamma ci piaceva soltanto il bianco e l'uovo, perché a russo ci facevo male. A vicciarella soffrevo fegato.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dove fiorisce il rosmarino c'è una fontana scura, dove cammina il mio destino.